0: Le anime antiche non si accontentano delle informazioni trasmesse attraverso l'istruzione formale. Sentono il bisogno di andare oltre ciò che viene loro insegnato, cercando fonti alternative di conoscenza. Questo li porta a essere autodidatti appassionati. Passano ore a leggere libri, guardare documentari, seguire corsi online, partecipare a seminari e workshop. La loro curiosità non conosce limiti, e questo approccio autodidatta consente loro di esplorare argomenti che altrimenti non avrebbero incontrato nel loro percorso educativo tradizionale. La ricerca della verità è un altro aspetto cruciale del desiderio di conoscenza delle anime antiche. Non si accontentano di risposte superficiali o di mezze verità. Vogliono comprendere le radici profonde delle cose, esplorare le cause prime e scoprire le leggi universali che governano l'esistenza. Questo li porta spesso a mettere in discussione le convinzioni convenzionali e a cercare nuove prospettive. La loro mente è aperta e critica, sempre pronta a mettere in discussione ciò che è dato per scontato. 3. Una connessione profonda con la natura e l'universo. Le anime antiche spesso sentono una connessione profonda e innata con la natura e l'universo. Questa connessione può manifestarsi come un senso di meraviglia e rispetto per il mondo naturale, una passione per la conservazione dell'ambiente o un interesse per l'astronomia e le scienze cosmiche. Quando sei in natura, potresti provare un senso di pace e appartenenza che raramente senti altrove. Le passeggiate nei boschi, le escursioni in montagna o semplicemente il tempo trascorso osservando il cielo stellato possono ricaricare la tua anima e offrirti una prospettiva più ampia sulla tua esistenza. Questa connessione con la natura può anche tradursi in pratiche spirituali come la meditazione all'aperto, lo yoga o altre attività che ti aiutano a sentirti in sintonia con l'universo. 4. Una saggezza innata e una visione filosofica della vita. Uno dei segni più chiari di essere un'anima antica è possedere una saggezza innata e una visione filosofica della vita. Anche da giovane potresti aver mostrato una maturità e una comprensione delle cose che vanno oltre la tua età. Le persone intorno a te potrebbero spesso cercare il tuo consiglio, riconoscendo in te una fonte di saggezza e intuizione. Questa saggezza innata ti permette di affrontare le sfide della vita con una calma e una prospettiva che altri potrebbero trovare difficili da comprendere. Invece di farti travolgere dalle difficoltà, tendi a vedere le esperienze come opportunità di crescita e apprendimento. Questo approccio filosofico ti aiuta a navigare attraverso la vita con maggiore serenità e a trovare significato anche nei momenti più difficili. 5. Una profonda sensibilità e empatia. Le anime antiche tendono ad avere una sensibilità acuta e un livello di empatia che può sembrare quasi soprannaturale. Questa sensibilità può manifestarsi in vari modi, come una forte reazione emotiva alle ingiustizie, un desiderio intrinseco di aiutare gli altri o la capacità di percepire le emozioni altrui senza che vengano espresse verbalmente. Questa empatia estesa può essere sia un dono che una maledizione. Da un lato, ti permette di costruire legami profondi e autentici con gli altri. Dall'altro lato, può anche portarti a sentirti sopraffatto dalle emozioni altrui, rendendo difficile stabilire confini sani. Le anime antiche spesso devono imparare a bilanciare questa sensibilità con il bisogno di proteggere il proprio benessere emotivo. Riconoscere questi segni può aiutarti a comprendere meglio la tua natura e il tuo posto nel mondo. Essere un'anima antica è un dono prezioso che porta con sé la responsabilità di utilizzare la propria saggezza e sensibilità per contribuire al benessere collettivo. Se ti sei riconosciuto in questi segni, prendi il tempo per esplorare e abbracciare la tua essenza, sapendo che il tuo viaggio attraverso molte vite ti ha preparato per fare una differenza significativa nel mondo. Le anime antiche sono fari di luce e saggezza, capaci di illuminare il cammino per se stessi e per gli altri. Attraverso la comprensione e l'accettazione della tua natura, puoi trovare un senso di pace e realizzazione, contribuendo allo stesso tempo a creare un mondo più consapevole e compassionevole. Quali di questi segni hai riconosciuto in te stesso?
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, andiamo avanti a visitare i misteriosi cerchi di pietre, stone circles, oppure henges, in tutto il Regno Unito, non solo a Stonehenge. E rimaniamo nello spettacolare parco nazionale del Lake District, nel nord-ovest dell'Inghilterra, direttamente sotto la Scozia. Qui c'è un cerchio con un nome bellissimo, Long Meg and Her Daughters, cioè Meg la Lungilinea e le sue figlie. Direi un nome e una garanzia. Long Meg è un monumento neolitico situato vicino a Penrith, una bella città che si trova, e non scherzo, in Eden Valley, la Valle dell'Eden. È nominato per un fiume, però è molto adatto siccome tutta la regione di Cambria è un paradiso. Con un diametro di 120 metri, questo è il terzo cerchio per grandezza in Inghilterra, dopo Avebury e Stonehenge. Inizialmente contavano 60 o forse 70 pietre, di cui 27 rimangono verticali oggi. E Long Meg è il nome dato ad un monolite rosso che si trova fuori del cerchio. È alto 3,7 metri e sulla superficie si vedono esempi di arte megalitica, anelli, spirali, cerchi concentrici e ovviamente non mancano le leggende. Quella più famosa dice che Long Meg sarebbe la leggendaria strega Meg di Meldon dell'inizio del Seicento e le sue cosiddette figlie erano le streghe della sua congrega e furono tutte trasformate in pietre da un mago scozzese. E come nel cerchio di Castlerigg, si dice che neanche qui le pietre si possono contare, non si arriva mai allo stesso totale, ma se qualcuno dovesse riuscirci, allora l'incantesimo contro le streghe si spezzerebbe e le streghe tornerebbero in vita. Un'altra leggenda narra che se conti correttamente il numero delle pietre, sentirai la voce di Long Meg sussurrare dentro la pietra. Ma comunque, il profilo della pietra, chiamata appunto Long Meg, ricorda non poco il profilo di una strega. Vedete, le leggende spesso sono basate su un pizzico di verità, vero? Bene, nella prossima puntata vedremo altri cerchi magici qui su Radio Libera 96.1 FM e rainbowtelevision.tv all'angolo inglese con me, Peggy Johnson. Bye bye!
4: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: I sette livelli del risveglio spirituale. Canale Saggezza in pillole.
2: Ti sei mai chiesto in che punto del tuo percorso spirituale ti trovi? Ti senti confuso, incerto? O forse hai già raggiunto un senso di pace interiore? In questo video sveleremo le sette tappe principali

che ogni persona attraversa durante il proprio risveglio spirituale e scopriremo insieme come riconoscere i segnali di ciascun livello. Sarai in grado di identificare il tuo attuale stadio di consapevolezza e capire cosa potrebbe aspettarti nei prossimi passi del tuo cammino. Quindi, preparati a intraprendere questo viaggio di trasformazione e scoperta interiore. Arriveremo a rivelare non solo cosa caratterizza ciascuno di questi 7 livelli, ma anche come puoi accelerare la tua crescita spirituale, se sei pronto a farlo. Se senti una spinta interiore a cercare più significato e connessione nella vita, continua a guardare. Livello 1. L'ignoranza o l'inizio dell'illusione. Partiamo dal livello più basso, quello in cui la maggior parte di noi si trova all'inizio del nostro percorso. L'ignoranza. Questo è lo stadio in cui viviamo immersi nell'illusione del mondo materiale. Siamo completamente identificati con l'ego, con i nostri ruoli sociali, con i desideri e le aspettative della società. In questo stadio crediamo che la felicità venga dall'esterno, dal successo, dal denaro, dal possesso di beni materiali. Se ti senti intrappolato in una vita che sembra priva di significato più profondo, potresti essere in questo livello. Non c'è ancora la consapevolezza di una realtà più grande, ma spesso ci si sente insoddisfatti, come se mancasse qualcosa. I segnali tipici di questo livello includono un costante senso di vuoto, una ricerca di piaceri effimeri e una forte paura di fallire o di non essere accettati dagli altri. Tuttavia, questo stadio è necessario perché spesso è proprio questa insoddisfazione che ci spinge a cercare qualcosa di più. Ti senti mai intrappolato nel desiderio di successo materiale, sentendo però che manca qualcosa? Se sì, potresti trovarti in questo primo livello. Livello 2. La scintilla della consapevolezza. Il secondo livello rappresenta il momento in cui, per la prima volta, qualcosa dentro di te inizia a risvegliarsi. Potresti iniziare a chiederti: è davvero tutto qui? C'è di più nella vita di quanto riesco a vedere? Questo è il punto in cui cominci a mettere in discussione le credenze che hai sempre avuto e le strutture sociali che ti hanno plasmato. È una fase iniziale di risveglio, in cui non c'è ancora piena comprensione, ma c'è curiosità. Potresti iniziare a esplorare la meditazione, a leggere libri sulla spiritualità, o persino a incontrare persone che ti introducono a nuove idee. Questo livello spesso porta a momenti di crisi, perché il vecchio modo di vivere non ti soddisfa più, ma non sai ancora come sostituirlo. La tua vecchia identità inizia a sgretolarsi e questo può generare paura o confusione. Sei in questo livello? Guarda se ti trovi a porre domande fondamentali sulla tua esistenza e a cercare risposte al di fuori di ciò che la società ti ha insegnato. Livello 3. Il risveglio dell'anima. Al terzo livello avviene una profonda trasformazione. Ora non stai solo cercando risposte, ma inizi a sentire una connessione con qualcosa di più grande di te. Potresti chiamarlo Dio, il divino, l'universo, o semplicemente un'energia superiore. La consapevolezza che c'è di più oltre al mondo materiale diventa chiara e inizia a influenzare le tue decisioni e le tue relazioni. È a questo punto che molte persone iniziano a praticare regolarmente meditazione, yoga o altre forme di spiritualità. Il risveglio dell'anima ti porta a desiderare una vita più autentica e in armonia con i tuoi veri valori. Le cose che una volta sembravano importanti, come la fama o il successo economico, iniziano a perdere il loro fascino. Tuttavia, il risveglio dell'anima non è tutto rose e fiori. Spesso in questo livello sperimenti una forte crisi esistenziale, perché ti rendi conto che la vita che hai costruito fino a quel momento potrebbe non essere allineata con la tua vera essenza. Potresti provare una forte attrazione verso pratiche spirituali, avvertire un cambiamento nei tuoi valori, o sentirti profondamente insoddisfatto delle cose che una volta ti motivavano. Livello 4. La notte oscura dell'anima. E ora arriviamo a uno dei livelli più difficili e dolorosi, la notte oscura dell'anima. Questo stadio è un momento di profonda crisi, spesso causata dalla perdita di qualcosa di importante nella tua vita, una relazione, un lavoro, o anche la tua stessa identità. Qui ti senti completamente perso, come se tutto ciò che conoscevi si fosse disintegrato. Tuttavia, è importante capire che questa crisi è necessaria. La notte oscura dell'anima è come un rito di passaggio. È il momento in cui lasci andare tutto ciò che non serve più al tuo percorso. È un periodo di morte e rinascita, in cui affronti le tue paure più profonde e ti confronti con l'ombra di te stesso. Anche se è un periodo estremamente difficile, chi riesce a superarlo emerge trasformato, con una consapevolezza molto più profonda di sé e del proprio scopo. Si dice che quando attraversi questo livello, l'universo ti sta preparando per qualcosa di più grande. Livello 5. L'illuminazione temporanea. Se hai superato la notte oscura dell'anima, arrivi a sperimentare quello che possiamo chiamare un primo assaggio.

0: passaggio dell'illuminazione. In questo livello inizi a vivere esperienze di unità con l'universo. Può trattarsi di momenti fugaci, ma intensi, in cui senti una profonda connessione con tutto ciò che ti circonda. È come se la nebbia che ti ha avvolto per tanto tempo si sollevasse e per un attimo tu vedessi la realtà per quello che è. Un'energia interconnessa, dove ogni cosa è in perfetto equilibrio. Questi momenti sono fugaci, ma ti cambiano profondamente. Spesso, dopo aver vissuto un'esperienza di illuminazione temporanea, inizi a cercare sempre più intensamente il modo di vivere in quello stato di pace e chiarezza. Hai mai vissuto un momento in cui hai sentito una connessione così profonda con il mondo che ti circonda da far sparire ogni preoccupazione? Se sì, potresti aver avuto una breve esperienza di illuminazione. Livello 6. La stabilizzazione del sé superiore. Man mano che continui a praticare e a vivere il tuo percorso spirituale, inizi a stabilizzare la connessione con il tuo sé superiore. Non si tratta più di momenti fugaci di illuminazione, ma di uno stato di coscienza sempre più costante. Inizi a vivere la vita da una prospettiva completamente diversa. Le paure e i desideri dell'ego si attenuano e agisci con una profonda calma e saggezza. In questo livello hai compreso che tutto ciò che accade nella tua vita ha un senso più grande e, anche di fronte alle difficoltà, riesci a mantenere una prospettiva equilibrata. Le persone che raggiungono questo livello spesso diventano guide per gli altri, aiutando chi è ancora nei primi stadi del risveglio. Livello 7. L'unità o l'illuminazione completa. E infine il settimo livello, quello che molte tradizioni spirituali chiamano illuminazione o unità. Qui non c'è più separazione tra te e l'universo. Hai completamente trasceso l'ego e vivi in uno stato di consapevolezza pura, sapendo che tutto è uno. Questo è il livello a cui aspirano i grandi maestri spirituali. Non è più necessario cercare risposte o pratiche, perché hai raggiunto uno stato di pace totale e comprensione universale. Questi sono i 7 livelli del risveglio spirituale. Ricorda, non esiste un modo giusto o sbagliato di attraversarli. Ognuno ha il proprio ritmo e le proprie esperienze. L'importante è continuare a cercare e ad aprire la mente e il cuore.
1: Momento di Spiritual Time.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Combatti la ritenzione idrica con l'aromaterapia. Dottoressa Carlotta Agnavi, farmacista, naturopata.
2: L'aromaterapia infatti è un ulteriore grande importante aiuto per combattere la ritenzione idrica. Tra gli oli essenziali più adatti al nostro scopo c'è sicuramente l'olio essenziale di pompelmo, l'olio essenziale di lemongrass e l'olio essenziale di rosmarino. Non devo usarli tutti e tre per forza, assolutamente, posso anche sceglierne uno e quest'olio lo posso applicare attraverso un massaggio direttamente sulle nostre gambe almeno due volte al giorno, diluendo l'olio essenziale in un olio vegetale, come ad esempio l'olio di cocco frazionato, e massaggiando con movimenti circolari dai piedi verso il cuore. Ma l'olio essenziale lo possiamo anche aggiungere direttamente ai sali di Epsom che poi verseremo nell'acqua del bagno o del pediluvio. Gli oli essenziali di cui vi ho parlato possono essere utilizzati, come dicevo, sia esternamente che attraverso la via dell'inalazione inalatoria, quindi diffondendoli attraverso un buon diffusore ad ultrasuoni, oppure anche utilizzati per via interna. Però attenzione, come al solito ve ne ho già parlato in altri video, se desideriamo utilizzare gli oli essenziali, stesso discorso della micoterapia e degli omega 3, dobbiamo essere sicuri dell'altissimissima qualità di quegli oli.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
2: Invalidazione emotiva, spiegata semplice. Francesca Cardini.
3: Hai fame? No? Sì, però adesso mangiamo. Ti piace? Come no? È impossibile, eh? Piace a tutti. Ti va di andare ai giardini? Come no? Su, dai, non fare storie, forza, forza, andiamo. Fare una domanda al bambino e non accettare la sua risposta rispetto a una preferenza che tu stessa o tu stesso gli hai chiesto significa

0: insegnare al bambino a smettere di chiedersi che cos'è che sento e a iniziare a chiedersi che cos'è che dovrei sentire per far piacere alla mamma o al papà. Poi si trasforma in che cos'è che dovrei sentire per far piacere al mio partner. Così il bambino impara progressivamente a non ascoltare più il suo sentire, ad avere delle difficoltà a dire di no e a capire quali sono i suoi confini. Quindi, quando chiedi al tuo bambino di esprimere una sua preferenza o gli chiedi come si sente, devi prepararti anche ad accettare qualsiasi sia la sua risposta.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Le discipline bionaturali nel terzo millennio. Douglas Gattini, insegnante Shiatsu e discipline bionaturali, canale Shiatsu Shambhala.
2: Il momento storico, sociale che stiamo vivendo, secondo il mio modesto punto di vista, è un momento in cui l'uomo deve fare i conti con se stesso. Di tutta la tradizione millenaria, orientale, ma anche occidentale. Attenzione, noi che facciamo Shiatsu non dimentichiamo i grandissimi valori che abbiamo in Occidente, anche dal punto di vista della cura, della salute. Ma è un momento particolare perché c'è da prendere una grossa decisione e vedremo se l'uomo avrà, diciamo, la forza per prendere questa decisione. La decisione, secondo noi, secondo me, operatore delle discipline bionaturali, è quella che dobbiamo assolutamente riappropriarci di tutta la tradizione dell'uomo, da quando inizia a vivere in questo pianeta fino ai giorni nostri. Sappiamo benissimo che nell'ultimo secolo, soprattutto negli ultimi decenni, c'è stata un'evoluzione eccessiva sulla vita tecnologica dell'uomo, e questa velocizzazione ha un inconveniente, quello di dimenticare la tradizione delle culture e la tradizione del percorso evolutivo dell'uomo. Casomai possiamo aggiungere a questi valori, certo, la tecnologia, ma se l'uomo perde se stesso per correre dietro ai giochini tecnologici, può essere, secondo me, molto pericoloso. Le discipline bionaturali portano l'uomo ad una maggiore consapevolezza di se stesso. Lo yoga, il tai chi, l'arte marziale, lo shiatsu stesso, che va proprio a stimolare il fisico, l'energia, la parte psichica anche, di riequilibrio. Quindi noi con le discipline bionaturali, lo shiatsu ha un secolo di vita, ma prende dalla medicina cinese che ha 3-4 mila anni di storie. Noi con queste discipline riportiamo un giusto equilibrio nell'avanzamento dell'evoluzione, diciamo, che è inevitabile. Quindi le discipline bionaturali ci permettono di ricordare ancestralmente dentro di noi i valori antichi e allo stesso tempo ci permettono proprio di migliorare la vitalità della persona e del suo equilibrio e benessere psicofisico. E quindi le discipline bionaturali, riassumendo e concludendo, sono una pratica davvero eccezionale, di grande valore, e siamo ancora una volta in questi anni a parlare con diverse istituzioni perché inseriscano le discipline bionaturali a livello della scuola, soprattutto per i ragazzi, a livello degli anziani e poi del pubblico in generale. Solo benefici possiamo avere da queste discipline, perché non hanno controindicazioni.
3: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
4: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Bambino che sputa. Francesca Cardini.
4: Bambino che sputa durante una cena a casa di amici. Che cosa fare? Uno dei bambini ha iniziato a sputare continuamente durante la cena, nonostante i ripetuti richiami dei genitori. Il comportamento non si è fermato. La madre ha anche provato a portarlo in un'altra stanza per calmarlo, ma senza successo. Alla fine, esasperata, le ha dato degli schiaffi sul sedere. Premetto che sono assolutamente contraria all'uso della violenza come metodo educativo, proprio per questo però mi è rimasto un dubbio. In una situazione del genere, quale sarebbe stato il modo corretto di comportarsi? Come si sarebbe potuto fermare il bambino che sputava? Chiedo l'età del bambino, la persona mi risponde intorno ai 5 anni. Un bambino di 5 anni che durante una cena a casa di altre persone, in un altro contesto, sputa, ha un comportamento un po' strano. A quell'età di solito i bambini stanno già a distinguere i vari contesti, motivo per cui sappiamo benissimo che alla scuola di infanzia spesso le maestre riportano certi comportamenti che a casa non ci sono e viceversa. In più parliamo di un bambino di 5 anni, non di un anno e mezzo, 2 anni, per cui c'è uno inesistente controllo degli impulsi. Di fronte a comportamenti disfunzionali come questi, la domanda che così martella la testa dei genitori, amici e conoscenti è come fare per interrompere.

0: rompe il comportamento, ma è una domanda sbagliata. La domanda è: qual è il motivo di quel comportamento? Perché sta sputando? Per attirare l'attenzione dei genitori che non lo considerano e stanno parlando con i conoscenti? Perché si annoia? Perché sta giocando con la sorellina o fratellino? Il punto non è cosa fare dopo che è stato messo in atto un comportamento disfunzionale, perché ormai è stato messo in atto il comportamento disfunzionale. Il punto è comprendere il significato di quel comportamento disfunzionale in modo tale da fare qualcosa affinché la prossima volta non accada. Perché puta caso che il significato di quel comportamento fosse per l'appunto attirare l'attenzione della mamma. Capisci bene che qualsiasi cosa tu farai dopo che l'ha messo in atto, non farai altro che soddisfare quel bisogno, motivo per cui avresti dovuto occupartene prima di quel bisogno e non dopo.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Grinta. Come e perché sviluppare la grinta nei nostri figli? Dottor Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta, life coach.
2: Determinazione, perseveranza, passione, in una parola, grinta. Grinta. Dobbiamo incentivare la grinta nelle nuove generazioni, nei nostri figli. Perché mai dovremmo incentivare la grinta nei nostri figli? Perché è la capacità che più di altre in assoluto ci aiuta a raggiungere i nostri scopi, i nostri obiettivi, molto di più del talento, sfruttando il potere della continuità e l'energia dei nostri interessi. E la buona notizia è che queste caratteristiche non soltanto possono essere apprese nel corso della nostra esistenza, ma anche insegnate e tramandate ai nostri figli. Ma da dove partire? Vediamo quattro indicazioni pratiche concrete. Il primo punto d'attenzione di un genitore deve essere rivolto al suo stile educativo. Rigido o affettuoso? Da una parte si potrebbe pensare che la grinta si forgi in un contesto rigido, nel crogiuolo di una inflessibilità che ti obbliga

0: sviluppare questa caratteristica, secondo la logica che ciò che non ti uccide ti rinforza. Ma anche si potrebbe pensare l'incontrario, cioè che la grinta, la passione, la perseveranza in realtà riescano a fiorire meglio all'interno di un contesto relazionale ricco di affetto e di sostegno incondizionato. E allora chi ha ragione? Quale delle due posizioni è quella giusta? Allora, premettendo che gli studi in quest'ambito sono ancora in corso, la posizione che la Duckworth sostiene è questa. Nell'educazione dei figli non c'è alcuna incompatibilità tra un atteggiamento di sostegno e uno di fermezza. L'uno non esclude l'altro. Il genitore autorevole o saggio, come lo chiama la Duckworth, è al contempo molto esigente con il figlio, ma molto di sostegno. E questo atteggiamento sembra essere il più utile per lo sviluppo di uno stile grintoso all'interno del bambino. Il secondo punto è dare l'esempio, nel senso che troppo spesso ci dimentichiamo che i bambini, quando non sanno che cosa fare, imitano il papà o la mamma o comunque le abitudini delle persone che li circondano. Prima abbiamo parlato dello stile autorevole ed è proprio riuscire a creare un clima di rispetto ma anche di alte aspettative e di sostegno allo stesso tempo che assicura anche il vantaggio di portare i figli a emulare questo tipo di caratteristiche. Alcune ricerche hanno dimostrato che i grandi campioni, quasi senza eccezioni, sono cresciuti all'interno di sistemi familiari con questa direzione. Perché genitori esigenti e allo stesso tempo di sostegno forniscono dei bei modelli di etica del lavoro. Lavorano sodo, ogni volta fanno del loro meglio, ritengono che il lavoro debba avere la meglio sul lato entertainment e che si debba agire in vista di scopi lontani. Se vogliamo sviluppare la grinta nei nostri figli, insomma, anzitutto dobbiamo chiederci quanta perseveranza e costanza e passione abbiamo noi in primis come persone, come individui. E poi chiederci se il nostro stile educativo incoraggi i figli ad emularci. Se la risposta a entrambe le domande fosse positiva, vuol dire che siamo sulla giusta strada. Se non lo fosse, lo vediamo col prossimo punto. Se i genitori non hanno grinta e non sono autorevoli, le strade a percorrere sono due. O le sviluppano, e questo libro ti spiega molto bene come sviluppare, accrescere la tua grinta, la tua perseveranza, la tua costanza, oppure i figli devono avere la fortuna di incontrare lungo il loro percorso di vita degli altri attori, delle altre persone che sappiano supplire a questa mancanza. La ricerca infatti ci mostra che anche un insegnante autorevole, ad esempio, possa supplire questa mancanza e insegnare la grinta all'alunno. Oppure l'incontro con la persona giusta nel momento giusto che nel modo giusto fornisce uno spunto, un impulso a mirare più in alto. Un quarto suggerimento che mi è molto piaciuto per infondere la grinta nei nostri figli è quello della regola della cosa difficile, che è composta da tre punti. Di questi tre articoli, il primo recita che ogni membro della famiglia deve prendersi ogni anno una cosa difficile da fare, una cosa che richiede un impegno quotidiano di esercizio intenzionale. Ad esempio, io posso avere migliorare ogni giorno l'inglese, o mia moglie di acquisire nuovi strumenti sul lavoro, un figlio di imparare a suonare uno strumento musicale o di dedicarsi a uno sport. Il secondo articolo dice che si può smettere, si può abbandonare, a condizione che sia arrivata una qualche scadenza naturale. È finita la stagione, è arrivata l'ultima tassa da pagare perché il corso sta terminando. La ratio cioè è che almeno per l'arco di tempo in cui tu ti sei impegnato a prendere l'impegno, non puoi mollare, devi aspettare che quella cosa finisca. Non puoi cioè smettere di punto in bianco perché quel giorno la gara è andata male o perché l'insegnante ti ha rimproverato. Infine, il terzo articolo ti dice che la cosa difficile da fare te la devi scegliere da te, perché non ha senso impegnarsi nel fare un qualche cosa che ha scelto qualcun altro al tuo posto. Una cosa difficile che però magari non ti interessa affatto. Cari amici, è tutto. Spero di avervi dato qualche spunto interessante sul tema. Ciao e alla prossima.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Il sequestro del tempo, Silver Nervuti.
3: Vi avevo già fatto vedere come si abbiano trasformato in operai non retribuiti della loro catena di montaggio, a lavare lo yogurt e a vivisezionare lo sgrassatore, mentre i loro lettori ottici a infrarossi potrebbero fare tutto in 10 millisecondi. Ma dopo quel video sono uscite fuori delle verità ancora più sporche. Particolari che la gente comune non sa e che dimostrano che non si tratta solo di un semplice sequestro del tempo. Si tratta di sequestro del nostro spazio, della nostra dignità e dei nostri soldi. Oh, sia chiara una cosa, Oggi parliamo specificatamente di quelle città e di quei quartieri dove hanno imposto il porta a porta, dove hanno eliminato i cassonetti in strada e ci hanno costretti a tenerci sacchetti della spazzatura dentro casa, sul balcone o in corridoio, con l'obbligo tassativo di metterli fuori sul marciapiedi solo in determinati giorni e a orari rigidi. Manco fossimo in caserma. Vuoi sapere perché in queste città hanno tolto i vecchi cassonetti dalle strade? Non è stato per il decoro urbano, è stato per il portafoglio, per i loro bilanci. Prima dobbiamo capire come funziona il trucco. Dove vedete ancora i vecchi cassonetti stradali, lì il servizio è gestito direttamente dal comune o in economia. Il comune non paga la tassa di occupazione del suolo pubblico a se stesso, quindi il cassonetto in strada non costa nulla. Ma dove si è deciso di passare ai sacchetti o ai mastelli privati, la gestione è stata appaltata a ditte private o a grandi SPA quotate in borsa. È qui che scatta la trappola. Le sentenze della Cassazione hanno stabilito che queste società private fanno profitto e quindi devono pagare l'affitto del marciapiedi al comune per ogni singolo cassonetto che mettono in strada. I comuni hanno iniziato a battere cassa. Un comune ha recuperato da queste ditte 1 milione di euro. Un altro comune ne ha chiesti 3. Le ditte private stavano andando in rosso per la tassa sui

Casanetti. E allora cosa hanno fatto per salvare i loro profitti? Prima che tutti gli altri comuni d'Italia si svegliassero e chiedessero i danni, hanno eliminato il problema alla radice. Hanno tolto i Casanetti dalle strade e li hanno spostati in casa tua. Se il rifiuto sta nel tuo giardino o sul tuo balcone, la tassa di occupazione del suolo pubblico per la ditta privata scompare. Azzerata! Quindi la prossima volta che vi dicono che i bidoni in strada stavano male, ricordatevi che stavano male per le loro tasche. Ora invece stanno benissimo in casa vostra. Hanno privatizzato lo spazio pubblico usando il tuo spazio privato. Tu paghi l'affitto o il mutuo per ospitare i loro rifiuti e fargli risparmiare le tasse di occupazione. Ma qui scatta il capolavoro assoluto dell'economia circolare sulla nostra pelle. Pensateci un secondo. Voi andate al supermercato, comprate una bottiglia di plastica o una scatola di cartone e la pagate. Il prodotto e il contenitore. Nel prezzo che pagate c'è già compresa una tassa che serve a finanziare il riciclo, eh? Poi tornate a casa, consumate il prodotto, consumate la vostra acqua calda per lavarlo, consumate il vostro tempo per separarlo e usate il vostro spazio di casa come magazzino temporaneo per la ditta privata. La ditta passa, ritira il vostro materiale pulito e selezionato e se lo vende a peso d'oro ai consorzi di recupero per rivenderlo alle industrie. E noi? Noi torniamo al supermercato e compriamo la bottiglia con la scritta fiera «Prodotta con plastica riciclata». Ma scusa, quella plastica te l'ho comprata io la prima volta, te l'ho lavata io, te l'ho divisa io, te l'ho stoccata io gratis nel mio balcone e ora me la rivendi un'altra volta dentro il prezzo del nuovo prodotto? La paghiamo due volte, capito? Cioè noi facciamo i minatori gratis nella miniera dei nostri appartamenti per estrarre materia prima pulita che poi ci viene rivenduta al prezzo di mercato. Stesso discorso per la carta, stesso discorso per l'alluminio. Oltre al danno la beffa. E la follia di questi appalti privati non si ferma nelle grandi città, arriva ovunque. Ad esempio, perfino nei boschi della Garfagnana, dove la natura avrebbe altre regole. Sono zone dove potete trovare gli animali selvatici vicino alle case. Da che mondo è mondo, la prima regola di buon senso in montagna è non lasciare sacchetti di rifiuti incustoditi all'aperto, per non attirare cinghiali o lupi. Ma per i regolamenti delle ditte private ora va bene così. L'indifferenziato passa ogni 15 giorni. 15 giorni di spazzatura accumulate in mezzo ai boschi. Un invito a cena per la fauna selvatica, firmato dai burocrati del riciclo. E vogliamo parlare dei paradossi industriali? In Garfagnana c'è una delle più grandi cartiere d'Europa che recupera il Tetra Pak direttamente dal flusso della carta. Un'eccellenza. Eppure, i politicanti locali cosa decidono nel nuovo appalto? Che il Tetra Pak non va più nella carta, ma nel multimateriale. Risultato? Il materiale deve essere portato via dalle ditte, sottoposto a un'altra selezione, per poi magari essere riportato indietro. Un viaggio inutile per complicare la vita a te e far girare camion privati. Ma la cosa più vergognosa di questo sistema, quella che supera i limiti dell'indecenza, è la totale mancanza di rispetto per la dignità umana. In molti di questi comuni a gestione privata, se hai un neonato in casa, o peggio, se hai un anziano malato, non puoi semplicemente buttare i pannolini nell'indifferenziato che passa ogni due settimane. No, devi fare una vera e propria trafila burocratica. Guardate questo documento ufficiale. È il modulo di richiesta per il servizio di un'azienda che gestisce i rifiuti in Garfagnana. Per avere diritto di smaltire i pannolini devi compilare un foglio dove dichiari quante persone in casa ne hanno bisogno, specificando se si tratta di un bambino o di un adulto. Devi inserire il codice utente, il codice fiscale, l'indirizzo e firmare per la privacy. E tutto questo per cosa? Per avere il diritto di usare esclusivamente il famigerato sacco viola. Ti schedano per darti un sacchetto colorato che devi esporre obbligatoriamente entro le 6 del mattino, il martedì e il sabato. Cioè, tutti nel quartiere devono vedere quel sacco viola sul marciapiedi. Ma dietro la parola pannolini non ci sono solo i bambini. Ci sono rifiuti da medicazione, presidi per patologie gravi, situazioni intime e dolorose che hanno diritto alla privacy più assoluta garantita dalla legge. Anche se la persona è anziana, anche se non è in grado di intendere e di volere, non è giusto. Non è dignitoso che tutto il paese, che il vicino di casa o chiunque passa in strada al mattino debba sapere quali problematiche sanitarie ci sono dentro casa solo guardando il colore del sacchetto viola sui marciapiedi. Che oltretutto, se devi farli trovare fuori entro le 6 del mattino e vai a letto presto, devi metterli fuori la sera prima e lasciarli lì tutta la notte. Cioè, per non far sapere i cazzi tuoi dovresti svegliarti alle 5 di mattina per mettere fuori il sacchetto e magari sono passati alle 4 e mezza perché nel giro gli veniva comodo a quell'ora. Questi squilibrati

e ti costringono a compilare moduli, a chiedere i sacchi lasciando i bigliettini come a scuola, a dare i tuoi dati sensibili a una SPA solo per poter buttare via un rifiuto sanitario. Allora vi do un'idea, fate anche i sacchetti blu solo per i preservativi. No, perché io andrei a comprarne 10 scatole, li aprirei tutti e li metterei nel sacco solo per vedere le facce di invidia dei miei vicini. Allora lì davvero che si farebbero i cazzi miei. Cioè, qui stiamo parlando di spazzatura, ma le ditte private la stanno usando per schedare la nostra intimità sui marciapiedi, per rubarci lo spazio in casa, per farci ricomprare due volte la stessa plastica e per farci lavorare gratis come addetti allo smistamento. Ci vorrebbe una settimana per elencare tutte le incongruenze, ma una cosa è chiara, hanno preso il buon senso, la logica e la dignità umana e li hanno buttati nell'indifferenziato. Ah, non hanno ancora fatto i sacchi marroni per smaltire le teste di cazzo, solo perché servirebbero i container per portarli via tutti.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano. Escursione fuori porta. Un'immersione nell'estate per vivere uno spettacolo naturale con una speciale escursione guidata della durata di circa 2 ore alla scoperta dei segreti del bosco nella stagione più verde dell'anno. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Il 5 luglio al Castello di Scaldasole di Pavia, apertura straordinaria con visita guidata. La vera magia di questa visita guidata risiede nel fatto che si sarà accompagnati direttamente dal proprietario del castello, che condividerà le storie, i segreti e gli aneddoti che rendono questo luogo così speciale. Domenica 5 luglio presso il Castello di Scaldasole in via Roma 5 a Scaldasole in provincia di Pavia. Maggiori info e prenotazione obbligatoria al sito www.lombardiasegreta.com/eventi. L'11 luglio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco, cerimonia di despacio alla Pachamama, un antico rituale della tradizione andina, un atto di offerta e gratitudine verso la madre terra. L'11 luglio presso l'associazione Hakuna Matata in via Papa Giovanni 23-5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-6902-941. Il 5 luglio ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco per il Lake Como Walking Festival, il setificio e il batel. La provincia di Lecco promuove per il quarto anno un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse. Domenica 5 luglio con ritrovo al Civico Museo Setificio Monti in via Nazionale 107 ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco. Maggiori info alla pagina Facebook Il Setificio e il Batel. Domenica 5 luglio a Sesto San Giovanni in provincia di Milano, il tuo momento di benessere. Una giornata dedicata al relax, al riequilibrio e al benessere di corpo, mente ed energia. Un evento creato con passione nel quale è professionale.

professionisti del settore olistico metteranno a disposizione le proprie competenze per accompagnare in un percorso di rilassamento, consapevolezza e crescita personale. L'evento è a offerta libera e consapevole. Domenica 5 luglio in piazza Petazzi 11 a Sesto San Giovanni in provincia di Milano.

0: Appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Scandalo gioco d'azzardo, la piaga sociale della ludopatia. Matteo Gracis.
3: In Italia c'è uno scandalo di proporzioni enormi, di cui però nessuno parla. Perché? Sono in tanti che ci mangiano, sono in tanti che ci guadagnano soldini, a partire dallo Stato. Allora ne parlo io che non ho conflitti di interesse, che non prendo soldi da questo settore, nonostante me ne vengano offerti da anni, e quindi sono libero di parlarne.
4: Ecco a cosa mi riferisco. Ogni anno gli italiani perdono 22 miliardi nel gioco d'azzardo. 22 miliardi di euro.
3: Forse non vi è chiaro il fenomeno, ma stiamo parlando di una delle più grandi piaghe sociali del nostro tempo e del nostro paese. Vi do giusto un paio di dati così contestualizziamo. Vi basti sapere che la quota della raccolta dell'azzardo è superiore al valore del Fondo Sanitario Nazionale e rappresenta il doppio della spesa per l'istruzione. Ok, ci rendiamo conto? Secondo stime ufficiali degli ultimi anni, gli italiani spendono di più per il gioco d'azzardo che per il cibo. Non fidatevi di me, andate a verificare queste notizie. È incredibile, ma è così. Stiamo parlando di un business che più meschino di così non si può, che fa leva su una vera e propria malattia, ovvero la ludopatia. E chi è che ci mangia in tutto questo? Lo Stato, come dicevo prima. Vari testimonial, da partire da ex sportivi, influencer, VIP, personaggi pubblici, intere squadre della Serie A del calcio, per esempio, o addirittura leghe intere, che hanno come sponsor siti web di scommesse, raggirando la legge attraverso escamotage e truffe legalizzate e altre porcherie simili. Tutto questo è una vera e propria schifezza, e il fatto che non se ne parli

farli, perché poi in tutto questo ci sguazzano chiaramente anche i media che prendono soldi dall'indotto delle pubblicità, avete capito? La rende ancora di più una schifezza. E la politica, che tra le altre cose dovrebbe tutelare i cittadini, in particolar modo le sue fasce più deboli, fa la cresta invece su di loro. Vergogna, dal primo all'ultimo. Chiunque in mezzo, chiunque prenda un euro dal mondo della ludopatia, del gioco d'azzardo, si deve solo vergognare.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Israele voleva il caos. Iran e Cina stanno costruendo il nuovo Medio Oriente, con Giacomo Gabellini. Alessandro Di Battista.
1: E questa è la domanda che ti faccio. Allora, Trump si ha bisogno di tempo di calmare le acque, forse per fare affari personali o per questioni politiche, perché i cittadini statunitensi sono indignati dai contraccolpi economici. L'Iran in un certo senso ha bisogno di tempo, perché comunque il programma missilistico non è stato senz'altro smantellato del tutto, ma è stato senz'altro colpito, e comunque prosegue chiaramente il rafforzamento militare in queste settimane, in questi mesi, da parte iraniana. In questo momento, dunque, Giacomo, è Israele che sembra il paese maggiormente sconfitto, perché Israele in realtà, io provandomi a mettere nella testa di criminali, credo che appunto i criminali al potere, ma basta ascoltare dichiarazioni, nel senso, ora si è aperta la possibilità di terminare del tutto la guerra e il conflitto, cioè dobbiamo sfruttare questa occasione per togliere di mezzo il regime iraniano, per distruggere l'Iran. L'obiettivo di Israele non è neanche un cambio di regime, è distruggere un paese, cioè far sì che l'Iran non esista più, come di fatto non esistono paesi un tempo potenti come Siria, Iraq o Libia. Sono paesi in questo momento non esistono più come li conoscevamo un tempo. Ecco, rendere l'Iran un nuovo Iraq per poter avere un'egemonia totale nell'area. E ci sono politici, Giacomo, che pensano questo è il momento giusto, questa è l'unica occasione, chissà quando mai ci ricapiterà un'altra occasione, perché comunque il 7 ottobre è come se avesse dato appunto questa giustificazione, è l'occasione, perché una parte di pubblico opinione mondiale, quantomeno dei politici, tuttora sta dalla nostra parte perché abbiamo avuto il 7 ottobre. Come la leggi questa? Dunque, è così realmente? In questo momento è Israele che esce con le ossa rotte?
2: Allora, in Israele questa viene percepita come una catastrofe strategica, perché comunque è evidente che Trump può fare anche tutti i giri di valzer che vuole, ma per gli Stati Uniti tenere in piedi l'alleanza con Israele comporta un prezzo politico sempre meno sostenibile, in termini di credibilità internazionale, in termini anche di rapporti con il resto dei paesi della regione. Perché pensiamo a cosa ne è degli accordi di Abramo a questo punto. Cioè, Israele ha attaccato il Qatar tempo fa, voglio ricordare, per cercare di far fuori alcuni mediatori di Hamas. Cioè, ormai questa scelta di campo l'ha fatta soltanto gli Emirati, e comunque gli Emirati credo che se ne stiano pentendo amaramente.

0: perché va delineandosi un, ricordiamo cosa ha detto Esmail Khani, il capo della forza Quds di Pasdaran, ha detto: stiamo costruendo una cintura di sicurezza presidiata dall'asse della resistenza che va dal Golfo Persico al Mar Rosso. Quindi quando lui dice una cosa del genere, questo significa che, come dice il politologo Robert Pape, qui siamo passati dalla sopravvivenza, l'Iran per settimane ha combattuto per la propria sopravvivenza, adesso combatte per aumentare la propria soglia di potere, perché ritiene di avere le carte in regola per farlo.
1: Certo.
0: Quindi questo è un dato di fatto, gli altri se ne stanno semplicemente prendendo atto, dall'Arabia Saudita al Qatar e anche il Kuwait, peraltro. Quindi io credo che per Israele questa situazione diventi sempre più critica, quindi la finestra temporale si stringe, si rischia di chiudersi. Se Trump dovesse incassare una sonora sconfitta alle elezioni di medio termine, io penso che qualche contraccolpo, cioè anche la sua capacità di continuare a garantire sostegno a Israele, sostegno che Israele ha sempre avuto a prescindere dai presidenti, dai congressi,
1: certo.
0: Però in questa fase è difficile non tenere in considerazione gli umori della popolazione statunitense. Il movimento MAGA è in rivolta contro Trump per questo. Gli elettori del Partito Democratico sono fortemente schierati contro Israele, così come l'opinione pubblica ormai di tutto il mondo. Israele ha perso la faccia, e questo è un danno irreparabile. Ha completamente esaurito il credito, diciamo, di apparentemente inesauribile che si erano guadagnati con la Shoah e con la sua abile manipolazione in chiave mediatica.
1: Con l'uso strumentale, con l'industria della Shoah, diciamo la verità, ma questo lo scrive Norman Finkelstein in testi importanti, uno che ci ha avuto i genitori vittime del ghetto di Varsavia e del campo di concentramento di Auschwitz.
0: Esatto. E quindi mi pare che per Israele siano cattive notizie. Il problema è che Israele ha una concezione di sicurezza basata sulla diffusione sistematica dell'instabilità. Israele punta, come con la dottrina Inon, alla frammentazione e balcanizzazione del Medio Oriente, in una miriade, una costellazione di microstati che corrono lungo linee etniche e confessionali, per meglio, insomma, dividerli per meglio governarli. Insomma, questo, Israele torreggia nel caos, l'idea è un po' questa. Il problema è che si va in una direzione completamente opposta, l'Iran si rafforza, gli altri ne prendono atto, l'Iran incassa il tacito appoggio della Cina, e questo spiega anche, secondo me, perché l'Iran si è siglato questo accordo. L'Iran non deve rispondere soltanto alla popolazione iraniana.
1: Certo.
0: Ha degli alleati che fino adesso gli hanno accordato sostegno, perché la precisione degli attacchi iraniani significa, secondo molti, che c'è alla base un appoggio cinese e russo, tutto questo. Appoggio che c'era stato anche prima, quando avevano messo fuori uso Starlink nella fase critica delle proteste, virgolette, che sono state a cavallo tra dicembre e gennaio del 2000, tra il 2025 e il 2026. Quindi la Cina aveva già fatto capire che ha bisogno di restaurare un clima di stabilità, anche perché la Cina ha ottimi rapporti non solo con l'Iran, ma anche con l'Arabia Saudita e gli altri paesi del Golfo Persico. E quindi la Cina sta guadagnando in termini di credibilità costantemente da questa situazione. È percepita come un punto di riferimento per l'ordine e la stabilità e l'affidabilità. E noi vediamo che da mesi c'è un andirivieni continuo a Pechino di leader che vanno da Xi Jinping per esortare la Cina a un maggiore coinvolgimento. E io credo che noi potremo intravedere qualcosa che assomigli veramente a un accordo stabile laddove si entrerà in campo la Cina. Perché la Cina, probabilmente ci sarà un accordo, e vedrai che non lo vorranno soltanto gli iraniani, lo vorranno i sauditi, lo vorranno gli emiratini, lo vorranno tutti.
1: Tutti tranne Israele.
0: Esatto, che preveda una garanzia di sicurezza cinese. E lì a quel punto la Cina diverrebbe veramente un gigante economico, lo è già da molto tempo, ma diverrebbe anche un attore geopolitico di primissimo piano che entra in campo in Medio Oriente, che è il posto in cui si registra la presenza militare più diffusa, intensa del personale statunitense, entrerebbe in Medio Oriente da vincitore, riconosciuto da tutti, al di sopra quindi delle linee di faglia etnico-confessionali. E sarebbe uno smacco epocale per gli Stati Uniti, ma le tendenze, noi guardiamoci, spesso ci appiattiamo sull'oggi, sul minuto prima, dove dovremmo spesso alzare lo sguardo per capire un po' dove si va. Si va in questa direzione. La Cina sta oggettivamente surclassando gli Stati Uniti in termini di pubbliche relazioni, di credibilità, non soltanto a livello di classi dirigenti di tutto il mondo, ma anche di opinioni pubbliche. Questo è attestato da una miriade di sondaggi che ci dicono che la Cina, la credibilità, l'affidabilità, la, la percezione della, insomma, della Cina sta cambiando molto positivamente e in tempi molto rapidi ovunque in tutto il mondo. In alcune zone era già buona la reputazione della Cina, adesso lo sta diventando addirittura in Europa.
1: Dove i cinesi sono, comunque gli ultimi anni sono...

0: li hanno visti i non con tutta questa fiducia, è evidente. Io me ne accorgo perché io quando pubblicamente faccio eventi e dico io in questo momento mi fido molto di più dei cinesi che di qualsiasi altra grande potenza al mondo, inizio a percepire o a registrare applausi a queste prese di posizione che francamente prima non c'erano.
1: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

progetti, incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti.

0: sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano. Escursione fuori porta. Un'immersione nell'estate per vivere uno spettacolo naturale con una speciale escursione guidata della durata di circa 2 ore alla scoperta dei segreti del bosco nella stagione più verde dell'anno. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscovwfdivanzago.it. Il 5 luglio al Castello di Scaldasole di Pavia, apertura straordinaria con visita guidata. La vera magia di questa visita guidata risiede nel fatto che si sarà accompagnati direttamente dal proprietario del castello, che condividerà le storie, i segreti e gli aneddoti che rendono questo luogo così speciale. Domenica 5 luglio presso il castello di Scaldasole in via Roma 5 a Scaldasole in provincia di Pavia. Maggiori info e prenotazione obbligatoria al sito www.lombardiasegreta.com/eventi. L'11 luglio, presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia, in provincia di Lecco, cerimonia di despacio alla Pachamama, un antico rituale della tradizione andina, un atto di offerta e gratitudine verso la Madre Terra. L'11 luglio, presso l'associazione Hakuna Matata, in via Papa Giovanni 23-5 a Missaglia, in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-6902-941. Il 5 luglio ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco per il Lake Como Walking Festival, il setificio e il batel. La provincia di Lecco promuove per il quarto anno un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse. Domenica 5 luglio con ritrovo al Civico Museo Setificio Monti in via Nazionale 107 ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco. Maggiori info alla pagina Facebook Il Setificio e il Batel. Domenica 5 luglio a Sesto San Giovanni in provincia di Milano, il tuo momento di benessere. Una giornata dedicata al relax, al riequilibrio e al benessere di corpo, mente ed energia. Un evento creato con passione nel quale professionisti del settore olistico metteranno a disposizione le proprie competenze per accompagnare in un percorso di rilassamento, consapevolezza e crescita personale. L'evento è a offerta libera e consapevole. Domenica 5 luglio in piazza Petazzi 11 a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Maggiori info alla pagina Facebook Il tuo momento di benessere. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Un drone ucraino contro un porto NATO. Cosa succede? Francesca Donato.
1: Il 5 giugno scorso un drone è esploso nel porto di Costanza in Romania. La versione ufficiale? Un drone navale ucraino ha perso il controllo per colpa di un'interferenza elettronica russa ed è esploso al largo senza causare vittime. Punto, fine della storia, nessun media ne ha più parlato. Ma una giornalista rumena indipendente, Adriana Vitambalint, ha pubblicato un video ripreso da due passanti che racconta una storia molto diversa. E quel video ha fatto il giro del mondo. Migliaia di condivisioni, centinaia di migliaia di visualizzazioni in poche ore. Eppure i media ufficiali rumeni ed europei non l'hanno mostrato, non ne hanno parlato. Oggi te lo faccio vedere io e ti faccio alcune domande che, a mio parere, qualcuno dovrebbe porsi. Te lo dico fin d'ora, alla fine di questo video ci chiederemo insieme se l'articolo 5 della NATO si applichi solo quando conviene e se la Romania, e con essa l'Europa, abbiano evitato per un pelo una tragedia di proporzioni enormi. Partiamo da quello che sappiamo con certezza. Il 5 giugno, intorno alle 10.30, un drone navale è esploso nel porto di Costanza sul Mar Nero. L'area è stata evacuata poco prima, quindi nessun ferito. Il governo rumeno ha confermato che si trattava di un drone navale ucraino, dello stesso tipo usato nella guerra contro la Russia. Kiev ha ammesso che il drone era suo, ma ha detto che aveva perso il controllo per un'interferenza elettronica russa, il cosiddetto jamming, ed è finito alla deriva nelle acque russe.

Il presidente rumeno Nicu Sordan ha definito l'episodio come una conseguenza diretta della guerra di aggressione russa e il Consiglio europeo ha parlato di piena solidarietà alla Romania. Fin qui la versione che hanno sentito tutti. Ora guardiamo il video di cui ti parlavo. Le immagini sono state riprese da due passanti a meno di 10 metri di distanza dal drone. Non ci sono invece foto o video pubblici che documentino in dettaglio il tragitto seguito dal drone prima dell'arrivo nel porto di Costanza. Le autorità rumene e ucraine hanno descritto il percorso solo in termini generali. I droni navali, identificati come Magura V5 ucraini, hanno perso il controllo a causa della guerra elettronica russa durante un'operazione nel Mar Nero, deviando verso le acque territoriali rumene. Uno è entrato nel porto di Costanza, alle banchine 77-78, e altri sono esplosi al largo. Uno sotto supervisione della Guardia Costiera, altri a circa 145 km a est. Non sono stati rilasciati tracciati radar, mappe di traiettorie dettagliate o riprese del movimento in mare. Tuttavia è possibile ricostruire almeno in parte il tragitto finale del drone, basandosi sulla posizione di ritrovamento, sulla geografia del porto di Costanza e sulle descrizioni ufficiali. La posizione interna al porto infatti impone un percorso obbligato. Il drone Magura V5 è stato localizzato e poi esploso alle banchine 77-78 nella parte settentrionale del porto e precisamente vicino al molo dell'Agenzia Rumena per il Salvataggio in Mare, impigliandosi in una barriera galleggiante antinquinamento tra il molo e la riva, vicino ai terminal petroliferi e del grano. La distanza dall'ingresso principale del porto è di circa 3 miglia nautiche, oltre 5 km all'interno. Per arrivare lì, il drone deve avere percorso l'ingresso dal Mar Nero attraverso il canale principale del porto, protetto da dighe e frangiflutti. Il canale largo circa 240 metri in alcuni punti. Poi deve aver navigato all'interno del bacino portuale superando moli e infrastrutture fino a infilarsi in uno spazio stretto, circa di 18 metri, dietro il pontile SAR. Infine ha proceduto verso il terminal petrolifero fino a incastrarsi nella barriera antinquinamento. Dunque il drone non si è semplicemente spiaggiato vicino all'ingresso, ma ha percorso un tragitto significativo dentro il porto. Il movimento del drone, più che casuale, sembra seguire una traiettoria ben precisa. Aggira una diga, esegue una virata di quasi 180 gradi proprio alla fine della diga e poi punta dritto verso una banchina specifica del porto, quella dove si trova il terminal petrolifero. Facciamoci una domanda insieme. Un drone che ha davvero perso il controllo per un'interferenza esterna può eseguire una manovra così precisa? O quella traiettoria suggerisce che, fino a un certo punto, qualcuno stesse ancora pilotando quel drone? Sul drone, visibile nel video, c'è un'antenna Starlink, lo stesso sistema satellitare che ha permesso agli operatori ucraini, in altre occasioni documentate, di colpire con precisione il ponte di Crimea, non una ma ben due volte. Ma ora viene il punto che, secondo me, è il più interessante di tutta la vicenda. Il drone non è esploso subito. È rimasto incastrato nelle boe antinquinamento del porto, bloccato ma intatto. E secondo la ricostruzione della giornalista rumena, l'operatore ucraino aveva ancora un collegamento video in tempo reale col drone grazie alle sue telecamere di bordo. A quel punto l'operatore avrebbe visto i due passanti che si avvicinavano e filmavano il drone da pochi metri. E solo dopo, non prima, sarebbe arrivata la telefonata a Bucarest che ha annunciato la detonazione a distanza del drone. Ora ragioniamoci insieme. Se un drone ha davvero perso il controllo ed è alla deriva, perché qualcuno dovrebbe chiamare il governo rumeno per avvisarlo che sta per farlo esplodere? E perché farlo proprio nel momento in cui due persone lo stanno filmando da vicino, documentandone forma, antenna e condizioni? Una possibile risposta è che sia stato fatto esplodere per distruggere ogni prova certa di che tipo di drone fosse e soprattutto di dove fosse diretto. È solo un'ipotesi, ma è un'ipotesi che secondo me meriterebbe almeno di essere verificata, non ignorata. E qui arriviamo al punto più scomodo.

0: Questo video ha avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni in poche ore, condiviso in tutto il mondo. Pure i grandi media rumeni ed europei non l'hanno mostrato, non ne hanno proprio parlato. Perché? Forse perché raccontare che un drone ucraino potrebbe aver puntato deliberatamente un terminal petrolifero in un porto NATO con il rischio di un'esplosione capace di devastare un'area abitata complicherebbe non poco la narrazione che l'Europa ha costruito in questi anni. Quella narrazione serve a giustificare miliardi di euro in aiuti militari, contratti di difesa con l'industria tedesca e americana attraverso programmi come SAFE e il sostegno pressoché incondizionato a Kiev. E poi c'è un altro elemento da tenere presente. La Romania ha vissuto nel 2024 un evento senza precedenti, l'annullamento del primo turno delle elezioni presidenziali, che era stato vinto dal candidato indipendente Calin Georgescu, successivamente incriminato con accuse di finanziamenti russi poi mai provate in un processo definitivo. Da allora il governo rumeno è considerato dai suoi critici particolarmente allineato alle posizioni di Bruxelles e della NATO. Messi insieme questi elementi, un video di un drone ucraino nel porto di Costanza, posto in un punto che lascia presumere una traiettoria intenzionale, una detonazione concordata proprio dopo che il drone è stato filmato e un contesto politico in cui mettere in discussione la narrazione ufficiale è particolarmente difficile, formano un quadro che, secondo me, meriterebbe un'indagine indipendente, non solo la parola delle parti coinvolte. Allora, proviamo a tirare le fila. Un drone navale ucraino entra nelle acque di un porto NATO. Secondo la versione ufficiale ha perso il controllo, ma la sua posizione lascia presumere una traiettoria che sembra tutto tranne che casuale, diretta verso un terminal petrolifero in un porto dove un'esplosione di quelle proporzioni avrebbe potuto avere conseguenze devastanti per un'area abitata. Il drone si incastra, ma resta intatto. Due passanti lo filmano da vicino e solo allora arriva l'ordine di farlo esplodere a distanza. Io non ho le prove che questo sia stato un attacco intenzionale. Nessuno le ha, almeno pubblicamente. Ma ho una domanda e te la lascio. Se le cose fossero davvero andate come i fatti sembrano suggerire, chi dovrebbe risponderne? E perché nessuno in Europa sembra avere voglia di scoprirlo? La Romania è un paese NATO. Se un drone di un paese terzo è entrato nel suo territorio con quella traiettoria, l'articolo 5 dovrebbe almeno essere sul tavolo, come tema di discussione se non altro. Invece, silenzio. E questo, più di ogni altra cosa, è quello che dovrebbe farci riflettere.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano. Escursione fuori porta. Un'immersione nell'estate per vivere uno spettacolo naturale con una speciale escursione guidata della durata di circa 2 ore alla scoperta dei segreti del bosco nella stagione più verde dell'anno. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscovwfdivanzago.it. Il 5 luglio al Castello di Scaldasole di Pavia, apertura straordinaria con visita guidata. La vera magia di questa visita guidata risiede nel fatto che si sarà accompagnati direttamente dal proprietario del castello, che condividerà le storie, i segreti e gli aneddoti che rendono questo luogo così speciale. Domenica 5 luglio presso il castello di Scaldasole in via Roma 5 a Scaldasole in provincia di Pavia. Maggiori info e prenotazione obbligatoria al sito www.lombardiasegreta.com/eventi. L'11 luglio, presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia, in provincia di Lecco, cerimonia di despacio alla Pachamama, un antico rituale della tradizione andina, un atto di offerta e gratitudine verso la Madre Terra. L'11 luglio, presso l'associazione Hakuna Matata, in via Papa Giovanni 23-5 a Missaglia, in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-6902-941. Il 5 luglio ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco per il Lake Como Walking Festival, il setificio e il batel. La provincia di Lecco promuove per il quarto anno un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse. Domenica 5 luglio con ritrovo al Civico Museo Setificio Monti in via Nazionale 107 ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco. Maggiori info alla pagina Facebook Il Setificio e il Batel. Domenica 5 luglio a Sesto San Giovanni in provincia di Milano, il tuo momento di benessere. Una giornata dedicata al relax, al riequilibrio e al benessere di corpo, mente ed energia. Un evento creato con passione nel quale i professionisti del settore olistico metteranno a disposizione le proprie competenze per accompagnare in un percorso di rilassamento, consapevolezza e crescita personale. L'evento è a offerta libera e consapevole. Domenica 5 luglio in piazza Petazzi 11 a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Maggiori info alla pagina Facebook Il tuo momento di benessere. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Remember how she said that we would meet again someday.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Cosa sta davvero accadendo in Albania? Canale Border Nights, con la partecipazione di Vladimir Kosturi.
3: Oggi a Border Nights vogliamo approfondire quello che sta accadendo in Albania. Anche diversi ascoltatori ci avevano esortato a parlarne. In parte c'è stata una trasmissione molto interessante di Valentina Cidda, che ha proprio cercato di spiegare anche da un punto di vista più profondo e spirituale quello che accade e perché sta accadendo in Albania, perché magari certi poteri hanno puntato all'Albania. E oggi vogliamo capirne di più quello che sta accadendo. Si è parlato molto, insomma, di questa grande ribellione per l'operazione immobiliare dei Kushner, ma non è solo questo, chiaramente. Allora, io saluto Vladimir Kosturi, che rappresenta un'associazione nata dal basso, spontaneamente, proprio tra gli albanesi. Allora, benvenuto Vladimir.
4: Ben trovato, piacere Fabio.
3: Allora Vladimir, raccontaci un po' quello che sta accadendo, questa spinta dal basso di opposizione a certi progetti che vorrebbero in qualche modo fagocitare l'Albania, perché comunque è una terra che fa gola.
4: Fabio, io prima di te, cioè prima di voi, ho fatto un'altra discussione con Francesco Toscano. E praticamente all'espressione manifestazione dal basso, cioè lo voglio

mettere un po' in discussione, almeno dopo 22 giorni di manifestazioni a Tirana. Cioè la manifestazione ovviamente raccoglie il malcontento del basso, però attualmente non è quello, cioè in sostanza non è quello che si vede, praticamente che lo stanno dipingendo come una bellissima manifestazione che addirittura gli fanno un appello agli italiani che devono imparare dalle manifestazioni degli albanesi. Nei primi 2 giorni era spontanea, anche se in realtà è partito da uno scontro, diciamo, di ambientalisti cioè nel resort di Kushner, cioè del genero di Trump. Però subito nel terzo giorno è sparito dai cartelli in piazza sia il nome di Ivanka Trump che il nome di Kushner. Una caratteristica di queste manifestazioni è che è vero che c'è una grande partecipazione di persone, tramite i social soprattutto, e la partecipazione è molto giovanile, manca la partecipazione delle generazioni un po' più mature, soprattutto diciamo quelli di età nostra, sono quasi assenti, cioè il contrario delle manifestazioni che si facevano in Italia nel tempo di pandemia, che erano i vecchi oppure gli adulti per salvare i giovani dalla dittatura sanitaria della vaccinazione obbligatoria. Ovviamente non sono casualità, Fabio, perché noi siamo abituati alle manifestazioni, e questi tipi di operazioni, questo è un malcontento ovviamente che esplode dal basso, però subito è iniziata un'operazione ad arte, dall'alto, dalle elite, per far vedere che questa è una manifestazione grande da prendere esempio, però il contenuto della manifestazione è assente. Ma anche la partecipazione, ho detto, la partecipazione di troppo giovanile in percentuale, cioè non è una cosa, diciamo, cioè toglie la spontaneità alla manifestazione. Cioè, praticamente cosa sta avvenendo? Ovviamente il problema è molto complesso, cioè si intreccia la grave situazione nazionale con la geopolitica internazionale. Penso e sono convinto di questo. La situazione nazionale avviene soprattutto dopo il 1997, quando lo Stato albanese è crollato a causa del fallimento delle società piramidali e al furto, alla rapina di tutti i risparmi che avevano accumulato gli albanesi in 7 anni, e c'è stato il crollo delle istituzioni, un'anarchia, un caos del 97 con 3.000 morti, peraltro archiviati, poi non è stata fatta nessun processo dopo, con l'accordo di George Soros in particolare, cioè ha fatto una grande pressione questo miliardario che si archiviasse tutto quello del 97, e quello ha prodotto poi prodotto una colonizzazione assoluta dell'Albania, sotto la NATO, sotto l'Europa e sotto le multinazionali. Non c'è in Albania, in queste grandi manifestazioni, non solo non puoi mettere una bandiera contro l'Europa, contro la NATO e contro gli Stati Uniti d'America, ma al contrario, Fabio, al contrario, non puoi neanche parlare, neanche puoi dire una parola contro gli Stati Uniti d'America. Se tu vedi il palco che hanno costruito lì delle persone che accusano di infiltrazione, ma in realtà sono loro gli infiltrati delle ONG, principalmente ambientaliste, che queste ONG sono molto presenti in Albania, non c'è stato mai un criterio per controllare oppure per monitorare o per sapere quali sono le vere attività loro
l'attivismo loro politico. Queste ONG sono nate soprattutto durante la guerra del Kosovo nel 1900.

0: 1999, inizialmente a fini umanitari, come fanno sempre, cioè ti mandano prima il cibo, ti mandano gli aiuti medicinali e così via, ma poi dopo scavano per penetrare, per controllare il governo, per controllare la politica in generale, per controllare l'intera società. Il governo albanese non è riuscito mai a sapere il vero ruolo di queste ONG che, pensa Fabio, ti do un dato approssimativo ovviamente, che come numero loro in Albania arrivano tra 10.000 e 20.000 attivisti specializzati in piazza, quindi sono professionisti di piazza, e mentre il governo albanese paga direttamente intorno a 80.000 stipendi ai dipendenti dello Stato. Cioè, pensa, c'è un potere finanziario e poi uno stipendiato alle ONG guadagna il doppio e il triplo di quelli dei dipendenti statali. C'è stato un ragazzo che ha fatto pubblica gli stipendi di attivisti in Albania, gli attivisti di Open Society di George Soros. Poi voglio sottolineare che il premier di Rama è tra i primi membri della fondazione di George Soros Open Society, società aperta, è dai primi, dagli anni 90. Ma pensate che il primo, proprio il primo iscritto alla fondazione Soros era un scrittore proposto per il premio Nobel che è morto, adesso Ismail Kadare, che lo vedono come il centro di identità, diciamo, culturale, letteraria albanese. E quindi questo ragazzo che ha pubblicato, è riuscito a trovare l'informazione per pubblicare gli stipendi, pensa Fabio che lui ha pubblicato una cinquantina di nomi, quello il più alto guadagnava più di 30.000 euro al mese, una cosa spaventosa. Invece l'ultimo, cioè tra i 50, un elenco di 50 persone, guadagnava tipo 3.000 euro al mese. E ti dico che la pensione di un albanese che ha lavorato in agricoltura è intorno a 100 euro, cioè dobbiamo dare questi dati. E la pensione, questi pensionati costituiscono il 20% dei pensionati, le pensioni sono miseri, cioè tra 100 e 150 euro al mese. E per darvi anche un dato sul costo della vita, se vai nei supermercati a Tirana e vuoi comprare un litro di olio extravergine di oliva, lì lo paghi a 20 euro, ma a Roma lo puoi trovare in offerta, lo stesso olio lo puoi trovare a 5 euro al litro. Cioè, questa è la situazione. Da dove è venuta questa? Perché siamo in questa situazione? Io dico la situazione prima interna, che ovviamente è collegata poi alla situazione geopolitica internazionale. Subito dopo la guerra del Kosovo, dell'invasione del Kosovo, perché io sono albanese, ma quella non era una guerra di liberazione assolutamente, io sono tra pochi albanesi che l'ho detto da 20 anni questa, cioè lì è stata una guerra per la dissoluzione della Jugoslavia, come hanno fatto con l'Unione Sovietica, fatto a arte, accompagnata da una propaganda di genocidi di serbi verso gli albanesi, magari che erano semplici crimini, ma ingranditi, come fanno sempre la stampa, la propaganda, per generare questo odio tra i popoli nei Balcani. E dopo il 99, cioè la guerra del Kosovo, l'invasione da parte della NATO del Kosovo, poi l'allargamento ovviamente fino alle porte della Russia, della NATO, perché è partito dal Kosovo. Questo praticamente ha tolto definitivamente qualsiasi sovranità all'Albania. Cioè l'Albania ha perso qualsiasi controllo, lo Stato albanese, qualsiasi controllo autonomo, sicuramente nel campo della politica, ovviamente, nell'economia, nel campo finanziario, controllo monetario, e quindi non c'è un governo, veramente un governo fantoccio, ma tutti i governi dal dopo 97.
1: Spiritual Time, la rubrica

che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: 2050, il futuro che nessuno aveva previsto. Matteo Gracis.
1: È il 1° gennaio 2050 ed è una splendida giornata. Io ho 67 anni, lo so, li porto bene. Merito di uno stile di vita sano e della medicina olistica che negli ultimi tempi ha fatto passi da gigante. È il risultato di un incontro tanto imprevisto quanto provvidenziale tra intelligenza artificiale e antiche tradizioni sia orientali che ippocratiche. E così eccoci qua, in un futuro che nessuno avrebbe mai immaginato tale.

Al contrario, la previsione dominante fino a qualche decennio fa era completamente diversa. Si ipotizzava un futuro distopico, dominato dalle macchine, in cui gli esseri umani sarebbero stati inutili, in quanto sostituiti dai robot. Un futuro fatto di sorveglianza e controllo totale, dominato da oligarchie tecnologiche onnipotenti e masse impoverite. Quel rischio era assolutamente reale e plausibile. Ma è successo qualcosa che quasi nessuno aveva previsto. All'inizio in pochi, poi sempre di più, finché milioni di persone in tutto il mondo hanno iniziato a desiderare meno, a preferire il necessario al superfluo, la lentezza alla velocità, la collaborazione alla competizione e infine la condivisione al profitto. E questo ha cambiato tutto. Oggi, nel 2050, guardiamo agli anni tra il 2000 e il 2030 come a un periodo di enorme squilibrio psicologico collettivo. Erano gli anni dell'iperstimolazione: lavorare, produrre, bramare, consumare, sprecare. Le persone passavano la maggior parte della vita facendo lavori che non sopportavano, per acquistare oggetti di cui non avevano bisogno, nel tentativo di impressionare persone che spesso neanche conoscevano e a loro volta erano esauste. Poi il sistema ha iniziato a incrinarsi. Burnout di massa, crisi depressive, solitudine cronica, dipendenze digitali, crollo dell'attenzione, ansia sociale. Intere generazioni incapaci di immaginare una vita diversa dal lavorare per sopravvivere. La tecnologia continuava a migliorare, a crescere in maniera esponenziale, ma la qualità della vita no, anzi, peggiorava di giorno in giorno. Ed è lì che è avvenuta la vera svolta culturale. Non una rivoluzione violenta, né un collasso improvviso. È stata una specie di stanchezza condivisa, di resa incondizionata alla nostra vera essenza. La grande intuizione delle nuove generazioni è stata quasi banale. Se le macchine possono fare gran parte del lavoro pesante, allora gli esseri umani non devono continuare a vivere come macchine. All'inizio sembrava un'utopia ingenua, poi l'automazione ha effettivamente sostituito milioni di professioni ripetitive, ma invece di creare una società di disoccupati permanenti, molti paesi hanno iniziato a ridistribuire produttività, tempo e ricchezza. Non è successo ovunque allo stesso modo. Alcuni governi hanno resistito. Alcune multinazionali hanno provato a concentrare ancora più potere. Ci sono stati conflitti economici, proteste, tensioni sociali. Ma alla lunga si è imposto un dato impossibile da ignorare. Il pianeta produceva già abbastanza per garantire una vita dignitosa a tutti. Il problema non era la scarsità di risorse, bensì un consumo sbagliato delle stesse e un'organizzazione autodistruttiva della società. Oggi, nel 2050, la maggior parte delle persone lavora tra le 2 e le 4 ore al giorno. E non perché siamo diventati tutti pigri, ma perché moltissime attività inutili sono sparite. Una quantità enorme di lavori esisteva solo per sostenere modelli economici inefficienti. Burocrazia onnipresente, marketing aggressivo, prodotti usa e getta, sovrapproduzione industriale. Con l'aiuto degli algoritmi amichevoli e delle intelligenze artificiali empatiche, abbiamo eliminato tutto ciò che era di troppo, reinventando i modelli produttivi. Lavoriamo ancora, ma in modo diverso: meno ore, più autonomia, maggiore utilità concreta. Si privilegiano professioni legali.

date alla cura di corpo e spirito, all'educazione, all'agricoltura rigenerativa, all'artigianato, alla manutenzione delle comunità, alla ricerca, all'arte. Molti alternano attività digitali a lavori manuali. La parola carriera ha perso centralità. Conta di più avere una vita degna e piena di esperienze, ancor di più di emozioni. Certo, la tecnologia è ovunque, ma paradossalmente si vede molto meno di prima. Gli smartphone esistono ancora, ma non dominano più l'attenzione umana. I social network tradizionali sono crollati quando le persone hanno capito che monetizzavano rabbia, dipendenza e polarizzazione. Oggi l'economia dell'attenzione viene considerata una delle grandi crisi sanitarie del passato, al pari del tabagismo. L'IA è diventata un'infrastruttura invisibile. Gestisce trasporti, energia, medicina preventiva, logistica alimentare, fa risparmiare tempo e soprattutto affianca gli umani, non li sostituisce. Ed è questa la differenza fondamentale che nel 2026 molti non riuscivano neanche a immaginare. Anche il giornalismo è cambiato profondamente. L'informazione in passato era vittima di conflitti di interesse tra sponsor e finanziamenti pubblici, per non parlare del terrorismo psicologico diffuso per alimentare rabbia e rassegnazione. Poi le persone hanno iniziato ad abbandonare quel sistema. Oggi, nel 2050, i media più seguiti sono quelli sostenuti direttamente ed esclusivamente dai lettori e dalle comunità. Niente pubblicità, niente finanziatori occulti, niente propaganda. Questo ha permesso la nascita di un'informazione molto più libera, indipendente e orientata allo sviluppo del pensiero critico. Anche grazie a tutto ciò, contrariamente a quanto si pensava, il futuro non ha reso tutti più isolati. Sempre più persone hanno imparato a fare rete, ricostruendo quel tessuto sociale che si era perso alla fine del XX secolo. Le grandi metropoli esistono ancora, ma molte hanno già raggiunto il traguardo, deciso circa 10 anni fa, di destinare almeno il 33% della propria superficie a spazi verdi, parchi urbani, orti condivisi e oasi ricreative. In tanti, invece, hanno scelto di vivere in comunità più piccole, semi-autonome, immerse o integrate con la natura. Non si tratta di un ritorno romantico al passato. Le comunità del 2050 usano tecnologie avanzate, energia rinnovabile, sistemi agricoli efficienti di idroponica e permacultura, ma hanno smesso di sacrificare tutto sull'altare della velocità e della crescita illimitata. Molte persone producono parte del proprio cibo, e non per necessità estrema, ma perché coltivare è tornato a essere considerato un gesto umano fondamentale. I bambini oggi imparano ecologia, educazione alimentare, psicologia emotiva già dalle scuole. Le materie più importanti, inserite già negli asili, sono consapevolezza, sobrietà e gratitudine. Questa è forse la trasformazione più difficile da comprendere per chi viveva nel paradigma precedente. Nel 2050, alle persone non interessa più la ricchezza materiale e il successo per noi ha senso solo se collettivo. Quello individuale è mal visto. Il poco, il lento e la semplicità sono diventate le cose più ambite. La qualità ha sostituito la quantità. Ora gli oggetti vengono progettati per durare decenni. Riparare è diventato più conveniente che buttare via. L'obsolescenza programmata è illegale in gran parte del mondo. I vestiti vengono acquistati raramente, ma utilizzati a lungo. Le case sono più modeste, ma gli spazi comuni e condivisi molto più numerosi. Usiamo di nuovo la canapa nella bioedilizia.

nell'abbigliamento, nell'alimentazione e nella medicina. È una grande risorsa. In generale, abbiamo capito che il consumismo era una trappola meschina, nonché il vero motivo per il quale ci volevano tristi e rassegnati. Le persone felici consumano meno. Oggi è noto a tutti. E infatti la vera sorpresa di questo 2050 non è tecnologica, è antropologica. Gli esseri umani, quando smettono di vivere sotto pressione costante, non diventano inutili o autodistruttivi, come molti temevano. Diventano più creativi, più cooperativi e soprattutto più presenti. La maggior parte delle persone non passa le giornate sdraiate a non fare nulla. Quando il tempo torna disponibile, emergono desideri che il sistema precedente aveva compresso. Imparare, costruire, insegnare, stare insieme, creare arte, cucinare, coltivare, leggere, camminare. La cosa più importante da capire è che questo futuro non nasce da una singola invenzione miracolosa, né da un guru o un nuovo partito. Nasce da milioni di piccole decisioni singolari. Persone che hanno iniziato a consumare in modo più consapevole, a rifiutare i diktat imposti dall'alto, a mettere in discussione stili di vita che per millenni erano sembrati normali. Il 2050 non è perfetto. Esistono ancora conflitti, errori, problemi e tensioni politiche, ma per la prima volta, dopo molto tempo, il progresso non coincide più con l'avanzamento tecnologico fine a se stesso, bensì con la capacità di vivere in armonia tra noi, le altre specie animali e il pianeta che ci ospita. La strada è dunque tracciata. Vi aspettiamo.

Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King

0: troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano. Escursione fuori porta. Un'immersione nell'estate per vivere uno spettacolo naturale con una speciale escursione guidata della durata di circa 2 ore alla scoperta dei segreti del bosco nella stagione più verde dell'anno. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Il 5 luglio al Castello di Scaldasole di Pavia, apertura straordinaria con visita guidata. La vera magia di questa visita guidata risiede nel fatto che si sarà accompagnati direttamente dal proprietario del castello, che condividerà le storie, i segreti e gli aneddoti che rendono questo luogo così speciale. Domenica 5 luglio presso il castello di Scaldasole in via Roma 5 a Scaldasole in provincia di Pavia. Maggiori info e prenotazione obbligatoria al sito www.lombardiasegreta.com/eventi. L'11 luglio, presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia, in provincia di Lecco, cerimonia di despacio alla Pachamama, un antico rituale della tradizione andina, un atto di offerta e gratitudine verso la Madre Terra. L'11 luglio, presso l'associazione Hakuna Matata, in via Papa Giovanni 23-5 a Missaglia, in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-6902-941. Il 5 luglio ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco per il Lake Como Walking Festival, il setificio e il batel. La provincia di Lecco promuove per il quarto anno un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse. Domenica 5 luglio con ritrovo al Civico Museo Setificio Monti in via Nazionale 107 ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco. Maggiori info alla pagina Facebook Il Setificio e il Batel. Domenica 5 luglio a Sesto San Giovanni in provincia di Milano, il tuo momento di benessere. Una giornata dedicata al relax, al riequilibrio e al benessere di corpo, mente ed energia. Un evento creato con passione nel quale i professionisti del settore olistico metteranno a disposizione le proprie competenze per accompagnare in un percorso di rilassamento, consapevolezza e crescita personale. L'evento è a offerta libera e consapevole. Domenica 5 luglio in piazza Petazzi 11 a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Maggiori info alla pagina Facebook Il tuo momento di benessere. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
1: Occuparsi delle cose e non preoccuparsi. Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
3: Esiste una differenza abissale tra il preoccuparsi e l'occuparsi delle cose. La preoccupazione è spesso una forma di paura immaginifica che paralizza la mente e consuma energia senza produrre alcuna comprensione. Occuparsi di qualcosa invece significa guardarlo con lucidità, senza fuggire, senza pregiudizi. Molte persone però, ahimè, evitano qualsiasi riflessione su il nostro tempo, sulle tensioni geopolitiche, sulle possibili trasformazioni della nostra società, perché temono che parlarne significhi attrarre la sfiga, cioè l'egregora, capite? Questa, a mio avviso, è una visione infantile della coscienza, quasi magica, nella quale il pensiero viene trattato come un incantesimo più che come uno strumento di comprensione e di risoluzione dei problemi. La realtà non scompare perché smettiamo di guardarla o perché ripetiamo vibro alto, palo alto, eccetera. Chi rifiuta di osservare il dolore del mondo non diventa più libero, diventa soltanto meno consapevole e tendenzialmente finisce per fare lo stesso anche nel proprio mondo relazionale interiore e intimo, scivolando così nell'oscurità più che nella luce e nelle alte vibrazioni. La vera maturità interiore non consiste nel vivere nell'illusione che andrà tutto bene, state tranquilli, andrà tutto bene, ma nel saper restare presenti davanti alla complessità, alle paure, senza lasciarsi divorare dall'ansia, dalla sfiducia. Come si fa? Si fa un passo alla volta, imparando a distinguere ciò che può essere affrontato da ciò che può essere soltanto osservato, ciò che richiede un'azione concreta da ciò che richiede un'accettazione del cuore intelligente. Se c'è qualcosa da preparare, lo si prepara. Se c'è qualcosa da comprendere, lo si comprende. Se c'è qualcosa che non dipende da noi, si smette di trasformarlo in una tortura psicologica continua o in una fuga perpetua. Questa è realtà, questa è coscienza, è spiritualità. Il resto sono pippe.
4: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Buonasera, siamo nello studio di Battista Mombrini, l'artista di Treviglio. Io sono Patrizia Montecompagnoni e ho lo studio un pochino più avanti, e infatti questa è la via degli artisti. E Mombrini è storico. C'è stata questa installazione di mandala come segno di unione, come segno di collaborazione, di spiritualità. Siamo nella Sangadia Treviglio, un progetto che è nato osservando le donne che si trovavano abitualmente nei locali a lavorare all'uncinetto, per cui l'idea di proporre per quest'anno questi cerchi, questi mandala realizzati appunto dalle donne.
1: Con che materiali sono fatti?
0: Per cui sono stati fatti dall'uncinetto con cotone o lana, e per cui l'idea di far collaborare tutte queste donne è stato il primo pensiero per in questo periodo storico abbiamo proprio bisogno di stare insieme, di collaborare. E dalla collaborazione nascono le cose più belle. Per cui mi era proposto a Battista Mombrini, che di solito lui sempre, tutti gli anni, da 14 anni fa installazioni nella via. Quest'anno mi è venuta così la voglia di proporre questa idea da condividere con lui, per coinvolgere tutte le donne.
1: E gli uomini?
0: Gli uomini hanno già fatto la loro parte, Mombrini in primis, per questa installazione fantastica, e poi tutti gli uomini che hanno legato questi tubi che sono stati donati da diversi elettricisti della zona, e hanno creato questi cerchi. I cerchi sono stati poi, hanno montato questi centrini, questi grandi cerchi colorati

0: Per cui queste mani, questi fili intrecciati hanno creato questa cosa meravigliosa che ha unito le donne in primis, per cui la cosa bella era tra gli obiettivi veramente che si potesse creare unione e collaborazione ed è nata questa cosa, anzi si ritrovano ancora oggi e hanno dato questa, così, questo senso di meraviglia dove tu passeggi la sera col naso all'insù e c'è questa riflessione, questa pace interiore che ti viene così passeggiando e guardando il cielo.
1: Io ho ancora impresso quella mattina in cui Patrizia e una sua amica Lida si presentano da me e mi dicono: avremo questa idea. A me è sembrata gigantesca la cosa, come possiamo realizzare 600 mandala in poco tempo? Loro mi hanno detto: non preoccuparti, ci pensiamo noi. Da allora io sono entrato in questo progetto con mente, corpo e anima e siamo arrivati a realizzare una cosa che sembrava impossibile all'inizio. Radunare quasi 200 donne e parecchi uomini a lavorare tutti insieme in gruppo per un progetto nato così, portato da un'idea stupenda. E la mia commozione era proprio vedere queste donne giorno per giorno entusiasmarsi da portare i loro lavori, per far vedere i loro lavori. Poi la fatica dell'installazione. Io ho passato la settimana che mi ha invecchiato di 10 anni, se si può dire, perché metterli a posto, ordinarli bene, avere la certezza che resistessero ai venti e al sole. Poi vedere la gente intorno che entusiasta nel vederli appendere, nel vedere il naso di questa installazione. Patrizia vi può confermare come la gente sta vivendo questa installazione in maniera esagerata, posso dire. Entrano, stanno parlando e fanno silenzio, guardano in alto, è come se entrassero in una cattedrale. Infatti, il mandala ha anche un po' questo effetto, di portare all'armonia, portare al raccoglimento. Il mandala è anche un universo che si unisce, è l'io che si espande in un universo. E quando entrano in questa via, succede questo nelle persone. Guardano in alto e si ritrovano e passeggiano avanti e dietro in via come se fossero in una cattedrale. E questo grazie alla stupenda idea di queste ragazze che ci hanno portato questa meraviglia.
0: Esatto, infatti voglio aggiungere che non ho nominato, l'idea appunto è nata con questa ragazza, con Lida Comotti, che ha preso a carico e ha organizzato. Io conoscevo due gruppi di donne, lei mi ha detto non ti preoccupare che tutte le altre le conosco io, per cui 1150 donne e farle lavorare e coordinare i lavori è stata veramente una grande collaborazione e è stato veramente un lavoro di squadra,
1: Una grande
0: per
1: impresa. Possiamo
0: cui è uscita una cosa meravigliosa che sta richiamando veramente
1: aggiungere una cosa
0: tutta la
1: insieme.
0: gente.
1: Ne siamo orgogliosi. Ne
0: E siamo veramente
1: siamo orgogliosi. Grazie.
0: felici del
1: Felicissimi.
0: risultato e della gente che sta
1: Anche
0: arrivando.
1: perché vivere le emozioni della gente che passa gratifica tutti di quella fatica che abbiamo fatto. Vedere un bambino che passa e gli si illuminano gli occhi, guarda il cielo. Si apre anche il nostro cuore, no? Perché qualcosa stiamo dando e questo è il risultato migliore.
2: Grazie.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
3: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
4: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, abbiamo visto che ci sono tanti cerchi megalitici nel Regno Unito. Non esiste solo Stonehenge. Non lontano da casa mia, per esempio, si trova la contea di Cumbria, ossia The Lake District National Park. È una zona piena di paesaggi spettacolari. Non solo è un parco nazionale protetto, ma anche un patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ha tanti laghi e montagne e su una di queste montagnette, sopra la bellissima cittadina di Keswick, si trova Castle Rigg Stone Circle. È uno dei monumenti megalitici più antichi e più suggestivi della Gran Bretagna. Fu costruito circa 3200 anni prima di Cristo, perciò precede Stonehenge di ben 700 anni. E non sarà grande come Stonehenge o come l'enorme cerchio di Avebury, ma è situato in un location da brividi, con una vista mozzafiato sulle maestose montagne della Cumbria, incluse quelle più alte come Helvellyn e Skiddaw. È un luogo mistico e misterioso, ma copritevi se ci andate perché è molto esposto al vento, alla pioggia e anche alla nebbia. Castle Rigg ha un diametro di circa 30 metri e all'interno del cerchio altre 10 pietre formano un piccolo rettangolo noto come il santuario. Ma a cosa serviva? Beh, certi allineamenti astronomici lo collegano all'alba del solstizio d'inverno, perciò forse era sede di cerimonie per festeggiare il giorno più corto dell'anno. Ma ecco una curiosità. Molte delle pietre furono trasportate qui dai ghiacci che si scioglievano alla fine dell'era glaciale. Cioè la natura ha dato una mano all'uomo preistorico. Non era necessario trasportare i sassi per lunghe distanze. Li trovava già sparsi per i campi. Ma pesano fino a 16 tonnellate, perciò chissà quante persone ci volevano per metterli in piedi. E ovviamente non possono mancare le leggende. Si dice che puoi contare i sassi tutte le volte che vuoi, ma non arriverai mai allo stesso numero. La leggenda vuole che le pietre incantano chiunque provi a contarle, e anche la cifra ufficiale varia tra 38 e 42. Ma andate a vederle voi, poi ditemi, quante pietre ci sono? Bene, ci sentiamo con altri cerchi magici, qui all'angolo inglese, con me Peggy Johnson, su Radio Libera 96.1 FM e Rainbow Television.tv.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano. Escursione fuori porta. Un'immersione nell'estate per vivere uno spettacolo naturale con una speciale escursione guidata della durata di circa 2 ore alla scoperta dei segreti del bosco nella stagione più verde dell'anno. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscovwfdivanzago.it. Il 5 luglio al Castello di Scaldasole di Pavia, apertura straordinaria con visita guidata. La vera magia di questa visita guidata risiede nel fatto che si sarà accompagnati direttamente dal proprietario del castello, che condividerà le storie, i segreti e gli aneddoti che rendono questo luogo così speciale. Domenica 5 luglio presso il castello di Scaldasole in via Roma 5 a Scaldasole in provincia di Pavia. Maggiori info e prenotazione obbligatoria al sito www.lombardiasegreta.com/eventi. L'11 luglio, presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia, in provincia di Lecco, cerimonia di despaccio alla Pachamama, un antico rituale della tradizione andina, un atto di offerta e gratitudine verso la Madre Terra. L'11 luglio, presso l'associazione Hakuna Matata, in via Papa Giovanni 23-5 a Missaglia, in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-6902-941. Il 5 luglio ad Abbadia Lariana in provincia di

secco per il Lake Como Walking Festival, il setificio e il batel. La provincia di Lecco promuove per il quarto anno un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse. Domenica 5 luglio, con ritrovo al Civico Museo Setificio Monti in via Nazionale 107 ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco. Maggior info alla pagina Facebook Il Setificio e il Batel. Domenica 5 luglio a Sesto San Giovanni in provincia di Milano, il tuo momento di benessere. Una giornata dedicata al relax, al riequilibrio e al benessere di corpo, mente ed energia. Un evento creato con passione nel quale i professionisti del settore olistico metteranno a disposizione le proprie competenze per accompagnare in un percorso di rilassamento, consapevolezza e crescita personale. L'evento è a offerta libera e consapevole. Domenica 5 luglio in piazza Petazzi 11 a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Maggior info alla pagina Facebook Il tuo momento di benessere. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici

0: ostaggi a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Grande caldo, per l'OMS è emergenza sanitaria. Canale, il salotto di Mimar.
2: E visto che con l'antivirus e l'ebola non se l'è...

0: questo periodo, ovvero il grande caldo. E attenzione, l'ondata di calore in Europa per l'OMS è emergenza sanitaria. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo. Queste le parole di Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, che ha sottolineato che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane, esercitando pressione su sistemi sanitari di tutta la regione. Mentre in diverse città europee le temperature potrebbero raggiungere quasi 40 gradi, l'OMS avverte che lo stress da calore può aggravare patologie preesistenti, come malattie cardiovascolari, diabete, asma e disturbi mentali, e aumentare il rischio di incidenti e di trasmissione di alcune malattie infettive. Avete capito? Ci aveva già avvisato Mr. Pregliasco! Però l'OMS aumenta la dose, ci parla anche di disturbi mentali causati dal caldo, poi l'aumento degli incidenti. Eh sì, perché chi è che in macchina ha l'aria condizionata? Ma nessuno! E quindi c'è il rischio di incidenti. Colpo di calore è un'emergenza medica con un alto tasso di mortalità. Quindi prima c'era il colpo di sonno, adesso c'è il colpo di calore al volante. E l'OMS ci avverte che la mortalità legata al calore tra le persone di età superiore ai 65 anni è aumentata di circa l'85% tra il 2000-2004 e il 2007-2021. E questo è quanto. Emergenza sanitaria. Però è già qualcosa che non se l'è c***a nessuno con l'antivirus e l'Ebola.
1: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus.

0: Relation Coach.
1: Relazioni d'amore. Tre suggerimenti. Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
2: Tre suggerimenti che a mio avviso andrebbero stampati e tenuti come un santino nel portafoglio ogni volta che entriamo in una relazione. Così facciamo un po' di sintesi. Primo suggerimento: smettiamola di credere al principe azzurro, alla principessa rosa. Principi e principesse non esistono, se li vediamo significa che siamo ancora piccolini nel mondo dei bimbi. Già capire questo ci mette in guardia rispetto alle nostre proiezioni e ai nostri bisogni più inconsci e infantili. Dobbiamo comprendere che nel migliore dei casi esistono uomini e donne che sanno di essere in cammino, vogliono camminare insieme con tutti i loro pregi e i loro difetti. Ogni idealizzazione non è amore, ma fuga dalla realtà. Secondo, smettiamo di filtrare le offese e la mancanza di rispetto attraverso la nostra immagine di perenni inferiori, inadatti e debitori che devono sempre dimostrare di valere per essere amati e trattati come esseri umani. Smettiamo di voler cambiare o salvare gli altri. Guardiamo dentro noi stessi e salviamo l'unica persona che possiamo salvare: noi stessi. Non raccontiamoci storie per giustificare la follia di voler dimostrare che non siamo ciò che lui, lei o gli altri dicono di noi. Questa è una delle trappole più sottili dell'ego ferito. Pensare di curare le nostre ferite interne cambiando chi da fuori le continua ad alimentare. Terzo e ultimo punto, smettiamo di temere i conflitti relazionali. Ma ricordiamo una cosa fondamentale: i conflitti hanno senso solo se aprono uno spazio di comprensione sempre più grande. Dopo ogni conflitto dovremmo uscire con una maggiore chiarezza, maggiore vicinanza, maggiore lucidità sull'altro e sulle relazioni. Se restano soltanto una ferita in più sulla nostra pelle, diciamo animica, non sono solo inutili, ma estremamente dannose. Pertanto, in quest'ultimo caso, è bene voltarsi e andare per la propria strada.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
3: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach.
3: Come farsi nuovi amici e curare le proprie relazioni? Sebastiano Dato, psicologo, e Giulio Gaudano.
4: Secondo te, quale può essere oggi una strategia per curare dei rapporti che possano anche diventare delle amicizie?
5: Credo che la risposta a questa domanda dobbiamo cercarla nel motivo per cui la maggior parte di noi, non so se è così anche per gli amici che ci seguono in chat, la maggior parte di noi ha le amicizie più importanti che hanno avuto inizio nell'adolescenza, nella giovinezza. Quindi da grande

È molto più difficile fare le amicizie importanti. Io, per esempio, il mio migliore amico, tu lo conosci, ci siamo conosciuti quando facevamo il catechismo, ok? Quindi ci portiamo dal catechismo della prima comunione, quindi sono anni e anni che andiamo avanti. Gli altri amici sono tutti amici che ho fatto prima di finire l'università. Quindi sono tutte amicizie che sono nate in un momento della vita in cui avevo, ed è questa secondo me la chiave, disponibilità di tempo, di energie emotive, mentali e predisposizione all'investimento di queste energie nelle relazioni. Credo che è più difficile fare amicizia da grandi perché siamo più tirchi del nostro tempo, tirchi delle nostre energie, le investiamo di meno nelle relazioni. Ora, questa cosa di per sé potrebbe essere semplicemente una constatazione. Dici, vabbè, ok, allora, di solito da giovani si investe di più tempo, più energia nelle relazioni, da grandi invece di meno. Ha un suo risvolto tragico questo, perché è stato scientificamente provato che intervistando persone per 80 anni di seguito, che negli anni finali della vita, ciò che ci rende più felici di quello che abbiamo fatto, cioè chiedendo quali sono i tuoi rimpianti, quali sono invece le cose di cui vai fiero, sono le relazioni. Quindi magari io sto investendo tantissimo nel mio lavoro e invece sto dedicando pochissimo tempo alle relazioni. Quando sarò alla fine della vita, avrò un rimpianto di questo, perché del mio lavoro non rimarrà più niente, magari proprio nel momento in cui vado in pensione, in cui smetto di lavorare, mentre delle relazioni, le relazioni avranno un peso molto più alto nel bilancio totale di vita. Magari sto investendo un sacco di tempo nel fare soldi, magari sto investendo un sacco di tempo nel crearmi una posizione sociale, magari sto investendo un sacco di tempo in attività di intrattenimento, che però sono diverse dalle relazioni, perché le relazioni ci rigenerano a livello esistenziale, cioè il fatto di stare con un amico non solo ci intrattiene, ma ci fa stare anche meglio, cioè dopo che siamo stati con un amico, in un certo senso siamo ricaricati. Quindi, per venire alla risposta alla tua domanda, come fare, soprattutto in un momento in cui è difficile uscire fuori? Io con mia moglie, diciamo, mi prendo cura di un gruppo di adolescenti che stanno vivendo malissimo la pandemia perché dicono, per te Giulio è un anno di vita, tra i 37 e i 38 anni. Per me questo è l'anno fondamentale, quello in cui avrei conosciuto, insomma, mi sarei messo con la mia prima ragazza oppure avrei fatto per la prima volta la determinata esperienza. Il fatto di non poter uscire fuori, di non poter vivere pienamente, gli pesa molto di più. Allora, qual è una strategia? Una strategia è, secondo me, pianificare ogni giorno, ripeto, ogni giorno della mia vita, un budget, un investimento, un'azione che voglio dedicare alle relazioni, alla costruzione di, lo chiamo amore, abuso di questa parola, di amore nella mia vita. Chiamo amore tutte quelle attività re di relazione che possono essere io fare un gesto d'amore nei confronti di qualcun altro o mettermi nella condizione di riceverlo da qualcun altro. Terra terra, andare a prendere un caffè con un amico. Oggi hai investito del budget del budget orario, delle energie nell'andare a prendere un caffè con un tuo amico? Oggi hai mangiato con un amico? Oggi hai mangiato con tua moglie, tuo marito? Oggi hai fatto una telefonata a una persona? Oppure hai dedicato del tempo ad andare in live su Twitch con una persona alla quale vuoi bene, con la quale ti diverti, con la quale stai bene? O hai detto a qualcun altro, ti sei preso il tempo per dire a qualcun altro quanto è importante per te? Il problema di queste cose qui belle è che le mettiamo sempre quando avrò finito di lavorare, allora avrò tempo di andare a prendere una birra con gli amici. Quando avrò finito di fare, allora avrò. Ma non arriva mai quel momento. Io, per esempio, nel mio diario, cioè guardo la scrivania, questo è il mio diario, c'è una sezione del diario dove c'è scritto amore. Cioè, ogni giorno, se vuoi che la tua vita sia un capolavoro, la devi dipingere ogni giorno come un capolavoro. E quindi in piccolo, magari non puoi tutto di botto un giorno andare a conoscere persone nuove, però ti metti nella condizione di farlo, ti metti nella condizione di andare con il gruppo della camminata, andare a prendere una pizza,
con oppure incontrarti online, no? Anche la relazione online, quella è una cosa importante. Venivo da una live dove stavamo in quattro, beh, il nostro stile

0: insieme all'interno di una live era come stare in un luogo fisico. Quindi il segreto credo sia, la strategia è riservare una parte ogni giorno della nostra giornata in termini di tempo e di energie alla creazione di relazioni. Disimpegnata, non finalizzata, non faccio amicizia con te perché poi mi apri un'opportunità sul lavoro, no? Oppure chiamo il mio amico perché gli devo chiedere una cosa. Chiamo il mio amico e dico: ti volevo fare un saluto. E questo piccolo budget, questo piccolo semino che mettiamo sottoterra ogni giorno, piano piano cresce. Se lo facciamo con continuità, abbiamo la possibilità di creare le amicizie importanti, le relazioni di valore, anche in un'età della vita dove saremo meno predisposti a investire in questo tipo di valori, di amicizie e di relazioni.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
2: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Nuovo farmaco per smettere di fumare. A spiegare cos'è e come funziona il professore Filippo Drago.
2: Che la citisina è un farmaco di origine naturale, non certamente nuovo nel nostro panorama farmaceutico, perché in realtà era già

stato registrato alcuni anni fa. Solo la novità è che AIFA ha oggi approvato la richiesta di rimborsabilità entro certi limiti, cioè con una prescrizione limitata ai centri antiviolenza.

0: stato introdotto in Italia per la terapia della dipendenza da nicotina, che è la vareniclina, il nome commerciale Champix. Questi sono farmaci, sia la citisina, la citisiniclina, la reniclina, che agiscono come agonisti parziali del recettore nicotinico, a livello centrale alfa 4 beta 2, questo è il nome del recettore. È chiaro che chi è dipendente dalla nicotina e quindi dal fumo di sigaretta non può pensare, bisogna dirlo chiaramente, che assumendo questo farmaco d'amblè avrà, come dire, risolto il suo problema. Quindi deve impegnarsi anche con un'attitudine, diciamo, un comportamento che deve accompagnare il trattamento con la citisina. La nicotina, quindi la citisina che agisce sugli stessi recettori della citisina come della nicotina come agonista parziale, come abbiamo detto, può determinare un aumento dei parametri cardiaci, può aumentare la cinesi intestinale, quindi determinare disturbi della cinesi intestinale, come appunto diarrea, tendenza all'alterazione dell'alveo, ma direi che in generale questi disturbi sono piuttosto limitati e non pongono problemi di ordine terapeutico, diciamo che possono essere gestiti bene da chi assume il farmaco per questa terapia.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere. Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: I cinque segni che sei un'anima antica. Canale Saggezza in pillole.
4: Nel vasto panorama della spiritualità e della crescita personale, il concetto di anima antica affascina molte persone. Un'anima antica è vista come un'entità che ha attraversato molte vite, accumulando saggezza, esperienza e una profonda comprensione del mondo. Ma come si fa a sapere se si è davvero un'anima antica? In questo video esploreremo i 5 segni distintivi che possono indicare se sei un'anima antica, aiutandoti a riconoscere la tua possibile appartenenza a questa categoria affascinante. Rimani con noi fino alla fine, perché scoprire questi segni può portarti a una maggiore comprensione di te stesso e del tuo percorso spirituale. 1. Una sensazione di non appartenenza. Uno dei segni più distintivi e profondi di un'anima antica è la persistente sensazione di non appartenenza. Questo sentimento può manifestarsi fin dalla tenera età, con una consapevolezza innata di essere in qualche modo diversi dai propri coetanei. I bambini che sono anime antiche spesso non si sentono a proprio agio nei gruppi di pari, preferendo la compagnia di adulti o la solitudine. Possono trovare le attività e i giochi tipici dei loro coetanei poco stimolanti o addirittura superficiali, mostrando invece interesse per argomenti più complessi e maturi. Questa sensazione di non appartenenza tende a persistere e spesso si intensifica durante l'adolescenza e l'età adulta. Le anime antiche trovano difficoltà a partecipare alle interazioni sociali che molti trovano soddisfacenti. Mentre gli altri possono essere felici di impegnarsi in chiacchiere casuali o attività di gruppo senza particolare significato, le anime antiche desiderano connessioni più profonde e significative. Cercano persone con cui poter discutere di questioni filosofiche, spirituali, storiche o esistenziali. Il desiderio di autenticità e verità può spesso portare le anime antiche a sentirsi isolate. Potrebbero evitare situazioni sociali che percepiscono come superficiali o prive di sostanza, preferendo trascorrere il tempo in solitudine o con poche persone con cui sentono una vera connessione. Questa scelta può essere fraintesa dagli altri come timidezza.

snobismo o antisocialità, ma per l'anima antica è una necessità per mantenere il proprio equilibrio emotivo e mentale. Le anime antiche non si accontentano di vivere una vita sulla superficie. Sentono un bisogno incessante di trovare significato in tutto ciò che fanno. Questa ricerca di significato può portarle a esplorare vari campi del sapere e della spiritualità. Possono essere attratte dalla filosofia, dalla psicologia, dalla storia, dalle scienze o dalle religioni, sempre in cerca di risposte alle grandi domande della vita. Questo viaggio di scoperta è spesso solitario, poiché le risposte che cercano non sono facilmente trovabili nelle esperienze quotidiane e nelle conversazioni comuni. 2. Un desiderio incessante di conoscenza e saggezza. Le anime antiche sono caratterizzate da un'insaziabile sete di conoscenza. Questo desiderio di apprendimento va oltre la curiosità comune. È una necessità profonda di comprendere le verità fondamentali della vita e dell'universo. Fin da giovani, queste persone mostrano un interesse per argomenti complessi e profondi, che spesso lasciano perplessi i loro coetanei. La loro sete di sapere non si ferma mai, spingendole a esplorare continuamente nuovi orizzonti. Per soddisfare questo desiderio incessante, le anime antiche tendono a esplorare una vasta gamma di discipline. La filosofia offre loro una comprensione più profonda delle questioni esistenziali, mentre la scienza fornisce spiegazioni razionali e verificabili dei fenomeni naturali. La storia permette loro di comprendere le dinamiche del passato e come queste influenzano il presente, mentre la spiritualità e le religioni offrono una connessione con il divino e una comprensione delle dimensioni trascendenti dell'esistenza. Spesso le anime antiche non si accontentano delle informazioni trasmesse attraverso l'istruzione formale. Sentono il bisogno di andare oltre ciò che viene loro insegnato, cercando fonti alternative di conoscenza. Questo li porta a essere autodidatti appassionati. Passano ore a leggere libri, guardare documentari, seguire corsi online, partecipare a seminari e workshop. La loro curiosità non conosce limiti, e questo approccio autodidatta consente loro di esplorare argomenti che altrimenti non avrebbero incontrato nel loro percorso educativo tradizionale. La ricerca della verità è un altro aspetto cruciale del desiderio di conoscenza delle anime antiche. Non si accontentano di risposte superficiali o di mezze verità. Vogliono comprendere le radici profonde delle cose, esplorare le cause prime e scoprire le leggi universali che governano l'esistenza. Questo li porta spesso a mettere in discussione le convinzioni convenzionali e a cercare nuove prospettive. La loro mente è aperta e critica, sempre pronta a mettere in discussione ciò che è dato per scontato. 3. Una connessione profonda con la natura e l'universo. Le anime antiche spesso sentono una connessione profonda e innata con la natura e l'universo. Questa connessione può manifestarsi come un senso di meraviglia e rispetto per il mondo naturale, una passione per la conservazione dell'ambiente o un interesse per l'astronomia e le scienze cosmiche. Quando sei in natura, potresti provare un senso di pace e appartenenza che raramente senti altrove. Le passeggiate nei boschi, le escursioni in montagna o semplicemente il tempo trascorso osservando il cielo stellato possono ricaricare la tua anima e offrirti una prospettiva più ampia sulla tua esistenza. Questa connessione con la natura può anche tradursi in pratiche spirituali come la meditazione all'aperto, lo yoga o altre attività che ti aiutano a sentirti in sintonia con l'universo. 4. Una saggezza innata e una visione filosofica della vita. Uno dei segni più chiari di essere un'anima antica è possedere una saggezza innata e una visione filosofica della vita. Anche da giovane potresti aver mostrato una maturità e una comprensione delle cose che vanno oltre la tua età. Le persone intorno a te potrebbero spesso cercare il tuo consiglio, riconoscendo in te una fonte di saggezza e intuizione. Questa saggezza innata ti permette di affrontare le sfide della vita con una calma e una prospettiva che altri potrebbero trovare difficili da comprendere. Invece di farti travolgere dalle difficoltà, tendi a vedere le esperienze come opportunità di crescita e apprendimento. Questo approccio filosofico ti aiuta a navigare attraverso la vita con maggiore serenità e a trovare significato anche nei momenti più difficili. 5. Una profonda sensibilità e empatia. Le anime antiche tendono ad avere una sensibilità acuta e un livello di empatia che può sembrare quasi soprannaturale. Questa sensibilità può manifestarsi in vari modi, come una forte reazione emotiva alle ingiustizie, un desiderio intrinseco di aiutare gli altri o la capacità di percepire le emozioni altrui senza che vengano espresse verbalmente. Questa empatia estesa può essere sia un dono che una maledizione. Da un lato, ti permette di costruire legami profondi e autentici con gli altri. Dall'altro lato, può anche portarti a sentirti sopraffatto dalle emozioni altrui, rendendo difficile stabilire confini sani. Le anime antiche spesso devono imparare a bilanciare questa sensibilità con il bisogno di proteggere il proprio benessere emotivo. Riconoscere questi segni può aiutarti a comprendere meglio la tua vita.

0: tua natura e il tuo posto nel mondo. Essere un'anima antica è un dono prezioso che porta con sé la responsabilità di utilizzare la propria saggezza e sensibilità per contribuire al benessere collettivo. Se ti sei riconosciuto in questi segni, prendi il tempo per esplorare e abbracciare la tua essenza, sapendo che il tuo viaggio attraverso molte vite ti ha preparato per fare una differenza significativa nel mondo. Le anime antiche sono fari di luce e saggezza, capaci di illuminare il cammino per se stessi e per gli altri. Attraverso la comprensione e l'accettazione della tua natura, puoi trovare un senso di pace e realizzazione, contribuendo allo stesso tempo a creare un mondo più consapevole e compassionevole. Quali di questi segni hai riconosciuto in te stesso?
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, andiamo avanti a visitare i misteriosi cerchi di pietre, stone circles, oppure henges, in tutto il Regno Unito, non solo a Stonehenge. E rimaniamo nello spettacolare parco nazionale del Lake District, nel nord-ovest dell'Inghilterra, direttamente sotto la Scozia. Qui c'è un cerchio con un nome bellissimo, Long Meg and Her Daughters, cioè Meg la Lungilinea e le sue figlie. Direi un nome e una garanzia. Long Meg è un monumento neolitico situato vicino a Penrith, una bella città che si trova, e non scherzo, in Eden Valley, la Valle dell'Eden. È nominato per un fiume, però è molto adatto siccome tutta la regione di Cambria è un paradiso. Con un diametro di 120 metri, questo è il terzo cerchio per grandezza in Inghilterra, dopo Avebury e Stonehenge. Inizialmente contavano 60 o forse 70 pietre, di cui 27 rimangono verticali oggi. E Long Meg è il nome dato ad un monolite rosso che si trova fuori del cerchio. È alto 3,6

0: 7 metri e sulla superficie si vedono esempi di arte megalitica, anelli, spirali, cerchi concentrici e ovviamente non mancano le leggende. Quella più famosa dice che Long Meg sarebbe la leggendaria strega Meg di Meldon dell'inizio del 600 e le sue cosiddette figlie erano le streghe della sua congrega e furono tutte trasformate in pietre da un mago scozzese. E come nel cerchio di Castlerigg, si dice che neanche qui le pietre si possono contare, non si arriva mai allo stesso totale, ma se qualcuno dovesse riuscirci, allora l'incantesimo contro le streghe si spezzerebbe e le streghe tornerebbero in vita. Un'altra leggenda narra che, se conti correttamente il numero delle pietre, sentirai la voce di Long Meg sussurrare dentro la pietra. Ma comunque, il profilo della pietra, chiamata appunto Long Meg, ricorda non poco il profilo di una strega. Vedete, le leggende spesso sono basate su un pizzico di verità, vero? Bene, nella prossima puntata vedremo altri cerchi magici qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv all'angolo inglese con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: I sette livelli del risveglio spirituale. Canale Saggezza in pillole.
2: Ti sei mai chiesto in che punto del tuo percorso spirituale ti trovi? Ti senti confuso, incerto? O forse hai già raggiunto un senso di pace interiore? In questo video sveleremo le sette tappe principali che ogni persona attraversa durante il proprio risveglio spirituale e scopriremo insieme come riconoscere i segnali di ciascun livello. Sarai in grado di identificare il tuo attuale stadio di consapevolezza e capire cosa potrebbe aspettarti nei prossimi passi del tuo cammino. Quindi, preparati a intraprendere questo viaggio di trasformazione e scoperta interiore. Arriveremo a rivelare non solo cosa caratterizza ciascuno di questi sette livelli, ma anche come puoi accelerare la tua crescita spirituale, se sei pronto a farlo. Se senti una spinta interiore a cercare più significato e connessione nella vita, continua a guardare. Livello 1. L'ignoranza o l'inizio dell'illusione. Partiamo dal livello più basso, quello in cui la maggior parte di noi si trova all'inizio del nostro percorso. L'ignoranza. Questo è lo stadio in cui viviamo immersi nell'illusione del mondo materiale. Siamo completamente identificati con l'ego, con i nostri ruoli sociali, con i desideri e le aspettative della società. In questo stadio crediamo che la felicità venga dall'esterno, dal successo, dal denaro, dal possesso di beni materiali. Se ti senti intrappolato in una vita che sembra priva di significato più profondo, potresti essere in questo livello. Non c'è ancora la consapevolezza di una realtà più grande, ma spesso ci si sente insoddisfatti, come se mancasse qualcosa. I segnali tipici di questo livello includono un costante senso di vuoto, una ricerca di piaceri effimeri e una forte paura di fallire o di non essere accettati dagli altri. Tuttavia, questo stadio è necessario perché spesso è proprio questa insoddisfazione che ci spinge a cercare qualcosa di più. Ti senti mai intrappolato nel desiderio di successo materiale, sentendo però che manca qualcosa? Se sì, potresti trovarti in questo primo livello.
3: Livello 2. La scintilla della consapevolezza.
2: Il secondo livello rappresenta il momento in cui, per la prima volta, qualcosa dentro di te inizia a risvegliarsi. Potresti iniziare a chiederti: è davvero tutto qui? C'è di più nella vita di quanto riesco a vedere? Questo è il punto in cui cominci a mettere in discussione le credenze che hai sempre avuto e le strutture sociali che ti hanno plasmato. È una fase iniziale di risveglio, in cui non c'è ancora piena comprensione, ma c'è curiosità. Potresti iniziare a esplorare la meditazione, a leggere libri sulla spiritualità, o persino a incontrare persone che ti introducono a nuove idee. Questo livello spesso porta a momenti di crisi, perché il vecchio modo di vivere non ti soddisfa più, ma non sai ancora come sostituirlo. La tua vecchia identità inizia a sgretolarsi e questo può generare paura o confusione. Sei in questo livello? Guarda se ti trovi a porre domande fondamentali sulla tua esistenza e a cercare risposte al di fuori di ciò che la società ti ha insegnato. Livello 3. Il risveglio dell'anima. Al terzo livello avviene una profonda trasformazione. Ora non stai solo cercando risposte, ma inizi a sentire una connessione con qualcosa di più grande di te. Potresti chiamarlo Dio, il divino, l'universo, o semplicemente un'energia superiore. La consapevolezza che c'è di più oltre al mondo materiale diventa chiara e inizia a influenzare le tue decisioni e le tue relazioni. È a questo punto che molte persone iniziano a praticare regolarmente meditazione, yoga o altre forme di spiritualità. Il risveglio dell'anima ti porta a desiderare una vita più autentica.

0: in armonia con i tuoi veri valori. Le cose che una volta sembravano importanti, come la fama o il successo economico, iniziano a perdere il loro fascino. Tuttavia, il risveglio dell'anima non è tutto rose e fiori. Spesso in questo livello sperimenti una forte crisi esistenziale, perché ti rendi conto che la vita che hai costruito fino a quel momento potrebbe non essere allineata con la tua vera essenza. Potresti provare una forte attrazione verso pratiche spirituali, avvertire un cambiamento nei tuoi valori o sentirti profondamente insoddisfatto delle cose che una volta ti motivavano. Livello 4. La notte oscura dell'anima. E ora arriviamo a uno dei livelli più difficili e dolorosi, la notte oscura dell'anima. Questo stadio è un momento di profonda crisi, spesso causata dalla perdita di qualcosa di importante nella tua vita, una relazione, un lavoro o anche la tua stessa identità. Qui ti senti completamente perso, come se tutto ciò che conoscevi si fosse disintegrato. Tuttavia, è importante capire che questa crisi è necessaria. La notte oscura dell'anima è come un rito di passaggio. È il momento in cui lasci andare tutto ciò che non serve più al tuo percorso. È un periodo di morte e rinascita, in cui affronti le tue paure più profonde e ti confronti con l'ombra di te stesso. Anche se è un periodo estremamente difficile, chi riesce a superarlo emerge trasformato, con una consapevolezza molto più profonda di sé e del proprio scopo. Si dice che quando attraversi questo livello, l'universo ti sta preparando per qualcosa di più grande. Livello 5. L'illuminazione temporanea. Se hai superato la notte oscura dell'anima, arrivi a sperimentare quello che possiamo chiamare un primo assaggio dell'illuminazione. In questo livello, inizi a vivere esperienze di unità con l'universo. Può trattarsi di momenti fugaci, ma intensi, in cui senti una profonda connessione con tutto ciò che ti circonda. È come se la nebbia che ti ha avvolto per tanto tempo si sollevasse e per un attimo tu vedessi la realtà per quello che è, un'energia interconnessa, dove ogni cosa è in perfetto equilibrio. Questi momenti sono fugaci, ma ti cambiano profondamente. Spesso, dopo aver vissuto un'esperienza di illuminazione temporanea, inizi a cercare sempre più intensamente il modo di vivere in quello stato di pace e chiarezza. Hai mai vissuto un momento in cui hai sentito una connessione così profonda con il mondo che ti circonda da far sparire ogni preoccupazione? Se sì, potresti aver avuto una breve esperienza di illuminazione. Livello 6. La stabilizzazione del sé superiore. Man mano che continui a praticare e a vivere il tuo percorso spirituale, inizi a stabilizzare la connessione con il tuo sé superiore. Non si tratta più di momenti fugaci di illuminazione, ma di uno stato di coscienza sempre più costante. Inizi a vivere la vita da una prospettiva completamente diversa. Le paure e i desideri dell'ego si attenuano e agisci con una profonda calma e saggezza. In questo livello hai compreso che tutto ciò che accade nella tua vita ha un senso più grande e, anche di fronte alle difficoltà, riesci a mantenere una prospettiva equilibrata. Le persone che raggiungono questo livello spesso diventano guide per gli altri, aiutando chi è ancora nei primi stadi del risveglio. Livello 7. L'unità o l'illuminazione completa. E infine il settimo livello, quello che molte tradizioni spirituali chiamano illuminazione o unità. Qui non c'è più separazione tra te e l'universo. Hai completamente trasceso l'ego e vivi in uno stato di consapevolezza pura, sapendo che tutto è uno. Questo è il livello a cui aspirano i grandi maestri spirituali. Non è più necessario cercare risposte o pratiche, perché hai raggiunto uno stato di pace totale e comprensione universale. Questi sono i 7 livelli del risveglio spirituale. Ricorda, non esiste un modo giusto o sbagliato di attraversarli. Ognuno ha il proprio ritmo e le proprie esperienze. L'importante è continuare a cercare e ad aprire la mente e il cuore.
1: Momento di Spiritual Time.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Combatti la ritenzione idrica con l'aromaterapia. Dottoressa Carlotta Agnavi, farmacista, naturopata.
2: L'aromaterapia è infatti un ulteriore grande importante aiuto per combattere la ritenzione idrica. Tra gli oli essenziali più adatti al nostro scopo c'è sicuramente l'olio essenziale di pompelmo, l'olio essenziale di lemongrass e l'olio essenziale di rosmarino. Non devo usarli tutti e tre per forza, assolutamente, posso anche sceglierne uno e quest'olio lo posso applicare attraverso un massaggio direttamente sulle nostre gambe almeno due volte al giorno, diluendo l'olio essenziale in un olio vegetale, come ad esempio l'olio di cocco frazionato, e massaggiando con movimenti circolari dai piedi verso il cuore. Ma l'olio essenziale lo possiamo anche aggiungere direttamente ai sali di Epsom che poi verseremo nell'acqua del bagno o del pediluvio. Gli oli essenziali di cui vi ho parlato possono essere utilizzati, come dicevo, sia esternamente che attraverso la via dell'inalazione inalatoria, quindi diffondendoli attraverso un buon diffusore ad ultrasuoni, oppure anche utilizzati per via interna. Però attenzione, come al solito ve ne ho già parlato in altri video, se desideriamo utilizzare gli oli essenziali, stesso discorso della micoterapia e degli omega 3, dobbiamo essere sicuri dell'altissimissima qualità di quegli oli.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
2: Invalidazione emotiva, spiegata semplice. Francesca Cardini.
3: Hai fame? No? Sì, però adesso mangiamo. Ti piace? Come no? È impossibile, eh? Piace a tutti. Ti va di andare ai giardini? Come no? Su, dai, non fare storie, forza, forza, andiamo. Fare una domanda al bambino e non accettare la sua risposta rispetto a una preferenza che tu stessa o tu stesso gli hai chiesto, significa insegnare al bambino a smettere di chiedersi che cos'è che sento e a iniziare a chiedersi che cos'è che dovrei sentire per far piacere alla mamma o al papà. Poi si trasforma in che cos'è che dovrei sentire per far piacere al mio partner. Così il bambino impara progressivamente a non ascoltare più il suo sentire, ad avere delle difficoltà a dire di no e a capire quali sono i suoi confini. Quindi, quando chiedi al tuo bambino di esprimere una sua preferenza o gli chiedi come si sente, devi prepararti anche ad accettare qualsiasi sia la sua risposta.
4: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
5: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Le discipline bionaturali nel terzo millennio. Douglas Gattini, insegnante Shiatsu e discipline bionaturali. Canale Shiatsu Shambhala.
2: Il momento storico, sociale che stiamo vivendo, secondo il mio modesto punto di vista, è un momento in cui l'uomo deve fare i conti con se stesso. Di tutta la tradizione millenaria, orientale, ma anche occidentale. Attenzione, noi che facciamo Shiatsu non dimentichiamo i grandissimi valori che abbiamo in Occidente, anche dal punto di vista della cura, della salute. Ma è un momento particolare perché c'è da prendere una grossa decisione e vedremo se l'uomo avrà, diciamo, la forza per prendere questa decisione. La decisione, secondo noi, secondo me, operatore delle discipline bionaturali, è quella che dobbiamo assolutamente riappropriarci di tutta la tradizione dell'uomo, da quando inizia a vivere in questo pianeta fino ai giorni nostri. Sappiamo benissimo che nell'ultimo secolo, soprattutto negli ultimi decenni, c'è stata un'evoluzione eccessiva sulla vita tecnologica dell'uomo, e questa velocizzazione ha un inconveniente, quello di dimenticare la tradizione delle culture e la tradizione del percorso evolutivo dell'uomo. Casomai possiamo aggiungere a questi valori, certo, la tecnologia, ma se l'uomo perde se stesso per correre dietro ai giochini tecnologici, può essere, secondo me, molto pericoloso. Le discipline bionaturali

0: porta l'uomo ad una maggiore consapevolezza di se stesso. Lo yoga, il tai chi, l'arte marziale, lo shiatsu stesso, che va proprio a stimolare il fisico, l'energia, la parte psichica anche, di riequilibrio. Quindi noi con le discipline bionaturali, lo shiatsu ha un secolo di vita, ma prende dalla medicina cinese che ha 3-4 mila anni di storie. Noi con queste discipline riportiamo un giusto equilibrio nell'avanzamento dell'evoluzione, diciamo, che è inevitabile. Quindi le discipline bionaturali ci permettono di ricordare ancestralmente dentro di noi i valori antichi e allo stesso tempo ci permettono proprio di migliorare la vitalità della persona e del suo equilibrio e benessere psicofisico. E quindi le discipline bionaturali, riassumendo e concludendo, sono una pratica davvero eccezionale, di grande valore, e siamo ancora una volta in questi anni a parlare con diverse istituzioni perché inseriscano le discipline bionaturali a livello della scuola, soprattutto per i ragazzi, a livello degli anziani e poi del pubblico in generale. Solo benefici possiamo avere da queste discipline, perché non hanno controindicazioni.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a

0: quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
2: Bambino che sputa. Francesca Cardini.
3: Bambino che sputa durante una cena a casa di amici, che cosa fare? Uno dei bambini ha iniziato a sputare continuamente durante la cena, nonostante i ripetuti richiami dei genitori. Il comportamento non si è fermato. La madre ha anche provato a portarlo in un'altra stanza per calmarlo, ma senza successo. Alla fine, esasperata, le ha dato degli schiaffi sul sedere. Premetto che sono assolutamente contraria all'uso della violenza come metodo educativo, proprio per questo però mi è rimasto un dubbio. In una situazione del genere, quale sarebbe stato il modo corretto di comportarsi? Come si sarebbe potuto fermare il bambino che sputava? Chiedo l'età del bambino, la persona mi risponde intorno ai 5 anni. Un bambino di 5 anni che durante una cena a casa di altre persone, in un altro contesto, sputa, ha un comportamento un po' strano. A quell'età di solito i bambini stanno già a distinguere i vari contesti, motivo per cui sappiamo benissimo che alla scuola di infanzia spesso le maestre riportano certi comportamenti che a casa non ci sono e viceversa. In più parliamo di un bambino di 5 anni e non di un anno e mezzo, 2 anni, per cui c'è uno inesistente controllo degli impulsi. Fronte a comportamenti disfunzionali come questi, la domanda che così martella la testa dei genitori, amici e conoscenti è: come fare per interrompere il comportamento? Ma è una domanda sbagliata. La domanda è: qual è il motivo di quel comportamento? Perché sta sputando? Per attirare l'attenzione dei genitori che non lo considerano e stanno parlando con i conoscenti? Perché si annoia? Perché sta giocando con la sorellina o fratellino? Il punto non è cosa fare dopo che è stato messo in atto un comportamento disfunzionale, perché ormai è stato messo in atto il comportamento disfunzionale. Il punto è comprendere il significato di quel comportamento disfunzionale in modo tale da fare qualcosa affinché la prossima volta non accada. Perché puta caso che il significato di quel comportamento fosse per l'appunto attirare l'attenzione della mamma, capisci bene che qualsiasi cosa tu farai dopo che l'ha messo in atto, non farai altro che soddisfare quel bisogno, motivo per cui avresti dovuto occupartene prima di quel bisogno e non dopo.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
4: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Grinta. Come e perché sviluppare la grinta nei nostri figli? Dottor Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta, life coach.
2: Determinazione, perseveranza, passione, in una parola, grinta. Grinta. Dobbiamo incentivare la grinta nelle nuove generazioni, nei nostri figli. Perché mai dovremmo incentivare la grinta nei nostri figli? Perché è la capacità che più di altre in assoluto ci aiuta a raggiungere i nostri scopi, i nostri obiettivi, molto di più del talento, sfruttando il potere della continuità e l'energia dei nostri interessi. E la buona notizia è che queste caratteristiche non soltanto possono essere apprese nel corso della nostra esistenza, ma anche insegnate e tramandate ai nostri figli. Ma da dove partire? Vediamo quattro indicazioni pratiche concrete. Il primo punto d'attenzione di un genitore deve essere rivolto al suo stile educativo. Rigido o affettuoso? Da una parte si potrebbe pensare che la grinta si forgi in un contesto rigido, nel crogiuolo di una inflessibilità che ti obbliga a sviluppare questa caratteristica, secondo la logica che ciò che non ti uccide ti rinforza. Ma anche si potrebbe pensare l'incontrario, cioè che la grinta, la passione, la perseveranza in realtà riescano a fiorire meglio all'interno di un contesto relazionale ricco di affetto e di sostegno incondizionato. E allora chi ha ragione? Quale delle due posizioni è quella giusta? Allora, premettendo che gli studi in quest'ambito sono ancora in corso, la posizione che la Duckworth sostiene è questa. Nell'educazione dei figli non c'è alcuna incompatibilità tra un atteggiamento di sostegno e uno di fermezza. L'uno non esclude l'altro. Il genitore autorevole o saggio, come lo chiama la Duckworth, è al contempo molto esigente con il figlio, ma molto di sostegno. E questo atteggiamento sembra essere il più utile per lo sviluppo di uno stile grintoso all'interno del bambino. Il secondo punto è dare l'esempio, nel senso che troppo spesso ci dimentichiamo che i bambini, quando non sanno che cosa fare, imitano il papà o la mamma o comunque le abitudini delle persone che li circondano. Prima abbiamo parlato dello stile autorevole ed è proprio riuscire a creare un clima di rispetto ma anche di alte aspettative e di sostegno allo stesso tempo che assicura anche il vantaggio di portare i figli a emulare questo tipo di caratteristiche. Alcune ricerche hanno dimostrato che i grandi campioni, quasi senza eccezioni, sono cresciuti all'interno di sistemi familiari con questa direzione. Perché genitori esigenti e allo stesso tempo di sostegno forniscono dei bei modelli di etica del lavoro. Lavorano sodo, ogni volta fanno del loro meglio, ritengono che il lavoro debba avere la meglio sul lato entertainment e che si debba agire in vista di scopi lontani. Se vogliamo sviluppare la grinta nei nostri figli, insomma, anzitutto dobbiamo chiederci quanta perseveranza e costanza e passione abbiamo noi in primis come persone, come individui. E poi chiederci se il nostro stile educativo incoraggi i figli ad emularci. Se la risposta a entrambe le domande fosse positiva, vuol dire che siamo sulla giusta strada. Se non lo fosse, lo vediamo col prossimo punto. Se i genitori non hanno grinta e non sono autorevoli, le strade a percorrere sono due. O le sviluppano, e questo libro ti spiega

0: molto bene come sviluppare, accrescere la tua grinta, la tua perseveranza, la tua costanza, oppure i figli devono avere la fortuna di incontrare lungo il loro percorso di vita degli altri attori, delle altre persone che sappiano supplire a questa mancanza. La ricerca infatti ci mostra che anche un insegnante autorevole, ad esempio, possa supplire questa mancanza e insegnare la grinta all'alunno. Oppure l'incontro con la persona giusta nel momento giusto, che nel modo giusto fornisce uno spunto, un impulso a mirare più in alto. Un quarto suggerimento che mi è molto piaciuto per infondere la grinta nei nostri figli è quello della regola della cosa difficile, che è composta da tre punti. Di questi tre articoli, il primo recita che ogni membro della famiglia deve prendersi ogni anno una cosa difficile da fare, una cosa che richiede un impegno quotidiano di esercizio intenzionale. Ad esempio, io posso avere migliorare ogni giorno l'inglese, o mia moglie di acquisire nuovi strumenti sul lavoro, un figlio di imparare a suonare uno strumento musicale o di dedicarsi a uno sport. Il secondo articolo dice che si può smettere, si può abbandonare, a condizione che sia arrivata una qualche scadenza naturale. È finita la stagione, è arrivata l'ultima tassa da pagare perché il corso sta terminando. La ratio cioè è che almeno per l'arco di tempo in cui tu ti sei impegnato a prendere l'impegno, non puoi mollare, devi aspettare che quella cosa finisca. Non puoi cioè smettere di punto in bianco perché quel giorno la gara è andata male o perché l'insegnante ti ha rimproverato. Infine il terzo articolo ti dice che la cosa difficile da fare te la devi scegliere da te, perché non ha senso impegnarsi nel fare un qualche cosa che ha scelto qualcun altro al tuo posto. Una cosa difficile che però magari non ti interessa affatto. Cari amici, è tutto. Spero di avervi dato qualche spunto interessante sul tema. Ciao e alla prossima.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: Il sequestro del tempo, Silver Nervuti.
1: Vi avevo già fatto vedere come si abbiano trasformato in operai non retribuiti della loro catena di montaggio, a lavare lo yogurt e a vivisezionare lo sgrassatore, mentre i loro lettori ottici a infrarossi potrebbero fare tutto in 10 millisecondi. Ma dopo quel video sono uscite fuori delle verità ancora più sporche. Particolari che la gente comune non sa e che dimostrano che non si tratta solo di un semplice sequestro del tempo. Si tratta di sequestro del nostro spazio, della nostra dignità e dei nostri soldi. Oh, sia chiara una cosa, eh? Oggi parliamo specificatamente di quelle città e di quei quartieri dove hanno imposto il porta a porta, dove hanno eliminato i cassonetti in strada e ci hanno costretti a tenerci sacchetti della spazzatura dentro casa, sul balcone o in corridoio, con l'obbligo tassativo di metterli fuori sul marciapiedi solo in determinati giorni e a orari rigidi. Manco fossimo in caserma. Vuoi sapere perché in queste città hanno tolto i vecchi cassonetti dalle strade? Non è stato per il decoro urbano, nah, è stato per il portafoglio, per i loro bilanci. Prima dobbiamo capire come funziona il trucco. Dove vedete ancora i vecchi cassonetti stradali, lì il servizio è gestito direttamente dal comune o in economia. Il comune non paga la tassa di occupazione del suolo pubblico a se stesso, quindi il cassonetto in strada non costa nulla. Ma dove si è deciso di passare ai sacchetti o ai mastelli privati, la gestione è stata appaltata a ditte private o a grandi SPA quotate in borsa. È qui che scatta la trappola. Le sentenze della Cassazione hanno stabilito che queste società private fanno profitto e quindi devono pagare l'affitto del marciapiedi al comune per ogni singolo cassonetto che mettono in strada. I comuni hanno iniziato a battere cassa. Un comune ha recuperato da queste ditte 1 milione di euro. Un altro comune ne ha chiesti 3. Le ditte private stavano andando in rosso per la tassa sui cassonetti. E allora cosa hanno fatto per salvare i loro profitti? Prima che tutti gli altri comuni d'Italia si svegliassero e chiedessero i danni, hanno eliminato il problema alla radice. Hanno tolto i cassonetti dalle strade e li hanno spostati in casa tua. Se il rifiuto sta nel tuo giardino o sul tuo balcone, la tassa di occupazione del suolo pubblico per la ditta privata scompare. Azzerata! Quindi la prossima volta che vi dicono che i bidoni in strada stavano male, ricordatevi che stavano male per le loro tasche. Ora invece stanno benissimo in casa vostra. Hanno privatizzato lo spazio pubblico usando il tuo spazio privato. Tu paghi l'affitto o il mutuo per ospitare i loro rifiuti e fargli risparmiare le tasse di occupazione. Ma qui scatta il capolavoro assoluto dell'economia circolare sulla nostra pelle. Pensateci un secondo. Voi andate al supermercato, comprate una bottiglia di plastica o una scatola di cartone e la pagate. Il prodotto e il contenitore. Nel prezzo che pagate c'è già compresa una tassa che serve a finanziare il riciclo, eh? Poi tornate a casa, consumate il prodotto, consumate la vostra acqua calda per lavarlo, consumate il vostro tempo per separarlo e usate il vostro spazio di casa come magazzino temporaneo per la ditta privata. La ditta passa, ritira il vostro materiale pulito e selezionato e se lo vende a peso d'oro ai consorzi di recupero per rivenderlo alle industrie. E noi? Noi torniamo al supermercato e compriamo la bottiglia con la scritta fiera «Prodotta con plastica riciclata». Ma scusa, quella plastica te l'ho comprata io la prima volta, te l'ho lavata io, te l'ho divisa io, te l'ho stoccata io gratis nel mio balcone e ora me la rivendi un'altra volta dentro il prezzo del nuovo prodotto. La paghiamo due volte, capito? Cioè noi facciamo i minatori gratis nella miniera dei nostri appartamenti per estrarre materia prima pulita che poi ci viene rivenduta al prezzo di mercato. Stesso discorso per la carta, stesso discorso per l'alluminio. Oltre al danno la beffa. E la follia di questi appalti privati non si ferma nelle grandi città, arriva ovunque. Ad esempio, perfino nei boschi della Garfagnana, dove la natura avrebbe altre regole. Sono zone dove potete trovare gli animali selvatici vicino alle case. Da che mondo è mondo, la prima regola di buon senso in montagna è non lasciare sacchetti di rifiuti incustoditi all'aperto, per non attirare cinghiali o lupi. Ma per i regolamenti delle ditte private ora va bene così. L'indifferenziato passa ogni 15 giorni. 15 giorni di spazzatura accumulate in mezzo ai boschi. Un invito a cena per la fauna selvatica, firmato dai burocrati del riciclo. E vogliamo parlare dei paradossi industriali? In Garfagnana c'è una delle più grandi cartiere d'Europa che recupera il Tetra Pak direttamente dal flusso della carta. Un'eccellenza. Eppure, i politicanti locali cosa decidono nel nuovo appalto? Che il Tetra Pak non va più nella carta, ma nel multimateriale. Risultato? Il materiale deve essere portato via dalle ditte, sottoposto

un'altra selezione per poi magari essere riportato indietro. Un viaggio inutile per complicare la vita a te e far girare camion privati. Ma la cosa più vergognosa di questo sistema, quella che supera i limiti dell'indecenza, è la totale mancanza di rispetto per la dignità umana. In molti di questi comuni a gestione privata, se hai un neonato in casa, o peggio, se hai un anziano malato, non puoi semplicemente buttare i pannolini nell'indifferenziato che passa ogni 2 settimane. No, devi fare una vera e propria trafila burocratica. Guardate questo documento ufficiale. È il modulo di richiesta per il servizio di un'azienda che gestisce i rifiuti in Garfagnana. Per avere diritto di smaltire i pannolini devi compilare un foglio dove dichiari quante persone in casa ne hanno bisogno, specificando se si tratta di un bambino o di un adulto. Devi inserire il codice utente, il codice fiscale, l'indirizzo e firmare per la privacy. E tutto questo per cosa? Per avere il diritto di usare esclusivamente il famigerato sacco viola. Ti schedano per darti un sacchetto colorato che devi esporre obbligatoriamente entro le 6 del mattino, il martedì e il sabato. Cioè, tutti nel quartiere devono vedere quel sacco viola sul marciapiedi. Ma dietro la parola pannolini non ci sono solo i bambini. Ci sono rifiuti da medicazione, presidi per patologie gravi, situazioni intime e dolorose che hanno diritto alla privacy più assoluta garantita dalla legge. Anche se la persona è anziana, anche se non è in grado di intendere e di volere, non è giusto. Non è dignitoso che tutto il paese, che il vicino di casa o chiunque passa in strada al mattino debba sapere quali problematiche sanitarie ci sono dentro casa solo guardando il colore del sacchetto viola sui marciapiedi. Che oltretutto, se devi farli trovare fuori entro le 6 del mattino e vai a letto presto, devi metterli fuori la sera prima e lasciarli lì tutta la notte. Cioè, per non far sapere i cazzi tuoi dovresti svegliarti alle 5 di mattina per mettere fuori il sacchetto e magari sono passati alle 4 e mezza perché nel giro gli veniva comodo a quell'ora. Questi squilibrati ti costringono a compilare moduli, a chiedere i sacchi lasciando i bigliettini come a scuola, a dare i tuoi dati sensibili a una SPA solo per poter buttare via un rifiuto sanitario. Allora vi do un'idea, fate anche i sacchetti blu solo per i preservativi. No, perché io andrei a comprarne 10 scatole, li aprirei tutti e li metterei nel sacco solo per vedere le facce di invidia dei miei vicini. Allora lì davvero che si farebbero i cazzi miei. Cioè, qui stiamo parlando di spazzatura, ma le ditte private la stanno usando per schedare la nostra intimità sui marciapiedi, per rubarci lo spazio in casa, per farci ricomprare 2 volte la stessa plastica e per farci lavorare gratis come addetti allo smistamento. Ci vorrebbe una settimana per elencare tutte le incongruenze, ma una cosa è chiara, hanno preso il buon senso, la logica e la dignità umana e li hanno buttati nell'indifferenziato. Ah, non hanno ancora fatto i sacchi marroni per smaltire le teste di cazzo, solo perché servirebbero i container per portarli via tutti.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano. Escursione fuori porta. Un'immersione nell'estate per vivere uno spettacolo naturale con una speciale escursione guidata della durata di circa 2 ore alla scoperta dei segreti del bosco nella stagione più verde dell'anno. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscovwfdivanzago.it. Il 5 luglio al Castello di Scaldasole di Pavia, apertura straordinaria con visita guidata. La vera magia di questa visita guidata risiede nel fatto che si sarà accompagnati direttamente dal proprietario del castello, che condividerà le storie, i segreti e gli aneddoti che

0: rendono questo luogo così speciale. Domenica 5 luglio presso il Castello di Scaldasole in via Roma 5 a Scaldasole in provincia di Pavia. Maggiori info e prenotazione obbligatoria al sito www.lombardiasegreta.com/eventi. L'11 luglio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco, cerimonia di despacio alla Pachamama. Un antico rituale della tradizione andina, un atto di offerta e gratitudine verso la Madre Terra. L'11 luglio presso l'associazione Hakuna Matata in via Papa Giovanni 23-5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-6902-941. Il 5 luglio ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco per il Lake Como Walking Festival, il setificio e il batel. La provincia di Lecco promuove per il quarto anno un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse. Domenica 5 luglio con ritrovo al Civico Museo Setificio Monti in via Nazionale 107 ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco. Maggiori info alla pagina Facebook Il Setificio e il Batel. Domenica 5 luglio a Sesto San Giovanni in provincia di Milano, il tuo momento di benessere. Una giornata dedicata al relax, al riequilibrio e al benessere di corpo, mente ed energia. Un evento creato con passione nel quale i professionisti del settore olistico metteranno a disposizione le proprie competenze per accompagnare in un percorso di rilassamento, consapevolezza e crescita personale. L'evento è a offerta libera e consapevole. Domenica 5 luglio in piazza Petazzi 11 a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Maggiori info alla pagina Facebook Il tuo momento di benessere. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a

0: quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Scandalo gioco d'azzardo, la piaga sociale della ludopatia. Matteo Gracis.
2: In Italia c'è uno scandalo di proporzioni enormi, di cui però nessuno parla. Perché? Sono in tanti che ci mangiano, sono in tanti che ci guadagnano soldini, a partire dallo Stato. Allora ne parlo io che non ho conflitti di interesse, che non prendo soldi da questo settore, nonostante me ne vengano offerti da anni, e quindi sono libero di parlarne.
3: Ecco a cosa mi riferisco. Ogni anno gli italiani perdono 22 miliardi nel gioco d'azzardo. 22 miliardi di euro.
2: Forse non vi è chiaro il fenomeno, ma stiamo parlando di una delle più grandi piaghe sociali del nostro tempo e del nostro paese. Vi do giusto un paio di dati così contestualizziamo. Vi basti sapere che la quota della raccolta dell'azzardo è superiore al valore del Fondo Sanitario Nazionale e rappresenta il doppio della spesa per l'istruzione. Ok, ci rendiamo conto? Secondo stime ufficiali degli ultimi anni, gli italiani spendono di più per il gioco d'azzardo che per il cibo. Non fidatevi di me, andate a verificare queste notizie. È incredibile, ma è così. Stiamo parlando di un business che più meschino di così non si può, che fa leva su una vera e propria malattia, ovvero la ludopatia. E chi è che ci mangia in tutto questo? Lo Stato, come dicevo prima. Vari testimonial, da partire da ex sportivi, influencer, VIP, personaggi pubblici, intere squadre della Serie A del calcio, per esempio, o addirittura leghe intere, che hanno come sponsor siti web di scommesse, raggirando la legge attraverso escamotage e truffe legalizzate e altre porcherie simili. Tutto questo è una vera e propria schifezza, e il fatto che non se ne parli, perché poi in tutto questo ci sguazzano chiaramente anche i media che prendono soldi dall'indotto delle pubblicità, avete capito, la rende ancora di più una schifezza. E la politica, che tra le altre cose dovrebbe tutelare i cittadini, in particolar modo le sue fasce più deboli, fa la cresta invece su di loro. Vergogna, dal primo all'ultimo. Chiunque in mezzo, chiunque prenda un euro dal mondo della ludopatia e del gioco d'azzardo, si deve solo vergognare.
4: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Israele voleva il caos. Iran e Cina stanno costruendo il nuovo Medio Oriente, con Giacomo Gabellini. Alessandro Di Battista.
1: E questa è la domanda che ti faccio. Allora, Trump si ha bisogno di tempo di calmare le acque, forse per fare affari personali o per questioni politiche, perché i cittadini statunitensi sono indignati dai contraccolpi economici. L'Iran in un certo senso ha bisogno di tempo, perché comunque il programma missilistico non è stato senz'altro smantellato del tutto, ma è stato senz'altro colpito, e comunque prosegue chiaramente il rafforzamento militare in queste settimane, in questi mesi da parte iraniana. In questo momento, dunque, Giacomo, è Israele che sembra il paese maggiormente sconfitto, perché

0: Israele, in realtà, io provandomi a mettere nella testa di criminali, credo che appunto i criminali al potere, ma lo l'hanno, basta ascoltare dichiarazioni, nel senso, ora si è aperta la possibilità di terminare del tutto la guerra e il conflitto, cioè dobbiamo sfruttare questa occasione per togliere di mezzo il regime iraniano, per distruggere l'Iran. L'obiettivo di Israele non è neanche un cambio di regime, è distruggere un paese, cioè far sì che l'Iran non esista più, come di fatto non esistono paesi un tempo potenti come Siria, Iraq o Libia. Sono paesi in questo momento che non esistono più come li conoscevamo un tempo. Ecco, rendere l'Iran un nuovo Iraq per poter avere un'egemonia totale nell'area, e ci sono politici, Giacomo, che pensano questo è il momento giusto, questa è l'unica occasione, chissà quando mai ci ricapiterà un'altra occasione, perché comunque il 7 ottobre è come se avesse data appunto questa giustificazione, è l'occasione, perché una parte di pubblico opinione mondiale, quantomeno dei politici, tuttora sta dalla nostra parte perché abbiamo avuto il 7 ottobre. Come la leggi questa? Dunque, è così realmente in questo momento è Israele che esce con le ossa rotte?
1: Allora, in Israele questa viene percepita come una catastrofe strategica, perché comunque è evidente che Trump può fare anche tutti i giri di valzer che vuole, ma per gli Stati Uniti tenere in piedi l'alleanza con Israele comporta un prezzo politico sempre meno sostenibile, in termini di credibilità internazionale, in termini anche di rapporti con il resto dei paesi della regione. Perché se c'è, pensiamo a cosa ne è degli accordi di Abramo a questo punto. Cioè, Israele ha attaccato il Qatar tempo fa, voglio ricordare, per cercare di far fuori alcuni mediatori di Hamas. Cioè, ormai questa scelta di campo l'ha fatta soltanto gli Emirati, l'hanno fatta soltanto gli Emirati, e comunque gli Emirati credo che se ne stiano pentendo amaramente, perché va delineandosi ricordiamo cosa ha detto Ismail Kaani, il capo della forza Quds dei Pasdaran, ha detto: stiamo costruendo una cintura di sicurezza presidiata dall'asse della resistenza che va dal Golfo Persico al Mar Rosso. Quindi quando lui dice una cosa del genere, questo significa che, come dice il politologo Robert Pape, qui siamo passati dalla sopravvivenza. L'Iran per settimane ha combattuto per la propria sopravvivenza, adesso combatte per aumentare la propria soglia di potere, perché ritiene di avere le carte in regola per farlo.
0: Certo.
1: Quindi questo è un dato di fatto, gli altri se ne stanno semplicemente prendendo atto, dall'Arabia Saudita al Qatar e anche il Kuwait, peraltro. Quindi io credo che per Israele questa situazione diventi sempre più critica, quindi la finestra temporale si stringe, si rischia di chiudersi. Se Trump dovesse incassare una sonora sconfitta alle elezioni di medio termine, io penso che qualche contraccolpo, cioè anche la sua capacità di continuare a garantire il sostegno a Israele, sostegno che Israele ha sempre avuto a prescindere dai presidenti, dai congressi, però in
0: Certo.
1: questa fase è difficile non tenere in considerazione gli umori della popolazione statunitense. Il movimento MAGA è in rivolta contro Trump per questo. Gli elettori del Partito Democratico sono fortemente schierati contro Israele, così come l'opinione pubblica ormai di tutto il mondo. Israele ha perso la faccia, e questo è un danno irreparabile. Ha completamente esaurito il credito, diciamo, di apparentemente inesauribile, che si erano guadagnati con la Shoah e con la sua abile manipolazione in chiave mediatica.
0: Con l'uso strumentale, con l'industria della Shoah, diciamo la verità, ma questo lo scrive Norman Finkelstein in testi importanti, uno che ci ha avuto i genitori vittime del ghetto di Varsavia e del campo di concentramento di Auschwitz. Insomma.
1: Esatto. E quindi mi pare che per Israele ci siano cattive notizie. Il problema è che Israele ha una concezione di sicurezza basata sulla diffusione sistematica dell'instabilità. Israele punta, come con la dottrina Inon, alla frammentazione e balcanizzazione del Medio Oriente, in una nucleo, una miriade, una costellazione di microstati che curano lungoline etniche e confessionali, per meglio, insomma, dividerli per meglio governarli. Insomma, questo Israele torreggia nel caos, l'idea è un po' questa. Il problema è che si va in una direzione completamente opposta. L'Iran si rafforza, gli altri ne prendono atto, l'Iran incassa il tacito appoggio della Cina, e questo spiega anche, secondo me, perché l'Iran si è siglato questo accordo. L'Iran non deve rispondere soltanto alla popolazione iraniana,
0: Certo.
1: ha degli alleati che fino adesso gli hanno accordato sostegno, perché la precisione degli attacchi iraniani significa, secondo molti, che c'è alla base un appoggio cinese e russo, tutto questo. Appoggio che c'era stato anche prima, quando avevano messo fuori uso Starlink nella fase critica delle proteste, virgolette, che sono state a cavallo tra dicembre e gennaio del 2000, tra il 2025 e il 2026. Quindi la Cina aveva già fatto capire che ha bisogno di restaurare un clima di stabilità, anche

0: perché la Cina ha ottimi rapporti non solo con l'Iran, ma anche con l'Arabia Saudita e gli altri paesi del Golfo Persico. E quindi la Cina sta guadagnando in termini di credibilità costantemente da questa situazione. È percepita come un punto di riferimento per l'ordine e la stabilità e l'affidabilità. E noi vediamo che da mesi c'è un andirivieni continuo a Pechino di leader che vanno da Xi Jinping per esortare la Cina a un maggiore coinvolgimento. E io credo che noi potremo intravedere qualcosa che assomigli veramente a un accordo stabile laddove si entrerà in campo la Cina. Perché la Cina probabilmente ci sarà un accordo e vedrai che non lo vorranno soltanto gli iraniani, lo vorranno i sauditi, lo vorranno gli emiratini, lo vorranno tutti.
1: Tutti tranne Israele.
0: Esatto, che preveda una garanzia di sicurezza cinese. E lì a quel punto la Cina diverrebbe veramente un gigante economico, lo è già da molto tempo, ma diverrebbe anche un attore geopolitico di primissimo piano che entra in campo in Medio Oriente, dove, che è il posto in cui si registra la presenza militare più diffusa, intensa del personale statunitense, entrerebbe in Medio Oriente da vincitore, riconosciuto da tutti, al di sopra quindi delle linee di faglia etnico-confessionali. E sarebbe uno smacco epocale per gli Stati Uniti, ma le tendenze, noi guardiamoci, spesso ci appiattiamo sull'oggi, sul minuto prima, dove dovremmo spesso alzare lo sguardo per capire un po' dove si va. Si va in questa direzione. La Cina sta oggettivamente surclassando gli Stati Uniti in termini di pubbliche relazioni, di credibilità, non soltanto a livello di classi dirigenti di tutto il mondo, ma anche di opinioni pubbliche. Questo è attestato da una
1: È
0: miriade di
1: vero.
0: sondaggi che ci dicono che la Cina, la credibilità, l'affidabilità, la percezione insomma, della Cina sta cambiando molto positivamente e in tempi molto rapidi ovunque in tutto il mondo. In alcune zone era già buona la reputazione della Cina, adesso lo sta diventando addirittura in Europa.
1: Dove i cinesi sono, comunque negli ultimi anni sono, li hanno visti non con tutta questa fiducia, è evidente. Io me ne accorgo perché io quando pubblicamente faccio eventi e dico io in questo momento mi fido molto di più dei cinesi che di qualsiasi altra grande potenza al mondo, inizio a percepire o a registrare applausi a queste prese di posizione che francamente prima non c'erano.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano. Escursione fuori porta. Un'immersione nell'estate per vivere uno spettacolo naturale con una speciale escursione guidata della durata di circa 2 ore alla scoperta dei segreti del bosco nella stagione più verde dell'anno. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscovwfdivanzago.it. Il 5 luglio al Castello di Scaldasole di Pavia, apertura straordinaria con visita guidata. La vera magia di questa visita guidata risiede nel fatto che si sarà accompagnati direttamente dal proprietario del castello, che condividerà le storie, i segreti e gli aneddoti che rendono questo luogo così speciale. Domenica 5 luglio presso il castello di Scaldasole in via Roma 5 a Scaldasole in provincia di Pavia. Maggiori info e prenotazione obbligatoria al sito www.lombardiasegreta.com/eventi. L'11 luglio, presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia, in provincia di Lecco, cerimonia di despaccio alla Pachamama, un'antica

0: rituale della tradizione andina, un atto di offerta e gratitudine verso la Madre Terra. L'11 luglio presso l'associazione Hakuna Matata in via Papa Giovanni 23-5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-6902-941. Il 5 luglio ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco per il Lake Como Walking Festival, il setificio e il batel. La provincia di Lecco promuove per il quarto anno un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse. Domenica 5 luglio con ritrovo al Civico Museo Setificio Monti in via Nazionale 107 ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco. Maggiore info alla pagina Facebook Il Setificio e il Batel. Domenica 5 luglio a Sesto San Giovanni in provincia di Milano, il tuo momento di benessere. Una giornata dedicata al relax, al riequilibrio e al benessere di corpo, mente ed energia. Un evento creato con passione nel quale i professionisti del settore olistico metteranno a disposizione le proprie competenze per accompagnare in un percorso di rilassamento, consapevolezza e crescita personale. L'evento è a offerta libera e consapevole. Domenica 5 luglio in piazza Petazzi 11 a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Maggiore info alla pagina Facebook Il tuo momento di benessere. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su Rainbow Television.tv.

0: Un drone ucraino contro un porto NATO. Cosa succede? Francesca Donato.
1: Il 5 giugno scorso un drone è esploso nel porto di Costanza in Romania. La versione ufficiale? Un drone navale ucraino ha perso il controllo per colpa di un'interferenza elettronica russa ed è esploso al largo senza causare vittime. Punto, fine della storia, nessun media ne ha più parlato. Ma una giornalista rumena indipendente, Adriana Vitambalint, ha pubblicato un video ripreso da due passanti che racconta una storia molto diversa. E quel video ha fatto il giro del mondo. Migliaia di condivisioni, centinaia di migliaia di visualizzazioni in poche ore. Eppure i media ufficiali rumeni ed europei non l'hanno mostrato, non ne hanno parlato. Oggi te lo faccio vedere io e ti faccio alcune domande che, a mio parere, qualcuno dovrebbe porsi. Te lo dico fin d'ora, alla fine di questo video ci chiederemo insieme se l'articolo 5 della NATO si applichi solo quando conviene e se la Romania, e con essa l'Europa, abbiano evitato per un pelo una tragedia di proporzioni enormi. Partiamo da quello che sappiamo con certezza. Il 5 giugno, intorno alle 10:30, un drone navale è esploso nel porto di Costanza sul Mar Nero. L'area è stata evacuata poco prima, quindi nessun ferito. Il governo rumeno ha confermato che si trattava di un drone navale ucraino, dello stesso tipo usato nella guerra contro la Russia. Kiev ha ammesso che il drone era suo, ma ha detto che aveva perso il controllo per un'interferenza elettronica russa, il cosiddetto jamming, ed è finito alla deriva nelle acque rumene. Il presidente rumeno Nicus Ordan ha definito l'episodio come una conseguenza diretta della guerra di aggressione russa e il Consiglio europeo ha parlato di piena solidarietà alla Romania. Fin qui la versione che hanno sentito tutti. Ora guardiamo il video di cui ti parlavo. Le immagini sono state riprese da due passanti a meno di 10 metri di distanza dal drone. Non ci sono invece foto o video pubblici che documentino in dettaglio il tragitto seguito dal drone prima dell'arrivo nel porto di Costanza. Le autorità rumene e ucraine hanno descritto il percorso solo in termini generali. I droni navali, identificati come Magura V5 ucraini, hanno perso il controllo a causa della guerra elettronica russa durante un'operazione nel Mar Nero, deviando verso le acque territoriali rumene. Uno è entrato nel porto di Costanza, alle banchine 77-78, e altri sono esplosi al largo. Uno sotto supervisione della Guardia Costiera, altri a circa 145 km a est. Non sono stati rilasciati tracciati radar, mappe di traiettorie dettagliate o riprese del movimento in mare. Tuttavia è possibile ricostruire almeno in parte il tragitto finale del drone, basandosi sulla posizione di ritrovamento, sulla geografia del porto di Costanza e sulle descrizioni ufficiali. La posizione interna al porto infatti impone un percorso obbligato. Il drone Magura V5 è stato localizzato e poi esploso alle banchine 77-78 nella parte settentrionale del porto e precisamente vicino al molo dell'Agenzia Rumena per il Salvataggio in Mare, impigliandosi in una barriera galleggiante antinquinamento tra il molo e la riva, vicino ai terminal petroliferi e del grano. La distanza dall'ingresso principale del porto è di circa 3 miglia nautiche, oltre 5 km all'interno. Per arrivare lì, il drone deve avere percorso l'ingresso dal Mar Nero attraverso il canale principale del porto, protetto da dighe e frangiflutti. Il canale largo circa 240 metri in alcuni punti. Poi deve aver navigato all'interno del bacino portuale, superando moli e infrastrutture, fino a infilarsi in uno spazio stretto, circa di 18 metri, dietro il pontile SAR. Infine ha proceduto verso il terminal petrolifero fino a incastrarsi nella barriera antinquinamento. Dunque il drone non si è semplicemente spiaggiato vicino all'ingresso, ma ha percorso un tragitto significativo dentro il porto. Il movimento del drone, più che casuale, sembra seguire una traiettoria ben precisa. Aggira una diga, esegue una virata di quasi 180 gradi proprio alla fine della diga e poi

punta dritto verso una banchina specifica del porto, quella dove si trova il terminal petrolifero. Facciamoci una domanda insieme. Un drone che ha davvero perso il controllo per un'interferenza esterna può eseguire una manovra così precisa? O quella traiettoria suggerisce che, fino a un certo punto, qualcuno stesse ancora pilotando quel drone? Sul drone, visibile nel video, c'è un'antenna Starlink, lo stesso sistema satellitare che ha permesso agli operatori ucraini, in altre occasioni documentate, di colpire con precisione il ponte di Crimea, non una ma ben due volte. Ma ora viene il punto che, secondo me, è il più interessante di tutta la vicenda. Il drone non è esploso subito, è rimasto incastrato nelle boe antinquinamento del porto, bloccato ma intatto. E secondo la ricostruzione della giornalista rumena, l'operatore ucraino aveva ancora un collegamento video in tempo reale col drone grazie alle sue telecamere di bordo. A quel punto l'operatore avrebbe visto i due passanti che si avvicinavano e filmavano il drone da pochi metri. E solo dopo, non prima, sarebbe arrivata la telefonata a Bucarest che ha annunciato la detonazione a distanza del drone. Ora, ragioniamoci insieme. Se un drone ha davvero perso il controllo ed è alla deriva, perché qualcuno dovrebbe chiamare il governo rumeno per avvisarlo che sta per farlo esplodere? E perché farlo proprio nel momento in cui due persone lo stanno filmando da vicino, documentandone forma, antenna e condizioni? Una possibile risposta è che sia stato fatto esplodere per distruggere ogni prova certa di che tipo di drone fosse e soprattutto di dove fosse diretto. È solo un'ipotesi, ma è un'ipotesi che secondo me meriterebbe almeno di essere verificata, non ignorata. E qui arriviamo al punto più scomodo. Questo video ha avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni in poche ore, condiviso in tutto il mondo. Pure i grandi media rumeni ed europei non l'hanno mostrato, non ne hanno proprio parlato. Perché? Forse perché raccontare che un drone ucraino potrebbe aver puntato deliberatamente un terminal petrolifero in un porto NATO con il rischio di un'esplosione capace di devastare un'area abitata complicherebbe non poco la narrazione che l'Europa ha costruito in questi anni. Quella narrazione serve a giustificare miliardi di euro in aiuti militari, contratti di difesa con l'industria tedesca e americana attraverso programmi come SAFE e il sostegno pressoché incondizionato a Kiev. E poi c'è un altro elemento da tenere presente. La Romania ha vissuto nel 2024 un evento senza precedenti, l'annullamento del primo turno delle elezioni presidenziali, che era stato vinto dal candidato indipendente Calin Georgescu, successivamente incriminato con accuse di finanziamenti russi poi mai provate in un processo definitivo. Da allora il governo rumeno è considerato dai suoi critici particolarmente allineato alle posizioni di Bruxelles e della NATO. Messi insieme questi elementi, un video di un drone ucraino nel porto di Costanza, posto in un punto che lascia presumere una traiettoria intenzionale, una detonazione concordata proprio dopo che il drone è stato filmato e un contesto politico in cui mettere in discussione la narrazione ufficiale è particolarmente difficile, formano un quadro che, secondo me, meriterebbe un'indagine indipendente, non solo la parola delle parti coinvolte. Allora, proviamo a tirare le fila. Un drone navale ucraino entra nelle acque di un porto NATO. Secondo la versione ufficiale ha perso il controllo, ma la sua posizione lascia presumere una traiettoria che sembra tutto tranne che casuale, diretta verso un terminal petrolifero in un porto dove un'esplosione di quelle proporzioni avrebbe potuto avere conseguenze devastanti per un'area abitata. Il drone si incastra, ma resta intatto. Due passanti lo filmano da vicino e solo allora arriva l'ordine di farlo esplodere a distanza. Io non ho le prove che questo sia stato un attacco intenzionale. Nessuno le ha, almeno pubblicamente. Ma ho una domanda e te la lascio. Se le cose fossero davvero andate come i fatti sembrano suggerire, chi dovrebbe risponderne? E perché nessuno in Europa sembra avere voglia di scoprirlo? La Romania è un paese NATO. Se un drone di un paese terzo è entrato nel suo territorio con quella traiettoria, l'articolo 5 dovrebbe almeno essere sul tavolo, come tema di discussione, se non altro. Invece, si

0: E questo, più di ogni altra cosa, è quello che dovrebbe farci riflettere.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano. Escursione fuori porta. Un'immersione nell'estate per vivere uno spettacolo naturale con una speciale escursione guidata della durata di circa 2 ore alla scoperta dei segreti del bosco nella stagione più verde dell'anno. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscovwfdivanzago.it. Il 5 luglio al Castello di Scaldasole di Pavia, apertura straordinaria con visita guidata. La vera magia di questa visita guidata risiede nel fatto che si sarà accompagnati direttamente dal proprietario del castello, che condividerà le storie, i segreti e gli aneddoti che rendono questo luogo così speciale. Domenica 5 luglio presso il castello di Scaldasole in via Roma 5 a Scaldasole in provincia di Pavia. Maggiori info e prenotazione obbligatoria al sito www.lombardiasegreta.com/eventi. L'11 luglio, presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia, in provincia di Lecco, cerimonia di despacio alla Pachamama, un antico rituale della tradizione andina, un atto di offerta e gratitudine verso la Madre Terra. L'11 luglio, presso l'associazione Hakuna Matata, in via Papa Giovanni 23-5 a Missaglia, in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-6902-941. Il 5 luglio ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco per il Lake Como Walking Festival, il setificio e il batel. La provincia di Lecco promuove per il quarto anno un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse. Domenica 5 luglio con ritrovo al Civico Museo Setificio

0: Picciomonti in via nazionale 107 ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco. Maggior info alla pagina Facebook Il Setificio e il Batel. Domenica 5 luglio a Sesto San Giovanni in provincia di Milano, il tuo momento di benessere. Una giornata dedicata al relax, al riequilibrio e al benessere di corpo, mente ed energia. Un evento creato con passione nel quale i professionisti del settore olistico metteranno a disposizione le proprie competenze per accompagnare in un percorso di rilassamento, consapevolezza e crescita personale. L'evento è a offerta libera e consapevole. Domenica 5 luglio in piazza Petazzi 11 a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Maggior info alla pagina Facebook Il tuo momento di benessere. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: dettagliati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Cosa sta davvero accadendo in Albania? Canale Border Nights, con la partecipazione di Vladimir Kosturi.
3: Oggi a Border Nights vogliamo approfondire quello che sta accadendo in Albania. Anche diversi ascoltatori ci avevano esortato a parlarne. In parte c'è stata una trasmissione molto interessante di Valentina Cidda, che ha proprio cercato di spiegare anche da un punto di vista più profondo e spirituale quello che accade e perché sta accadendo in Albania, perché magari certi poteri hanno puntato all'Albania. E oggi vogliamo capirne di più quello che sta accadendo. Si è parlato molto, insomma, di questa grande ribellione per l'operazione immobiliare dei Kushner, ma non è solo questo, chiaramente. Allora, io saluto Vladimir Kosturi, che rappresenta un'associazione nata dal basso, spontaneamente, proprio tra gli albanesi. Allora, benvenuto Vladimir.
4: Ben trovato, piacere Fabio.
3: Allora Vladimir, raccontaci un po' quello che sta accadendo, questa spinta dal basso di opposizione a certi progetti che vorrebbero in qualche modo fagocitare l'Albania, perché comunque è una terra che fa gola.
4: Fabio, io prima di te, cioè prima di voi, ho fatto un'altra discussione con Francesco Toscano. E praticamente all'espressione manifestazione dal basso, cioè lo voglio mettere un po' in discussione, almeno dopo 22 giorni di manifestazioni a Tirana. Cioè la manifestazione ovviamente raccoglie il malcontento del basso, però attualmente non è quello, cioè in sostanza non è quello che si vede, praticamente che lo stanno dipingendo come una bellissima manifestazione che addirittura gli fanno un appello agli italiani che devono imparare dalle manifestazioni degli albanesi. Nei primi due giorni era spontanea, anche se in realtà è partito da uno scontro, diciamo, di ambientalisti nel resort di Kushner, cioè del genero di Trump. Però subito nel terzo giorno è sparito dai cartelli in piazza sia il nome di Ivanka Trump che il nome di Kushner. Una caratteristica di queste manifestazioni è che è vero che c'è una grande partecipazione di persone tramite i social soprattutto, e la partecipazione è molto giovanile, manca la partecipazione delle generazioni un po' più mature, soprattutto diciamo quelli di età nostra sono quasi assenti, cioè il contrario delle manifestazioni che si facevano in Italia nel tempo di pandemia, che erano i vecchi oppure gli adulti per salvare i giovani dalla dittatura sanitaria della vaccinazione obbligatoria. Ovviamente non sono casualità, Fabio, perché noi siamo abituati alle manifestazioni. E questi tipi di operazioni, questo è un malcontento ovviamente che esplode dal basso,

Però subito è iniziata un'operazione ad arte dall'alto, dall'elite, per far vedere che questa è una manifestazione grande da prendere esempio, però il contenuto della manifestazione è assente. Ma anche la partecipazione, ho detto, la partecipazione di troppo giovanile in percentuale, cioè non è una cosa, diciamo, cioè

Penso, sono convinto di questo. La situazione nazionale avviene soprattutto dopo il 1997, quando lo Stato albanese è crollato a causa del fallimento delle società piramidali e al furto, alla rapina di tutti i risparmi che avevano accumulato gli albanesi in 7 anni. E c'è stato il crollo delle istituzioni, un'anarchia, un caos del 97 con 3.000 morti, peraltro archiviati, poi non è stato fatto nessun processo dopo, con l'accordo di George Soros in particolare, cioè ha fatto una grande pressione questo miliardario che si archiviasse tutto quello del 97, e quello ha prodotto poi prodotto una colonizzazione assoluta dell'Albania, sotto la NATO, sotto l'Europa e sotto le multinazionali. Non c'è in Albania, in queste grandi manifestazioni, non solo non puoi mettere una bandiera contro l'Europa, contro la NATO e contro gli Stati Uniti d'America, ma al contrario, Fabio, al contrario, non puoi neanche parlare, neanche puoi dire una parola contro gli Stati Uniti d'America. Se tu vedi il palco che hanno costruito lì delle persone che accusano di infiltrazione, ma in realtà sono loro gli infiltrati delle ONG, principalmente ambientaliste, che queste ONG sono molto presenti in Albania, ma non c'è stato mai un criterio delle sue per controllare oppure per monitorare, per sapere quali sono le vere attività loro, l'attivismo loro politico. Queste ONG sono nate soprattutto durante la guerra del Kosovo nel 1999, inizialmente a fini umanitari, come fanno sempre, cioè ti mandano prima il cibo, ti mandano gli aiuti medicinali e così via, ma poi dopo scavano per penetrare, per controllare il governo, per controllare la politica in generale, per controllare l'intera società. Il governo albanese non è riuscito mai a sapere il vero ruolo di queste ONG, che pensa, Fabio, ti do un dato approssimativo ovviamente, che come numero loro in Albania arrivano tra 10.000 e 20.000 attivisti specializzati in piazza, quindi sono professionisti di piazza, e mentre il governo albanese paga direttamente intorno a 80.000 stipendi ai dipendenti dello Stato. Cioè, pensa, c'è un potere finanziario, e poi uno stipendiato alle ONG guadagna il doppio e il triplo di quelli dei dipendenti statali. C'è stato un ragazzo che ha fatto pubblica gli stipendi di attivisti in Albania, gli attivisti di Open Society di George Soros. Poi voglio sottolineare che il premier di Rama è tra i primi membri della fondazione di George Soros Open Society, società aperta, è dai primi, dagli anni 90. Ma pensate che il primo, proprio il primo iscritto alla fondazione Soros era un scrittore proposto per il premio Nobel, che è morto adesso, Ismail Kadare, che lo vedono come il centro di identità, diciamo, culturale, letteraria albanese. E quindi questo ragazzo che ha pubblicato, è riuscito a trovare l'informazione per pubblicare gli stipendi, pensa, Fabio, che lui ha pubblicato una cinquantina di nomi. Quello, il più alto, guadagnava più di 30.000 euro al mese, una cosa spaventosa. Invece l'ultimo, cioè tra i 50, un elenco di 50 persone, guadagnava tipo 3.000 euro al mese. E ti dico che la pensione di un albanese che ha lavorato in agricoltura è intorno a 100 euro, cioè dobbiamo dare questi dati. E la pensione, e questi pensionati costituiscono il 20% dei pensionati. Le pensioni sono miseri, cioè tra 100 e 150 euro al mese. E per darvi anche un dato sul costo della vita,
se vai nei supermercati a Tirana e vuoi comprare un litro di olio extravergine di oliva, lì lo paghi a 20 euro.

0: ma a Roma lo puoi trovare in offerta, lo stesso olio lo puoi trovare a 5 euro al litro. Cioè, questa è la situazione. Da dove è venuta questa? Perché siamo in questa situazione? Io dico la situazione prima interna, che ovviamente è collegata poi alla situazione geopolitica internazionale. Subito dopo la guerra del Kosovo, dell'invasione del Kosovo, perché io sono albanese, ma quella non era una guerra di liberazione assolutamente, io sono tra i pochi albanesi che l'ho detto da 20 anni questa, cioè lì è stata una guerra per la dissoluzione della Jugoslavia, come hanno fatto con l'Unione Sovietica, fatto a arte. Accompagnata da una propaganda di genocidi di serbi verso gli albanesi, magari che erano semplici crimini, ma ingranditi, come fanno sempre la stampa, la propaganda, per generare questo odio tra i popoli nei Balcani. E dopo il 99, cioè la guerra del Kosovo, l'invasione da parte della NATO del Kosovo, poi l'allargamento ovviamente fino alle porte della Russia, della NATO, perché è partito dal Kosovo. Questo praticamente ha tolto definitivamente qualsiasi sovranità all'Albania. Cioè l'Albania ha perso qualsiasi controllo, lo Stato albanese, qualsiasi controllo autonomo, sicuramente nel campo della politica, ovviamente, nell'economia, nel campo finanziario, controllo monetario, e quindi non c'è, cioè un governo, veramente un governo fantoccio, ma tutti i governi dal dopo 97.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: 2050, il futuro che nessuno aveva previsto. Matteo Gracis.
1: È il 1° gennaio 2050 ed è una splendida giornata. Io ho 67 anni, lo so, li porto bene. Merito di uno stile di vita sano e della medicina olistica che negli ultimi tempi ha fatto passi da gigante. È il risultato di un incontro tanto imprevisto quanto provvidenziale tra intelligenza artificiale e antiche tradizioni sia orientali che ippocratiche. E così eccoci qua, in un futuro che nessuno avrebbe mai immaginato tale. Al contrario, la previsione dominante fino a qualche decennio fa era completamente diversa. Si ipotizzava un futuro distopico, dominato dalle macchine, in cui gli esseri umani sarebbero stati inutili, in quanto sostituiti dai robot. Un futuro fatto di sorveglianza e controllo totale, dominato da oligarchie tecnologiche onnipotenti e masse impoverite. Quel rischio era assolutamente reale e plausibile. Ma è successo qualcosa che quasi nessuno aveva previsto. All'inizio in pochi, poi sempre di più, finché milioni di persone in tutto il mondo hanno iniziato a desiderare meno, a preferire il necessario al superfluo, la lentezza alla velocità, la collaborazione alla competizione e infine la condivisione al profitto. E questo ha cambiato tutto. Oggi, nel 2050, guardiamo agli anni tra il 2000 e il 2030 come a un periodo di enorme squilibrio psicologico collettivo. Erano gli anni dell'iperstimolazione: lavorare, produrre, bramare, consumare, sprecare. Le persone passavano la maggior parte della vita facendo lavori che non sopportavano, per acquistare oggetti di cui non avevano bisogno, nel tentativo di impressionare persone che spesso neanche conoscevano e a loro volta erano esauste. Poi il sistema ha iniziato a incrinarsi. Burnout di massa, crisi depressive, solitudine cronica, dipendenze digitali, crollo dell'attenzione, ansia sociale. Intere generazioni incapaci di immaginare una vita diversa dal lavorare per sopravvivere. La tecnologia continuava a migliorare, a crescere in maniera esponenziale, ma la qualità della vita no, anzi, peggiorava di giorno in giorno. Ed è lì che è avvenuta la vera svolta culturale. Non una rivoluzione violenta, né un collasso improvviso. È stata una specie di stanchezza condivisa, di resa incondizionata alla nostra vera essenza. La grande intuizione delle nuove generazioni è stata quasi banale. Se le macchine possono fare gran parte del lavoro pesante, allora gli esseri umani non devono continuare a vivere come macchine. All'inizio sembrava un'utopia ingenua. Poi

l'automazione ha effettivamente sostituito milioni di professioni ripetitive, ma invece di creare una società di disoccupati permanenti, molti paesi hanno iniziato a ridistribuire produttività, tempo e ricchezza. Non è successo ovunque allo stesso modo. Alcuni governi hanno resistito, alcune multinazionali hanno provato a concentrare ancora più potere. Ci sono stati conflitti economici, proteste, tensioni sociali. Ma alla lunga si è imposto un dato impossibile da ignorare. Il pianeta produceva già abbastanza per garantire una vita dignitosa a tutti. Il problema non era la scarsità di risorse, bensì un consumo sbagliato delle stesse e un'organizzazione autodistruttiva della società. Oggi, nel 2050, la maggior parte delle persone lavora tra le 2 e le 4 ore al giorno. E non perché siamo diventati tutti pigri, ma perché moltissime attività inutili sono sparite. Una quantità enorme di lavori esisteva solo per sostenere modelli economici inefficienti. Burocrazia onnipresente, marketing aggressivo, prodotti usa e getta, sovrapproduzione industriale. Con l'aiuto degli algoritmi amichevoli e delle intelligenze artificiali empatiche, abbiamo eliminato tutto ciò che era di troppo, reinventando i modelli produttivi. Lavoriamo ancora, ma in modo diverso. Meno ore, più autonomia, maggiore utilità concreta. Si privilegiano professioni legate alla cura di corpo e spirito, all'educazione, all'agricoltura rigenerativa, all'artigianato, alla manutenzione delle comunità, alla ricerca, all'arte. Molti alternano attività digitali a lavori manuali. La parola carriera ha perso centralità. Conta di più avere una vita degna e piena di esperienze, ancor di più di emozioni. Certo, la tecnologia è ovunque, ma paradossalmente si vede molto meno di prima. Gli smartphone esistono ancora, ma non dominano più l'attenzione umana. I social network tradizionali sono crollati quando le persone hanno capito che monetizzavano rabbia, dipendenza e polarizzazione. Oggi l'economia dell'attenzione viene considerata una delle grandi crisi sanitarie del passato, al pari del tabagismo. L'IA è diventata un'infrastruttura invisibile. Gestisce trasporti, energia, medicina preventiva, logistica alimentare, fa risparmiare tempo e soprattutto affianca gli umani, non li sostituisce. Ed è questa la differenza fondamentale che nel 2026 molti non riuscivano neanche a immaginare. Anche il giornalismo è cambiato profondamente. L'informazione in passato era vittima di conflitti di interesse tra sponsor e finanziamenti pubblici, per non parlare del terrorismo psicologico diffuso per alimentare rabbia e rassegnazione. Poi le persone hanno iniziato ad abbandonare quel sistema. Oggi, nel 2050, i media più seguiti sono quelli sostenuti direttamente ed esclusivamente dai lettori e dalle comunità. Niente pubblicità, niente finanziatori occulti, niente propaganda. Questo ha permesso la nascita di un'informazione molto più libera, indipendente e orientata allo sviluppo del pensiero critico. Anche grazie a tutto ciò, contrariamente a quanto si pensava, il futuro non ha reso tutti più isolati. Sempre più persone hanno imparato a fare rete, ricostruendo quel tessuto sociale che si era perso alla fine del XX secolo. Le grandi metropoli esistono ancora, ma molte hanno già raggiunto il traguardo, deciso circa 10 anni fa, di destinare almeno il 33% della propria superficie a spazi verdi, parchi urbani, orti condivisi e oasi ricreative. In tanti, invece, hanno scelto di vivere in comunità più piccole, semi-autonome, immerse o integrate con la natura.

non si tratta di un ritorno romantico al passato. Le comunità del 2050 usano tecnologie avanzate, energia rinnovabile, sistemi agricoli efficienti di idroponica e permacultura, ma hanno smesso di sacrificare tutto sull'altare della velocità e della crescita illimitata. Molte persone producono parte del proprio cibo, e non per necessità estrema, ma perché coltivare è tornato a essere considerato un gesto umano fondamentale. I bambini oggi imparano ecologia, educazione alimentare, psicologia emotiva già dalle scuole. Le materie più importanti, inserite già negli asili, sono consapevolezza, sobrietà e gratitudine. Questa è forse la trasformazione più difficile da comprendere per chi viveva nel paradigma precedente. Nel 2050, alle persone non interessa più la ricchezza materiale e il successo per noi ha senso solo se collettivo. Quello individuale è mal visto. Il poco, il lento e la semplicità sono diventate le cose più ambite. La qualità ha sostituito la quantità. Ora gli oggetti vengono progettati per durare decenni. Riparare è diventato più conveniente che buttare via. L'obsolescenza programmata è illegale in gran parte del mondo. I vestiti vengono acquistati raramente, ma utilizzati a lungo. Le case sono più modeste, ma gli spazi comuni e condivisi molto più numerosi. Usiamo di nuovo la canapa nella bioedilizia, nell'abbigliamento, nell'alimentazione e nella medicina. È una grande risorsa. In generale, abbiamo capito che il consumismo era una trappola meschina, nonché il vero motivo per il quale ci volevano tristi e rassegnati. Le persone felici consumano meno. Oggi è noto a tutti. E infatti la vera sorpresa di questo 2050 non è tecnologica, è antropologica. Gli esseri umani, quando smettono di vivere sotto pressione costante, non diventano inutili o autodistruttivi, come molti temevano. Diventano più creativi, più cooperativi e soprattutto più presenti. La maggior parte delle persone non passa le giornate sdraiate a non fare nulla. Quando il tempo torna disponibile, emergono desideri che il sistema precedente aveva compresso. Imparare, costruire, insegnare, stare insieme, creare arte, cucinare, coltivare, leggere, camminare. La cosa più importante da capire è che questo futuro non nasce da una singola invenzione miracolosa, né da un guru o un nuovo partito. Nasce da milioni di piccole decisioni singolari. Persone che hanno iniziato a consumare in modo più consapevole, a rifiutare i diktat imposti dall'alto, a mettere in discussione stili di vita che per millenni erano sembrati normali. Il 2050 non è perfetto. Esistono ancora conflitti, errori, problemi e tensioni politiche, ma per la prima volta, dopo molto tempo, il progresso non coincide più con l'avanzamento tecnologico fine a se stesso, bensì con la capacità di vivere in armonia tra noi, le altre specie animali e il pianeta che ci ospita. La strada è dunque tracciata. Vi aspettiamo.

Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano. Escursione fuori porta. Un'immersione nell'estate per vivere uno spettacolo naturale con una speciale escursione guidata della durata di circa 2 ore alla scoperta dei segreti del bosco nella stagione più verde dell'anno. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscovwfdivanzago.it. Il 5 luglio al Castello di Scaldasole di Pavia, apertura straordinaria con visita guidata. La vera magia di questa visita guidata risiede nel fatto che si sarà accompagnati direttamente dal proprietario del castello, che condividerà le storie, i segreti e gli aneddoti che rendono questo luogo così speciale. Domenica 5 luglio presso il castello di Scaldasole in via Roma 5 a Scaldasole in provincia di Pavia. Maggiori info e prenotazione obbligatoria al sito www.lombardiasegreta.com/eventi. L'11 luglio, presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia, in provincia di Lecco, cerimonia di despacio alla Pachamama, un antico rituale della tradizione andina, un atto di offerta e gratitudine verso la Madre Terra. L'11 luglio, presso l'associazione Hakuna Matata,

via Papa Giovanni XXIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349 6902 941. Il 5 luglio ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco, per il Lake Como Walking Festival, il setificio e il batel. La provincia di Lecco promuove per il quarto anno un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse. Domenica 5 luglio, con ritrovo al Civico Museo Setificio Monti in via Nazionale 107 ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco. Maggior info alla pagina Facebook Il Setificio e il Batel. Domenica 5 luglio a Sesto San Giovanni in provincia di Milano, il tuo momento di benessere. Una giornata dedicata al relax, al riequilibrio e al benessere di corpo, mente ed energia. Un evento creato con passione nel quale i professionisti del settore olistico metteranno a disposizione le proprie competenze per accompagnare in un percorso di rilassamento, consapevolezza e crescita personale. L'evento è a offerta libera e consapevole. Domenica 5 luglio in piazza Petazzi 11 a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Maggior info alla pagina Facebook Il tuo momento di benessere. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.

Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
1: Occuparsi delle cose e non preoccuparsi. Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
3: Esiste una differenza abissale tra il preoccuparsi e l'occuparsi delle cose. La preoccupazione è spesso una forma di paura immaginifica che paralizza la mente e consuma energia senza produrre alcuna comprensione. Occuparsi di qualcosa invece significa guardarlo con lucidità, senza fuggire, senza pregiudizi. Molte persone però, ahimè, evitano qualsiasi riflessione su il nostro tempo, sulle tensioni geopolitiche, sulle possibili trasformazioni della nostra società, perché temono che parlarne significhi attrarre la sfiga, c'è l'egregora, capite? Questa, a mio avviso, è una visione infantile della coscienza, quasi magica, nella quale il pensiero viene trattato come un incantesimo più che come uno strumento di comprensione e di risoluzione dei problemi. La realtà non scompare perché smettiamo di guardarla o perché ripetiamo vibro alto, palo alto, eccetera. Chi rifiuta di osservare il dolore del mondo non diventa più libero, diventa soltanto meno consapevole e tendenzialmente finisce per fare lo stesso anche nel proprio mondo relazionale interiore e intimo, scivolando così nell'oscurità più che nella luce e nelle alte vibrazioni. La vera maturità

0: interiore non consiste nel vivere nell'illusione che andrà tutto bene, state tranquilli, andrà tutto bene, ma nel saper restare presenti davanti alla complessità, alle paure, senza lasciarsi divorare dall'ansia, dalla sfiducia. Come si fa? Si fa un passo alla volta, imparando a distinguere ciò che può essere affrontato da ciò che può essere soltanto osservato. Ciò che richiede un'azione concreta da ciò che richiede un'accettazione del cuore intelligente. Se c'è qualcosa da preparare, lo si prepara. Se c'è qualcosa da comprendere, lo si comprende. Se c'è qualcosa che non dipende da noi, si smette di trasformarlo in una tortura psicologica continua o in una fuga perpetua. Questa è realtà, questa è coscienza, è spiritualità. Il resto sono pippe.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Radio Libera. Libera la mente.

Buonasera, siamo nello studio di Battista Mombrini, l'artista di Treviglio. Io sono Patrizia Montecompagnoni e ho lo studio un pochino più avanti, e infatti questa è la via degli artisti. E Mombrini è storico. C'è stata questa installazione di Mandala.

0: come segno di unione, come segno di collaborazione, di spiritualità. Siamo nella Sangallia Treviglio, un progetto che è nato osservando le donne che si trovavano abitualmente nei locali all'ora dell'uncinetto, per cui l'idea di proporre per quest'anno questi cerchi, questi mandala realizzati appunto dalle donne.
1: Con che materiali sono fatti?
0: Sono stati fatti dall'uncinetto con cotone o lana, e per cui l'idea di far collaborare tutte queste donne è stato il primo pensiero in questo periodo storico abbiamo proprio bisogno di stare insieme, di collaborare. Dalla collaborazione nascono le cose più belle. Per cui abbiamo proposto a Battista Mambrini, che di solito lui sempre, tutti gli anni, da 14 anni fa installazioni nella via. Quest'anno mi è venuta così la voglia di proporre questa idea da condividere con lui per coinvolgere tutte le donne.
1: E gli uomini?
0: Gli uomini hanno fatto la loro parte, Mambrini in primis, per questa installazione fantastica, e poi tutti gli uomini che hanno legato questi tubi che sono stati donati da diversi elettricisti della zona, e hanno creato questi cerchi. I cerchi sono stati poi, hanno montato questi cintrini, questi grandi cerchi colorati, per cui queste mani, questi fili intrecciati hanno creato questa cosa meravigliosa che ha unito le donne in primis, per cui la cosa bella era, tra gli obiettivi, veramente che si potesse creare unione e collaborazione, ed è nata questa cosa, anzi si ritrovano ancora oggi, e hanno dato questo senso di meraviglia, dove tu passeggi la sera col naso all'insù e c'è questa riflessione, questa pace interiore che ti viene così passeggiando e guardando il cielo.
2: Io ho ancora impresso quella mattina in cui Patrizia e una sua amica Lida si presentano da me e mi dicono: avremo questa idea. A me è sembrata gigantesca la cosa, come possiamo realizzare 600 mandala in poco tempo? Loro mi hanno detto: non preoccuparti, ci pensiamo noi. Da allora io sono entrato in questo progetto con mente, corpo e anima e siamo arrivati a realizzare una cosa che sembrava impossibile all'inizio, radunare quasi 200 donne e parecchi uomini a lavorare tutti insieme in gruppo per un progetto nato così, portato da un'idea stupenda. E la mia commozione era proprio vedere queste donne giorno per giorno entusiasmarsi da portare i loro lavori, per far vedere i loro lavori. Poi la fatica dell'installazione. Io ho passato la settimana che mi ha invecchiato di 10 anni, se così si può dire, perché metterli a posto, ordinarli bene, avere la certezza che resistessero ai venti e al sole. Poi vedere la gente intorno che entusiasta nel vederli appendere, nel vedere nascere questa installazione. Patrizia vi può confermare come la gente sta vivendo questa installazione in maniera esagerata, posso dire. Entrano, stanno parlando e fanno silenzio, guardano in alto, è come se entrassero in una cattedrale. Infatti, di mandare anche un po' questo effetto, di portare all'armonia, portare al raccoglimento, mandare anche un universo che si unisce, l'io che si espande in un universo. E quando entrano in questa via, succede questo nelle persone. Guardano in alto e si ritrovano e passeggiano avanti e dietro in via come se fossero in una cattedrale. E questo grazie alla stupenda idea di queste ragazze che ci hanno portato queste meraviglie.
0: Esatto, infatti voglio aggiungere che non ho nominato, l'idea appunto è nata con questa ragazza, con Lira Comotti, che ha preso a carico e ha organizzato. Io conoscevo due gruppi di donne, lei mi ha detto non ti preoccupare che tutte le altre le conosco io, per cui 1150 donne e farle lavorare e coordinare i lavori è stata veramente una grande collaborazione, è stato veramente un lavoro di
2: Una grande
0: squadra.
2: impresa, una grande
0: Per
2: impresa.
0: cui

0: è uscita una cosa meravigliosa che sta richiamando
1: realmente. Possiamo facendo una cosa insieme. Ne siamo orgogliosi.
0: E siamo veramente.
1: Ne siamo orgogliosi.
2: Grazie.
0: Siamo veramente felici di quello che dà risultato e della gente che sta arrivando.
1: Anche perché vivere le emozioni della gente che passa gratifica tutti di quella fatica che abbiamo fatto. Vedere un bambino che passa e gli si illumina gli occhi, guarda il cielo. Si apre anche il nostro cuore, no? Perché qualcosa stiamo dando e questo è il risultato migliore.
2: Grazie.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
3: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
4: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo, sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, abbiamo visto che ci sono tanti cerchi megalitici nel Regno Unito. Non esiste solo Stonehenge. Non lontano da casa mia, per esempio, si trova la contea di Cumbria, ossia The Lake District National Park. È una zona piena di paesaggi spettacolari. Non solo è un parco nazionale protetto, ma anche un patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ha tanti laghi e montagne e su una di queste montagnette, sopra la bellissima cittadina di Keswick, si trova Castle Rigg Stone Circle. È uno dei monumenti megalitici più antichi e più suggestivi della Gran Bretagna. Fu costruito circa 3200 anni prima di Cristo, perciò precede Stonehenge di ben 700 anni. E non sarà grande come Stonehenge o come

L'enorme cerchio di Avebury, ma è situato in un location da brividi, con una vista mozzafiato sulle maestose montagne della Cumbria, incluse quelle più alte come Helvellyn e Skiddaw. È un luogo mistico e misterioso, ma copritevi se ci andate perché è molto esposto al vento, alla pioggia e anche alla nebbia. Castlerigg ha un diametro di circa 30 metri e all'interno del cerchio altre 10 pietre formano un piccolo rettangolo noto come il santuario. Ma a cosa serviva? Beh, certi allineamenti astronomici lo collegano all'alba del solstizio d'inverno, perciò forse era sede di cerimonie per festeggiare il giorno più corto dell'anno. Ma ecco una curiosità. Molte delle pietre furono trasportate qui dai ghiacci che si scioglievano alla fine dell'era glaciale. Cioè la natura ha dato una mano all'uomo preistorico. Non era necessario trasportare i sassi per lunghe distanze. Li trovava già sparsi per i campi. Ma pesano fino a 16 tonnellate, perciò chissà quante persone ci volevano per metterli in piedi. E ovviamente non possono mancare le leggende. Si dice che puoi contare i sassi tutte le volte che vuoi, ma non arriverai mai allo stesso numero. La leggenda vuole che le pietre incantano chiunque provi a contarle, e anche la cifra ufficiale varia tra 38 e 42. Ma andate a vederle voi, poi ditemi quante pietre ci sono? Bene, ci sentiamo con altri cerchi magici, qui all'angolo inglese, con me Peggy Johnson, su Radio Libera 96.1 FM e Rainbow Television.tv.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano. Escursione fuori porta. Un'immersione nell'estate per vivere uno spettacolo naturale con una speciale escursione guidata della durata di circa 2 ore alla scoperta dei segreti del bosco nella stagione più verde dell'anno. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura.

o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Il 5 luglio al Castello di Scaldasole di Pavia, apertura straordinaria con visita guidata. La vera magia di questa visita guidata risiede nel fatto che si sarà accompagnati direttamente dal proprietario del castello, che condividerà le storie, i segreti e gli aneddoti che rendono questo luogo così speciale. Domenica 5 luglio presso il Castello di Scaldasole in via Roma 5 a Scaldasole in provincia di Pavia. Maggiori info e prenotazione obbligatoria al sito www.lombardiasegreta.com/eventi. L'11 luglio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco, cerimonia di despacio alla Pachamama. Un antico rituale della tradizione andina, un atto di offerta e gratitudine verso la Madre Terra. L'11 luglio presso l'associazione Hakuna Matata in via Papa Giovanni 23-5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-6902-941. Il 5 luglio ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco per il Lake Como Walking Festival, il setificio e il batel. La provincia di Lecco promuove per il quarto anno un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse. Domenica 5 luglio con ritrovo al Civico Museo Setificio Monti in via Nazionale 107 ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco. Maggiori info alla pagina Facebook Il Setificio e il Batel. Domenica 5 luglio a Sesto San Giovanni in provincia di Milano, il tuo momento di benessere. Una giornata dedicata al relax, al riequilibrio e al benessere di corpo, mente ed energia. Un evento creato con passione nel quale i professionisti del settore olistico metteranno a disposizione le proprie competenze per accompagnare in un percorso di rilassamento, consapevolezza e crescita personale. L'evento è a offerta libera e consapevole. Domenica 5 luglio in piazza Petazzi 11 a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Maggiori info alla pagina Facebook Il tuo momento di benessere. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Grande caldo, per l'OMS è emergenza sanitaria. Canale, il salotto di Mimar.
3: E visto che con l'antivirus e l'ebola non se l'è nessuno, allora l'OMS torna all'attacco, però cambiando argomento, uno un po' più attuale in questo periodo, ovvero il grande caldo. E attenzione, l'ondata di calore in Europa per l'OMS è emergenza sanitaria. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo. Queste le parole di Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, che ha sottolineato che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane, esercitando pressione su sistemi sanitari di tutta la regione. Mentre in diverse città europee le temperature potrebbero raggiungere quasi 40 gradi, l'OMS avverte che lo stress da calore può aggravare patologie preesistenti come malattie cardiovascolari, diabete, asma e disturbi mentali e aumentare il rischio di incidenti e di trasmissione di alcune malattie infettive. Avete capito? Ci aveva già avvisato Mr. Pregliasco! Però l'OMS aumenta la dose, ci parla anche di disturbi mentali causati dal caldo, poi l'aumento degli incidenti. Eh sì, perché chi è che in macchina ha l'aria condizionata? Ma nessuno! E quindi c'è il rischio di incidenti. Colpo di calore è un'emergenza medica con un alto tasso di mortalità. Quindi prima c'era il colpo di sonno, adesso c'è il colpo di calore al volante. E l'OMS ci avverte che la mortalità legata al calore tra le persone di età superiore ai 65 anni è aumentata di circa l'85% tra il 2000-2004 e il 2007-2021. E questo è quanto. Emergenza sanitaria. Però è già qualcosa che non se l'è nessuno con l'antivirus e l'ebola.
2: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus,

0: Relation Coach.
1: Relazioni d'amore. Tre suggerimenti. Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
2: Tre suggerimenti che a mio avviso andrebbero stampati e tenuti come un santino nel portafoglio ogni volta che entriamo in una relazione. Così facciamo un po' di sintesi. Primo suggerimento, smettiamola di credere al principe azzurro, alla principessa rosa. Principi e principesse non esistono, se li vediamo significa che siamo ancora piccolini nel mondo dei bimbi. Già capire questo ci mette in guardia rispetto alle nostre proiezioni e ai nostri bisogni più inconsci e infantili. Dobbiamo comprendere che nel migliore dei casi esistono uomini e donne che sanno di essere in cammino, vogliono camminare insieme con tutti i loro pregi e i loro difetti. Ogni idealizzazione non è amore, ma fuga dalla realtà. Secondo, smettiamo di filtrare le offese e la mancanza di rispetto attraverso la nostra immagine di perenni inferiori, inadatti e debitori che devono sempre dimostrare di valere per essere amati e trattati come esseri umani. Smettiamo di voler cambiare o salvare gli altri. Guardiamo dentro noi stessi e salviamo l'unica persona che possiamo salvare, noi stessi. Non raccontiamoci storie per giustificare la follia di voler dimostrare che non siamo ciò che lui, lei o gli altri dicono di noi. Questa è una delle trappole più sottili dell'ego ferito. Pensare di curare le nostre ferite interne cambiando chi da fuori le continua ad alimentare. Terzo e ultimo punto, smettiamo di temere i conflitti relazionali. Ma ricordiamo una cosa fondamentale. I conflitti hanno senso solo se aprono uno spazio di comprensione sempre più grande. Dopo ogni conflitto dovremo uscire con una maggiore chiarezza, maggiore vicinanza, maggiore lucidità sull'altro e sulle relazioni. Se restano soltanto una ferita in più sulla nostra pelle, diciamo animica, non sono solo inutili, ma estremamente dannose. Pertanto, in quest'ultimo caso, è bene voltarsi e andare per la propria strada.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach. Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: ecco. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach.
3: Come farsi nuovi amici e curare le proprie relazioni? Sebastiano Dato, psicologo, e Giulio Gaudano.
4: Secondo te, quale può essere oggi una strategia per curare dei rapporti che possano anche diventare delle amicizie?
5: Credo che la risposta a questa domanda dobbiamo cercarla nel motivo per cui la maggior parte di noi, non so se è così anche per gli amici che ci seguono in chat, la maggior parte di noi ha le amicizie più importanti che hanno avuto inizio nell'adolescenza, nella giovinezza. Quindi da grande è molto più difficile fare le amicizie importanti. Io, per esempio, il mio migliore amico, tu lo conosci, ci siamo conosciuti quando facevamo il catechismo, ok? Quindi ci portiamo dal catechismo della prima comunione, quindi sono anni e anni che andiamo avanti. Gli altri amici sono tutti amici che ho fatto prima di finire l'università. Quindi sono tutte amicizie che sono nate in un momento della vita in cui avevo, ed è questa secondo me la chiave, disponibilità di tempo, di energie emotive, mentali e predisposizione all'investimento di queste energie nelle relazioni. Credo che è più difficile fare amicizia da grande perché siamo più tirchi del nostro tempo, tirchi delle nostre energie, le investiamo di meno nelle relazioni. Ora, questa cosa di per sé potrebbe essere semplicemente una constatazione. Dici, vabbè, ok, allora, di solito da giovani si investe di più tempo, più energia nelle relazioni, da grandi invece di meno. Ha un suo risvolto tragico questo, perché è stato scientificamente provato che intervistando persone per 80 anni di seguito, che negli anni finali della vita ciò che ci rende più felici di quello che abbiamo fatto, cioè chiedendo quali sono i tuoi rimpianti, quali sono invece le cose di cui vai fiero, sono le relazioni. Quindi magari io sto investendo tantissimo nel mio lavoro e invece sto dedicando pochissimo tempo alle relazioni. Quando sarò alla fine della vita avrò un rimpianto di questo, perché del mio lavoro non rimarrà più niente, magari proprio nel momento in cui vado in pensione, in cui smetto di lavorare, mentre delle relazioni, le relazioni avranno un peso molto più alto nel bilancio totale di vita. Magari sto investendo un sacco di tempo nel fare soldi, magari sto investendo un sacco di tempo nel crearmi una posizione sociale, magari sto investendo un sacco di tempo in attività di intrattenimento, che però sono diverse dalle relazioni, perché le relazioni ci rigenerano a livello esistenziale. Cioè il fatto di stare con un amico non solo ci intrattiene, ma ci fa stare anche meglio. Cioè dopo che siamo stati con un amico, in un certo senso siamo ricaricati. Quindi, per venire alla risposta alla tua domanda, come fare, soprattutto in un momento in cui è difficile uscire fuori? Io con mia moglie, diciamo, mi prendo cura di un gruppo di adolescenti che stanno vivendo malissimo la pandemia, perché dicono per te Giulio è un anno di vita, tra i 37 e i 38 anni. Per me questo è l'anno fondamentale, quello in cui avrei conosciuto, mi sarei messo con la mia prima ragazza, oppure avrei fatto per la prima volta la determinata esperienza. Il fatto di non poter uscire fuori, di non poter vivere pienamente, gli pesa molto di più. Allora, qual è una strategia? Una strategia è, secondo me, pianificare.

0: ogni giorno, ripeto, ogni giorno della mia vita, un budget, un investimento, un'azione che voglio dedicare alle relazioni, alla costruzione di, lo chiamo amore, abuso di questa parola, di amore nella mia vita. Chiamo amore tutte quelle attività di relazione che possono essere io fare un gesto d'amore nei confronti di qualcun altro o mettermi nella condizione di riceverlo da qualcun altro. Terra terra, andare a prendere un caffè con un amico. Oggi hai investito del budget nell'andare a del budget orario, delle energie nell'andare a prendere un caffè con un tuo amico? Oggi hai mangiato con un amico? Oggi hai mangiato con tua moglie, tuo marito? Oggi hai fatto una telefonata a una persona? Oppure hai dedicato del tempo a andare in live su Twitch con una persona alla quale vuoi bene o con la quale ti diverti, con la quale stai bene? O gli hai detto a qualcun altro, ti sei preso il tempo per dire a qualcun altro quanto è importante per te? Il problema di queste cose qui belle è che le mettiamo sempre quando avrò finito di lavorare, allora avrò tempo di andare a prendere una birra con gli amici. Quando avrò finito di fare, allora avrò... Ma non arriva mai quel momento. Io, per esempio, nel mio diario, c'ho qua la scrivania, questo è il mio diario, c'è una sezione del diario dove c'è scritto amore. Cioè, ogni giorno, se vuoi che la tua vita sia un capolavoro, la devi dipingere ogni giorno come un capolavoro. E quindi in piccolo, magari non puoi tutto di botto un giorno andare a conoscere persone nuove, però ti metti nella condizione di farlo, ti metti nella condizione di andare con il gruppo della camminata, andare a prendere una pizza, oppure incontrarti online, no? Anche la relazione online, quella è una cosa importante. Venivo da una live dove stavamo... in quattro, il nostro stare insieme all'interno di una live era come stare in un luogo fisico. Quindi il segreto, credo sia, la strategia è riservare una parte ogni giorno della nostra giornata in termini di tempo e di energie alla creazione di relazioni. Disimpegnata, non finalizzata, non faccio amicizia con te perché poi mi apri un'opportunità sul lavoro, no? Oppure chiamo il mio amico perché gli devo chiedere una cosa. Chiamo il mio amico e dico: ti volevo fare un saluto. E questo piccolo budget, questo piccolo semino che mettiamo sottoterra ogni giorno, piano piano cresce. Se lo facciamo con continuità, abbiamo la possibilità di creare le amicizie importanti, le relazioni di valore, anche in un'età della vita dove saremo meno predisposti a investire in questo tipo di valori, di amicizie e di relazioni.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
2: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Nuovo farmaco per smettere di fumare. A spiegare cos'è e come funziona il professore Filippo Drago.
2: Che la citisina è un farmaco di origine naturale, non certamente nuovo nel nostro panorama farmaceutico, perché in realtà era già stato registrato alcuni anni fa. Solo la novità è che AIFA ha oggi approvato la richiesta di rimborsabilità entro certi limiti, cioè con una prescrizione limitata ai centri antifumo. La citisina è una sostanza di origine naturale, è il principio attivo di un prodotto che si chiama Defucitan, fa parte di una famiglia di sostanze alla quale appartiene anche un farmaco che già anni fa era stato introdotto in Italia per la terapia della dipendenza da nicotina, che è la vareniclina, il nome commerciale Champix. Questi sono farmaci, sia la citisina, la citisiniclina, la vareniclina, che agiscono come agonisti parziali del recettore nicotinico a livello centrale alfa 4 beta 2, questo è il nome del recettore. È chiaro che chi è dipendente dalla nicotina e quindi dal fumo di sigaretta non può pensare, bisogna dirlo chiaramente, che assumendo questo farmaco d'amblè avrà, come dire, risolto il suo problema. Quindi deve impegnarsi anche con un'attitudine, diciamo, un comportamento che deve accompagnare il trattamento con la citisina. La nicotina, quindi la citisina che agisce sugli stessi recettori della citisina come della nicotina come agonista parziale, come abbiamo detto, può determinare un aumento dei parametri cardiaci, può aumentare la cinesi intestinale, quindi determinare disturbi della cinesi intestinale, come appunto diarrea, tendenza all'alterazione dell'alvo, ma direi che in generale questi disturbi sono piuttosto limitati e non pongono problemi di ordine terapeutico, diciamo, che possono essere gestiti bene da chi assume il farmaco per questa terapia.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere.
4: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore.

0: che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: I cinque segni che sei un'anima antica. Canale Saggezza in pillole.
2: Nel vasto panorama della spiritualità e della crescita personale, il concetto di anima antica affascina molte persone. Un'anima antica è vista come un'entità che ha attraversato molte vite, accumulando saggezza, esperienza e una profonda comprensione del mondo. Ma come si fa a sapere se si è davvero un'anima antica? In questo video esploreremo i 5 segni distintivi che possono indicare se sei un'anima antica, aiutandoti a riconoscere la tua possibile appartenenza a questa categoria affascinante. Rimani con noi fino alla fine, perché scoprire questi segni può portarti a una maggiore comprensione di te stesso e del tuo percorso spirituale. 1. Una sensazione di non appartenenza. Uno dei segni più distintivi e profondi di un'anima antica è la persistente sensazione di non appartenenza. Questo sentimento può manifestarsi fin dalla tenera età, con una consapevolezza innata di essere in qualche modo diversi dai propri coetanei. I bambini che sono anime antiche spesso non si sentono a proprio agio nei gruppi di pari, preferendo la compagnia di adulti o la solitudine. Possono trovare le attività e i giochi tipici dei loro coetanei poco stimolanti o addirittura superficiali, mostrando invece interesse per argomenti più complessi e maturi. Questa sensazione di non appartenenza tende a persistere e spesso si intensifica durante l'adolescenza e l'età adulta. Le anime antiche trovano difficoltà a partecipare alle interazioni sociali che molti trovano soddisfacenti. Mentre gli altri possono essere felici di impegnarsi in chiacchiere casuali o attività di gruppo senza particolare significato, le anime antiche desiderano connessioni più profonde e significative. Cercano persone con cui poter discutere di questioni filosofiche, spirituali, storiche o esistenziali. Il desiderio di autenticità e verità può spesso portare le anime antiche a sentirsi isolate. Potrebbero evitare situazioni sociali che percepiscono come superficiali o prive di sostanza, preferendo trascorrere il tempo in solitudine o con poche persone con cui sentono una vera connessione. Questa scelta può essere fraintesa dagli altri come timidezza, snobismo o antisocialità, ma per l'anima antica è una necessità per mantenere il proprio equilibrio emotivo e mentale. Le anime antiche non si accontentano di vivere una vita sulla superficie. Sentono un bisogno incessante di trovare significato in tutto ciò che fanno. Questa ricerca di significato può portarle a esplorare vari campi del sapere e della spiritualità. Possono essere attratte dalla filosofia, dalla psicologia, dalla storia, dalle scienze o dalle religioni, sempre in cerca di risposte alle grandi domande della vita. Questo viaggio di scoperta è spesso solitario, poiché le risposte che cercano non sono facilmente trovabili nelle esperienze quotidiane e nelle conversazioni comuni. 2. Un desiderio incessante di conoscenza e saggezza. Le anime antiche sono caratterizzate da un'insaziabile sete di conoscenza. Questo desiderio di apprendimento va oltre la curiosità comune. È una necessità profonda di comprendere le verità fondamentali della vita e dell'universo. Fin da giovani, queste persone mostrano un interesse per argomenti complessi e profondi, che spesso lasciano perplessi i loro coetanei. La loro sete di sapere non si ferma mai, spingendole a esplorare continuamente nuovi orizzonti. Per soddisfare questo desiderio incessante, le anime antiche tendono a esplorare una vasta gamma di discipline. La filosofia offre loro una comprensione più profonda delle questioni esistenziali, mentre la scienza fornisce spiegazioni razionali e verificabili dei fenomeni naturali. La storia permette loro di comprendere le dinamiche del passato e come queste influenzano il presente, mentre la spiritualità e le religioni offrono una connessione con il divino e una comprensione delle dimensioni trascendenti dell'esistenza. Spesso le anime antiche non si accontentano delle informazioni trasmesse attraverso l'istruzione formale. Sentono il bisogno di andare oltre ciò che viene loro insegnato, cercando fonti alternative di conoscenza. Questo li porta a essere autodidatti appassionati. Passano ore a leggere libri, guardare documentari, seguire corsi online, partecipare a seminari e workshop. La loro curiosità non conosce limiti, e questo approccio autodidatta consente loro di esplorare argomenti che altrimenti non avrebbero incontrato nel loro percorso educativo tradizionale. La ricerca della verità è un altro aspetto cruciale del desiderio di conoscenza delle anime antiche. Non si accontentano di risposte superficiali o di mezze verità. Vogliono comprendere le radici profonde delle cose, esplorare le cause prime e scoprire le leggi universali che governano l'esistenza. Questo li porta spesso a mettere in discussione le convinzioni convenzionali e a cercare nuove prospettive. La loro mente è aperta e critica, sempre pronta a mettere in discussione ciò che è dato per scontato. 3. Una connessione profonda con la natura e l'universo. Le anime antiche spesso sentono una connessione profonda e innata con la natura e l'universo. Questa connessione può manifestarsi come un senso di meraviglia e rispetto per il mondo naturale, una passione per la conservazione dell'ambiente o un

0: interesse per l'astronomia e le scienze cosmiche. Quando sei in natura, potresti provare un senso di pace e appartenenza che raramente senti altrove. Le passeggiate nei boschi, le escursioni in montagna o semplicemente il tempo trascorso osservando il cielo stellato possono ricaricare la tua anima e offrirti una prospettiva più ampia sulla tua esistenza. Questa connessione con la natura può anche tradursi in pratiche spirituali come la meditazione all'aperto, lo yoga o altre attività che ti aiutano a sentirti in sintonia con l'universo. 4. Una saggezza innata e una visione filosofica della vita. Uno dei segni più chiari di essere un'anima antica è possedere una saggezza innata e una visione filosofica della vita. Anche da giovane potresti aver mostrato una maturità e una comprensione delle cose che vanno oltre la tua età. Le persone intorno a te potrebbero spesso cercare il tuo consiglio, riconoscendo in te una fonte di saggezza e intuizione. Questa saggezza innata ti permette di affrontare le sfide della vita con una calma e una prospettiva che altri potrebbero trovare difficili da comprendere. Invece di farti travolgere dalle difficoltà, tendi a vedere le esperienze come opportunità di crescita e apprendimento. Questo approccio filosofico ti aiuta a navigare attraverso la vita con maggiore serenità e a trovare significato anche nei momenti più difficili. 5. Una profonda sensibilità e empatia. Le anime antiche tendono ad avere una sensibilità acuta e un livello di empatia che può sembrare quasi soprannaturale. Questa sensibilità può manifestarsi in vari modi, come una forte reazione emotiva alle ingiustizie, un desiderio intrinseco di aiutare gli altri o la capacità di percepire le emozioni altrui senza che vengano espresse verbalmente. Questa empatia estesa può essere sia un dono che una maledizione. Da un lato, ti permette di costruire legami profondi e autentici con gli altri. Dall'altro lato, può anche portarti a sentirti sopraffatto dalle emozioni altrui, rendendo difficile stabilire confini sani. Le anime antiche spesso devono imparare a bilanciare questa sensibilità con il bisogno di proteggere il proprio benessere emotivo. Riconoscere questi segni può aiutarti a comprendere meglio la tua natura e il tuo posto nel mondo. Essere un'anima antica è un dono prezioso che porta con sé la responsabilità di utilizzare la propria saggezza e sensibilità per contribuire al benessere collettivo. Se ti sei riconosciuto in questi segni, prendi il tempo per esplorare e abbracciare la tua essenza, sapendo che il tuo viaggio attraverso molte vite ti ha preparato per fare una differenza significativa nel mondo. Le anime antiche sono fari di luce e saggezza, capaci di illuminare il cammino per se stessi e per gli altri. Attraverso la comprensione e l'accettazione della tua natura, puoi trovare un senso di pace e realizzazione, contribuendo allo stesso tempo a creare un mondo più consapevole e compassionevole. Quali di questi segni hai riconosciuto in te stesso?
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi

0: amici a quattro zampe, sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
2: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, andiamo avanti a visitare i misteriosi cerchi di pietre, stone circles, oppure henges, in tutto il Regno Unito, non solo a Stonehenge. E rimaniamo nello spettacolare parco nazionale del Lake District, nel nord-ovest dell'Inghilterra, direttamente sotto la Scozia. Qui c'è un cerchio con un nome bellissimo, Long Meg and Her Daughters, cioè Meg la Lungilinea e le sue figlie. Direi un nome e una garanzia. Long Meg è un monumento neolitico situato vicino a Penrith, una bella città che si trova, e non scherzo, in Eden Valley, la Valle dell'Eden. È nominato per un fiume, però è molto adatto siccome tutta la regione di Cambria è un paradiso. Con un diametro di 120 metri, questo è il terzo cerchio per grandezza in Inghilterra, dopo Avebury e Stonehenge. Inizialmente contavano 60 o forse 70 pietre, di cui 27 rimangono verticali oggi. E Long Meg è il nome dato ad un monolite rosso che si trova fuori del cerchio. È alto 3,7 metri e sulla superficie si vedono esempi di arte megalitica, anelli, spirali, cerchi concentrici e ovviamente non mancano le leggende. Quella più famosa dice che Long Meg sarebbe la leggendaria strega Meg di Meldon dell'inizio del Seicento, e le sue cosiddette figlie erano le streghe della sua congrega e furono tutte trasformate in pietre da un mago scozzese. E come nel cerchio di Castlerigg, si dice che neanche qui le pietre si possono contare, non si arriva mai allo stesso totale, ma se qualcuno dovesse riuscirci, allora l'incantesimo contro le streghe si spezzerebbe e le streghe tornerebbero in vita. Un'altra leggenda narra che se conti correttamente il numero delle pietre, sentirai la voce di Long Meg sussurrare dentro la pietra. Ma comunque, il profilo della pietra, chiamata appunto Long Meg, ricorda non poco il profilo di una strega. Vedete, le leggende spesso sono basate su un pizzico di verità, vero? Bene, nella prossima puntata vedremo altri cerchi magici qui su Radio Libera 96.1 FM e rainbowtelevision.tv all'angolo inglese con me, Peggy Johnson. Bye bye!
3: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: I sette livelli del risveglio spirituale. Canale Saggezza in pillole.
2: Ti sei mai chiesto in che punto del tuo percorso spirituale ti trovi? Ti senti confuso, incerto? O forse hai già raggiunto un senso di pace interiore? In questo video sveleremo le sette tappe principali che ogni persona attraversa durante il proprio risveglio spirituale e scopriremo insieme come riconoscere i segnali di ciascun livello. Sarai in grado di identificare il tuo attuale stadio di consapevolezza e capire cosa potrebbe aspettarti nei prossimi passi del tuo cammino. Quindi, preparati a intraprendere questo viaggio di trasformazione e scoperta interiore. Arriveremo a rivelare non solo cosa caratterizza ciascuno di questi sette livelli, ma anche come puoi accelerare la tua crescita spirituale, se sei pronto a farlo. Se senti una spinta interiore a cercare più significato e connessione nella vita, continua a guardare. Livello 1. L'ignoranza o l'inizio dell'illusione. Partiamo dal livello più basso, quello in cui la maggior parte di noi si trova all'inizio del nostro percorso. L'ignoranza. Questo è lo stato.

0: stadio in cui viviamo immersi nell'illusione del mondo materiale. Siamo completamente identificati con l'ego, con i nostri ruoli sociali, con i desideri e le aspettative della società. In questo stadio crediamo che la felicità venga dall'esterno, dal successo, dal denaro, dal possesso di beni materiali. Se ti senti intrappolato in una vita che sembra priva di significato più profondo, potresti essere in questo livello. Non c'è ancora la consapevolezza di una realtà più grande, ma spesso ci si sente insoddisfatti, come se mancasse qualcosa. I segnali tipici di questo livello includono un costante senso di vuoto, una ricerca di piaceri effimeri e una forte paura di fallire o di non essere accettati dagli altri. Tuttavia, questo stadio è necessario perché spesso è proprio questa insoddisfazione che ci spinge a cercare qualcosa di più. Ti senti mai intrappolato nel desiderio di successo materiale, sentendo però che manca qualcosa? Se sì, potresti trovarti in questo primo livello.
1: Livello 2. La scintilla della consapevolezza.
0: Il secondo livello rappresenta il momento in cui, per la prima volta, qualcosa dentro di te inizia a risvegliarsi. Potresti iniziare a chiederti: è davvero tutto qui? C'è di più nella vita di quanto riesco a vedere? Questo è il punto in cui cominci a mettere in discussione le credenze che hai sempre avuto e le strutture sociali che ti hanno plasmato. È una fase iniziale di risveglio, in cui non c'è ancora piena comprensione, ma c'è curiosità. Potresti iniziare a esplorare la meditazione, a leggere libri sulla spiritualità, o persino a incontrare persone che ti introducono a nuove idee. Questo livello spesso porta a momenti di crisi, perché il vecchio modo di vivere non ti soddisfa più, ma non sai ancora come sostituirlo. La tua vecchia identità inizia a sgretolarsi e questo può generare paura o confusione. Sei in questo livello? Guarda se ti trovi a porre domande fondamentali sulla tua esistenza e a cercare risposte al di fuori di ciò che la società ti ha insegnato. Livello 3. Il risveglio dell'anima. Al terzo livello avviene una profonda trasformazione. Ora non stai solo cercando risposte, ma inizi a sentire una connessione con qualcosa di più grande di te. Potresti chiamarlo Dio, il divino, l'universo o semplicemente un'energia superiore. La consapevolezza che c'è di più oltre al mondo materiale diventa chiara e inizia a influenzare le tue decisioni e le tue relazioni. È a questo punto che molte persone iniziano a praticare regolarmente meditazione, yoga o altre forme di spiritualità. Il risveglio dell'anima ti porta a desiderare una vita più autentica e in armonia con i tuoi veri valori. Le cose che una volta sembravano importanti, come la fama o il successo economico, iniziano a perdere il loro fascino. Tuttavia, il risveglio dell'anima non è tutto rose e fiori. Spesso in questo livello sperimenti una forte crisi esistenziale, perché ti rendi conto che la vita che hai costruito fino a quel momento potrebbe non essere allineata con la tua vera essenza. Potresti provare una forte attrazione verso pratiche spirituali, avvertire un cambiamento nei tuoi valori o sentirti profondamente insoddisfatto delle cose che una volta ti motivavano. Livello 4. La notte oscura dell'anima. E ora arriviamo a uno dei livelli più difficili e dolorosi, la notte oscura dell'anima. Questo stadio è un momento di profonda crisi, spesso causata dalla perdita di qualcosa di importante nella tua vita, una relazione, un lavoro o anche la tua stessa identità. Qui ti senti completamente perso, come se tutto ciò che conoscevi si fosse disintegrato. Tuttavia, è importante capire che questa crisi è necessaria. La notte oscura dell'anima è come un rito di passaggio. È il momento in cui lasci andare tutto ciò che non serve più al tuo percorso. È un periodo di morte e rinascita, in cui affronti le tue paure più profonde e ti confronti con l'ombra di te stesso. Anche se è un periodo estremamente difficile, chi riesce a superarlo emerge trasformato, con una consapevolezza molto più profonda di sé e del proprio scopo. Si dice che quando attraversi questo livello, l'universo ti sta preparando per qualcosa di più grande. Livello 5. L'illuminazione temporanea. Se hai superato la notte oscura dell'anima, arrivi a sperimentare quello che possiamo chiamare un primo assaggio dell'illuminazione. In questo livello inizi a vivere esperienze di unità con l'universo. Può trattarsi di momenti fugaci, ma intensi, in cui senti una profonda connessione con tutto ciò che ti circonda. È come se la nebbia che ti ha avvolto per tanto tempo si sollevasse e per un attimo tu vedessi la realtà per quello che è, un'energia interconnessa, dove ogni cosa è in perfetto equilibrio. Questi momenti sono fugaci, ma ti cambiano profondamente. Spesso, dopo aver vissuto un'esperienza di illuminazione temporanea, inizi a cercare sempre più intensamente il modo di vivere in quello stato di pace e chiarezza. Hai mai vissuto un momento in cui hai sentito una connessione così profonda con il mondo che ti circonda da far sparire ogni preoccupazione? Se sì, potresti aver avuto una breve esperienza.

0: esperienza di illuminazione. Livello 6, la stabilizzazione del sé superiore. Man mano che continui a praticare e a vivere il tuo percorso spirituale, inizi a stabilizzare la connessione con il tuo sé superiore. Non si tratta più di momenti fugaci di illuminazione, ma di uno stato di coscienza sempre più costante. Inizi a vivere la vita da una prospettiva completamente diversa. Le paure e i desideri dell'ego si attenuano e agisci con una profonda calma e saggezza. In questo livello hai compreso che tutto ciò che accade nella tua vita ha un senso più grande e, anche di fronte alle difficoltà, riesci a mantenere una prospettiva equilibrata. Le persone che raggiungono questo livello spesso diventano guide per gli altri, aiutando chi è ancora nei primi stadi del risveglio. Livello 7, l'unità o l'illuminazione completa. E infine il settimo livello, quello che molte tradizioni spirituali chiamano illuminazione o unità. Qui non c'è più separazione tra te e l'universo. Hai completamente trasceso l'ego e vivi in uno stato di consapevolezza pura, sapendo che tutto è uno. Questo è il livello a cui aspirano i grandi maestri spirituali. Non è più necessario cercare risposte o pratiche, perché hai raggiunto uno stato di pace totale e comprensione universale. Questi sono i 7 livelli del risveglio spirituale. Ricorda, non esiste un modo giusto o sbagliato di attraversarli. Ognuno ha il proprio ritmo e le proprie esperienze. L'importante è continuare a cercare e ad aprire la mente e il cuore.
1: Di Spiritual Time.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Combatti la ritenzione idrica con l'aromaterapia. Dottoressa Carlotta Agnavi, farmacista, naturopata.
2: L'aromaterapia è infatti un ulteriore grande importante aiuto per combattere la ritenzione idrica. Tra gli oli essenziali più adatti al nostro scopo c'è sicuramente l'olio essenziale di pompelmo, l'olio essenziale di lemongrass e l'olio essenziale di rosmarino. Non devo usarli tutti e tre per forza, assolutamente, posso anche sceglierne uno e quest'olio lo posso applicare

0: Applicare attraverso un massaggio direttamente sulle nostre gambe almeno 2 volte al giorno, diluendo l'olio essenziale in un olio vegetale, come ad esempio l'olio di cocco frazionato, e massaggiando con movimenti circolari dai piedi verso il cuore. Ma l'olio essenziale lo possiamo anche aggiungere direttamente ai sali di Epsom che poi verseremo nell'acqua del bagno o del pediluvio. Gli oli essenziali di cui vi ho parlato possono essere utilizzati, come dicevo, sia esternamente che attraverso la via dell'inalazione inalatoria, quindi diffondendoli attraverso un buon diffusore ad ultrasuoni, oppure anche utilizzati per via interna. Però attenzione, come al solito, ve ne ho già parlato in altri video, se desideriamo utilizzare gli oli essenziali, stesso discorso dell'amicoterapia e degli omega 3, dobbiamo essere sicuri dell'altissimissima qualità di quegli oli.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
2: Parental Coach. La nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Invalidazione emotiva, spiegata semplice. Francesca Cardini.
4: Hai fame? No? Sì, però adesso mangiamo. Ti piace? Come no? È impossibile, eh? Piace a tutti. Ti va di andare ai giardini? Come no? Su, dai, non fare storie, forza, forza, andiamo. Fare una domanda al bambino e non accettare la sua risposta rispetto a una preferenza che tu stessa o tu stesso gli hai chiesto, significa insegnare al bambino a smettere di chiedersi che cos'è che sento e a iniziare a chiedersi che cos'è che dovrei sentire per far piacere alla mamma o al papà. Poi si trasforma in che cos'è che dovrei sentire per far piacere al mio partner. Così il bambino impara progressivamente a non ascoltare più il suo sentire, ad avere delle difficoltà a dire di no e a capire quali sono i suoi confini. Quindi, quando chiedi al tuo bambino di esprimere una sua preferenza o gli chiedi come si sente, devi prepararti anche ad accettare qualsiasi sia la sua risposta.
3: Al prossimo appuntamento di Parental

0: Coach.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Le discipline bionaturali nel terzo millennio. Douglas Gattini, insegnante Shiatsu e discipline bionaturali. Canale Shiatsu Shambhala.
2: Il momento storico, sociale che stiamo vivendo, secondo il mio modesto punto di vista, è un momento in cui l'uomo deve fare i conti con se stesso. Di tutta la tradizione millenaria, orientale, ma anche occidentale. Attenzione, noi che facciamo Shiatsu non dimentichiamo i grandissimi valori che abbiamo in Occidente, anche dal punto di vista della cura, della salute. Ma è un momento particolare perché c'è da prendere una grossa decisione e vedremo se l'uomo avrà, diciamo, la forza per prendere questa decisione. La decisione, secondo noi, secondo me, operatore delle discipline bionaturali, è quella che dobbiamo assolutamente riappropriarci di tutta la tradizione dell'uomo, da quando inizia a vivere in questo pianeta fino ai giorni nostri. Sappiamo benissimo che nell'ultimo secolo, soprattutto negli ultimi decenni, c'è stata un'evoluzione eccessiva sulla vita tecnologica dell'uomo, e questa velocizzazione ha un inconveniente, quello di dimenticare la tradizione delle culture e la tradizione del percorso evolutivo dell'uomo. Casomai possiamo aggiungere a questi valori, certo, la tecnologia, ma se l'uomo perde se stesso per correre dietro ai giochini tecnologici, può essere, secondo me, molto pericoloso. Le discipline bionaturali portano l'uomo ad una maggiore consapevolezza di se stesso. Lo yoga, il tai chi, l'arte marziale, lo shiatsu stesso, che va proprio a stimolare il fisico, l'energia, la parte psichica anche, di riequilibrio. Quindi noi con le discipline bionaturali, lo shiatsu ha un secolo di vita, ma prende dalla medicina cinese che ha 3-4 mila anni di storie. Noi con queste discipline riportiamo un giusto equilibrio nell'avanzamento dell'evoluzione, diciamo, che è inevitabile. Quindi le discipline bionaturali ci permettono di ricordare ancestralmente dentro di noi i valori antichi e allo stesso tempo ci permettono proprio di migliorare la vitalità della persona e del suo equilibrio e benessere psicofisico. E quindi le discipline bionaturali, riassumendo e concludendo, sono una pratica davvero eccezionale, di grande valore, e siamo ancora una volta in questi anni a parlare con diverse istituzioni perché inseriscano le discipline bionaturali a livello della scuola, soprattutto per i ragazzi, a livello degli anziani e poi del pubblico in generale. Solo benefici possiamo avere da queste discipline, perché non hanno controindicazioni.
3: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
4: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Bambino che sputa, Francesca Cardini.
4: Bambino che sputa durante una cena a casa di amici, che cosa fare? Uno dei bambini ha iniziato a sputare continuamente durante la cena, nonostante i ripetuti richiami dei genitori. Il comportamento non si è fermato. La madre ha anche provato a portarlo in un'altra stanza per calmarlo, ma senza successo. Alla fine, esasperata, le ha dato degli schiaffi sul sedere. Premetto che sono assolutamente contraria all'uso della violenza come metodo educativo, proprio per questo però mi è rimasto un dubbio. In una situazione del genere, quale sarebbe stato il modo corretto di comportarsi? Come si sarebbe potuto fermare il bambino che sputava? Chiedo l'età del bambino, la persona mi risponde intorno ai 5 anni. Un bambino di 5 anni che durante una cena a casa di altre persone, in un altro contesto, sputa, ha un comportamento un po' strano. A quell'età di solito i bambini stanno già a distinguere i vari contesti, motivo per cui sappiamo benissimo che alla scuola di infanzia spesso le maestre riportano certi comportamenti che a casa non ci sono e viceversa. In più parliamo di un bambino di 5 anni e non di un anno e mezzo, 2 anni, per cui c'è uno inesistente controllo degli impulsi. Fronte a comportamenti disfunzionali come questi, la domanda che così martella la testa dei genitori, amici e conoscenti è: come fare per interrompere il comportamento? Ma è una domanda sbagliata. La domanda è: qual è il motivo di quel comportamento? Perché sta sputando? Per attirare l'attenzione dei genitori che non lo considerano e stanno parlando con i conoscenti? Perché si annoia? Perché sta giocando con la sorellina o fratellino? Il punto non è cosa fare dopo che è stato messo in atto un comportamento disfunzionale, perché ormai è stato messo in atto il comportamento disfunzionale. Il punto è comprendere il significato di quel comportamento disfunzionale in modo tale da fare qualcosa affinché la prossima volta non accada. Perché puta caso che il significato di quel comportamento fosse per l'appunto attirare l'attenzione della mamma, capisci bene che qualsiasi cosa tu farai dopo che l'ha messo in atto, non farai altro che soddisfare quel bisogno, motivo per cui avresti dovuto occupartene prima di quel bisogno e non dopo.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
5: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova

Radio Libera. Libera la mente.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Grinta. Come e perché sviluppare la grinta nei nostri figli? Dottor Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta, life coach.
2: Determinazione, perseveranza, passione, in una parola, grinta. Grinta. Dobbiamo incentivare la grinta nelle nuove generazioni, nei nostri figli. Perché mai dovremmo incentivare la grinta nei nostri figli? Perché è la capacità che più di altre in assoluto ci aiuta a raggiungere i nostri scopi, i nostri obiettivi, molto di più del talento, sfruttando il potere della continuità e l'energia dei nostri interessi. E la buona notizia è che queste caratteristiche non soltanto possono essere apprese nel corso della nostra esistenza, ma anche insegnate e tramandate ai nostri figli. Ma da dove partire? Vediamo quattro indicazioni pratiche concrete. Il primo punto d'attenzione di un genitore deve essere rivolto al suo stile educativo. Rigido o affettuoso? Da una parte si potrebbe pensare che la grinta si forgi in un contesto rigido, nel crogiuolo di una inflessibilità che ti obbliga a sviluppare questa caratteristica, secondo la logica che ciò che non ti uccide ti rinforza. Ma anche si potrebbe pensare l'incontrario, cioè che la grinta, la passione, la perseveranza in realtà riescano a fiorire meglio all'interno di un contesto relazionale ricco di affetto e di sostegno incondizionato. E allora chi ha ragione? Quale delle due posizioni è quella giusta? Allora, premettendo che gli studi in quest'ambito sono

0: ancora in corso, la posizione che la Duckworth sostiene è questa. Nell'educazione dei figli non c'è alcuna incompatibilità tra un atteggiamento di sostegno e uno di fermezza. L'uno non esclude l'altro. Il genitore autorevole, o saggio, come lo chiama la Duckworth, è al contempo molto esigente con il figlio, ma molto di sostegno. E questo atteggiamento sembra essere il più utile per lo sviluppo di uno stile grintoso all'interno del bambino. Il secondo punto è dare l'esempio, nel senso che troppo spesso ci dimentichiamo che i bambini, quando non sanno che cosa fare, imitano il papà o la mamma o comunque le abitudini delle persone che li circondano. Prima abbiamo parlato dello stile autorevole ed è proprio riuscire a creare un clima di rispetto, ma anche di alte aspettative e di sostegno allo stesso tempo, che assicura anche il vantaggio di portare i figli a emulare questo tipo di caratteristiche. Alcune ricerche hanno dimostrato che i grandi campioni, quasi senza eccezioni, sono cresciuti all'interno di sistemi familiari con questa direzione, perché genitori esigenti e allo stesso tempo di sostegno forniscono dei bei modelli di etica del lavoro. Lavorano sodo, ogni volta fanno del loro meglio, ritengono che il lavoro debba avere la meglio sul lato entertainment e che si debba agire in vista di scopi lontani. Se vogliamo sviluppare la grinta nei nostri figli, insomma, anzitutto dobbiamo chiederci quanta perseveranza e costanza e passione abbiamo noi in primis come persone, come individui. E poi chiederci se il nostro stile educativo incoraggi i figli ad emularci. Se la risposta a entrambe le domande fosse positiva, vuol dire che siamo sulla giusta strada. Se non lo fosse, lo vediamo col prossimo punto. Se i genitori non hanno grinta e non sono autorevoli, le strade a percorrere sono due. O le sviluppano, e questo libro ti spiega molto bene come sviluppare, accrescere la tua grinta, la tua perseveranza, la tua costanza, oppure i figli devono avere la fortuna di incontrare lungo il loro percorso di vita degli altri attori, delle altre persone che sappiano supplire a questa mancanza. La ricerca infatti ci mostra che anche un insegnante autorevole, ad esempio, possa supplire questa mancanza e insegnare la grinta all'alunno. Oppure l'incontro con la persona giusta nel momento giusto, che nel modo giusto fornisce uno spunto, un impulso a mirare più in alto. Un quarto suggerimento che mi è molto piaciuto per infondere la grinta nei nostri figli è quello della regola della cosa difficile, che è composta da tre punti. Di questi tre articoli, il primo recita che ogni membro della famiglia deve prendersi ogni anno una cosa difficile da fare, una cosa che richiede un impegno quotidiano di esercizio intenzionale. Ad esempio, io posso avere migliorare ogni giorno l'inglese, o mia moglie di acquisire nuovi strumenti sul lavoro, un figlio di imparare a suonare uno strumento musicale o di dedicarsi a uno sport. Il secondo articolo dice che si può smettere, si può abbandonare, a condizione che sia arrivata una qualche scadenza naturale. È finita la stagione, è arrivata l'ultima tassa da pagare perché il corso sta terminando. La ratio cioè è che almeno per l'arco di tempo in cui tu ti sei impegnato a prendere l'impegno, non puoi mollare, devi aspettare che quella cosa finisca. Non puoi cioè smettere di punto in bianco perché quel giorno la gara è andata male o perché l'insegnante ti ha rimproverato. Infine, il terzo articolo ti dice che la cosa difficile da fare te la devi scegliere da te, perché non ha senso impegnarsi nel fare un qualche cosa che ha scelto qualcun altro al tuo posto. Una cosa difficile che però magari non ti interessa affatto. Cari amici, è tutto. Spero di avervi dato qualche spunto interessante sul tema. Ciao e alla prossima.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Il sequestro del tempo, Silver Nervuti.
3: Vi avevo già fatto vedere come si abbiano trasformato in operai non retribuiti della loro catena di montaggio, a lavare lo yogurt e a vivisezionare lo sgrassatore, mentre i loro lettori ottici a infrarossi potrebbero fare tutto in 10 millisecondi. Ma dopo quel video sono uscite fuori delle verità ancora più sporche. Particolari che la gente comune non sa e che dimostrano che non si tratta solo di un semplice sequestro del tempo. Si tratta di sequestro del nostro spazio, della nostra dignità e dei nostri soldi. Oh, sia chiara una cosa, eh? Oggi parliamo specificatamente di quelle città e di quei quartieri dove hanno imposto il porta a porta, dove hanno eliminato i cassonetti in strada e ci hanno costretti a tenerci sacchetti della spazzatura dentro casa, sul balcone o in corridoio, con l'obbligo tassativo di metterli fuori sul marciapiedi solo in determinati giorni e a orari rigidi. Manco fossimo in caserma. Vuoi sapere perché in queste città hanno tolto i vecchi cassonetti dalle strade? Non è stato per il decoro urbano, nah, è stato per il portafoglio, per i loro bilanci. Prima dobbiamo capire come funziona il trucco. Dove vedete ancora i vecchi cassonetti stradali, lì il servizio è gestito direttamente dal comune o in economia. Il comune non paga la tassa di occupazione del suolo pubblico a se stesso, quindi il cassonetto in strada non costa nulla. Ma dove si è deciso di passare ai sacchetti o ai mastelli privati, la gestione è stata appaltata a ditte private o a grandi SPA quotate in borsa. È qui che scatta la trappola. Le sentenze della Cassazione hanno stabilito che queste società private fanno profitto e quindi devono pagare l'affitto del marciapiedi al comune per ogni singolo cassonetto che mettono in strada. I comuni hanno iniziato a battere cassa. Un comune ha recuperato da queste ditte 1 milione di euro. Un altro comune ne ha chiesti 3. Le ditte private stavano andando in rosso per la tassa sui cassonetti. E allora cosa hanno fatto per salvare i loro profitti? Prima che tutti gli altri comuni d'Italia si svegliassero e chiedessero i danni, hanno eliminato il problema alla radice. Hanno tolto i cassonetti dalle strade e li hanno spostati in casa tua. Se il rifiuto sta nel tuo giardino o sul tuo balcone, la tassa di occupazione del suolo pubblico per la ditta privata scompare. Azzerata! Quindi la prossima volta che vi dicono che i bidoni in strada stavano male, ricordatevi che stavano male per le loro tasche. Ora invece stanno benissimo in casa vostra. Hanno privatizzato lo spazio pubblico usando il tuo spazio privato. Tu paghi l'affitto o il mutuo per ospitare i loro rifiuti e fargli risparmiare le tasse di occupazione. Ma qui scatta il capolavoro assoluto dell'economia circolare sulla nostra pelle. Pensateci un secondo. Voi andate al supermercato, comprate una bottiglia di plastica o una scatola di cartone e la pagate. Il prodotto e il contenitore. Nel prezzo che pagate c'è già compresa una tassa che serve a finanziare il riciclo, eh? Poi tornate a casa, consumate il prodotto, consumate la vostra acqua calda per lavarlo, consumate il vostro tempo per separarlo e usate il vostro spazio di casa come magazzino temporaneo per la ditta privata. La ditta passa, ritira il vostro materiale pulito e selezionato e se lo vende a peso d'oro ai consorzi di recupero per rivenderlo alle industrie. E noi? Noi torniamo al supermercato e compriamo la bottiglia con la scritta fiera «Prodotta con plastica riciclata». Ma scusa, quella plastica te l'ho comprata io la prima volta? Te l'ho lavata io? Te l'ho divisa io? Te l'ho stoccata io gratis?

nel mio balcone e ora me la rivendi un'altra volta dentro il prezzo del nuovo prodotto. La paghiamo due volte, capito? Cioè, noi facciamo i minatori gratis nella miniera dei nostri appartamenti per estrarre materia prima pulita che poi ci viene rivenduta al prezzo di mercato. Stesso discorso per la carta, stesso discorso per l'alluminio. Oltre al danno, la beffa. E la follia di questi appalti privati non si ferma nelle grandi città. Arriva ovunque. Ad esempio, perfino nei boschi della Garfagnana, dove la natura avrebbe altre regole. Sono zone dove potete trovare gli animali selvatici vicino alle case. Da che mondo è mondo, la prima regola di buon senso in montagna è non lasciare sacchetti di rifiuti incustoditi all'aperto, per non attirare cinghiali o lupi. Ma per i regolamenti delle ditte private ora va bene così. L'indifferenziato passa ogni 15 giorni. 15 giorni di spazzatura accumulate in mezzo ai boschi. Un invito a cena per la fauna selvatica, firmato dai burocrati del riciclo. E vogliamo parlare dei paradossi industriali? In Garfagnana c'è una delle più grandi cartiere d'Europa che recupera il Tetra Pak direttamente dal flusso della carta. Un'eccellenza. Eppure i politicanti locali cosa decidono nel nuovo appalto? Che il Tetra Pak non va più nella carta, ma nel multimateriale. Risultato? Il materiale deve essere portato via dalle ditte, sottoposto a un'altra selezione, per poi magari essere riportato indietro. Un viaggio inutile per complicare la vita a te e far girare camion privati. Ma la cosa più vergognosa di questo sistema, quella che supera i limiti dell'indecenza, è la totale mancanza di rispetto per la dignità umana. In molti di questi comuni a gestione privata, se hai un neonato in casa, o peggio, se hai un anziano malato, non puoi semplicemente buttare i pannolini nell'indifferenziato che passa ogni due settimane. No, devi fare una vera e propria trafila burocratica. Guardate questo documento ufficiale. È il modulo di richiesta per il servizio di un'azienda che gestisce i rifiuti in Garfagnana. Per avere diritto di smaltire i pannolini devi compilare un foglio dove dichiari quante persone in casa ne hanno bisogno, specificando se si tratta di un bambino o di un adulto. Devi inserire il codice utente, il codice fiscale, l'indirizzo e firmare per la privacy. E tutto questo per cosa? Per avere il diritto di usare esclusivamente il famigerato sacco viola. Ti schedano per darti un sacchetto colorato che devi esporre obbligatoriamente entro le 6 del mattino, il martedì e il sabato. Cioè, tutti nel quartiere devono vedere quel sacco viola sul marciapiedi. Ma dietro la parola pannolini non ci sono solo i bambini. Ci sono rifiuti da medicazione, presidi per patologie gravi, situazioni intime e dolorose che hanno diritto alla privacy più assoluta garantita dalla legge. Anche se la persona è anziana, anche se non è in grado di intendere e di volere, non è giusto. Non è dignitoso che tutto il paese, che il vicino di casa o chiunque passa in strada al mattino debba sapere quali problematiche sanitarie ci sono dentro casa solo guardando il colore del sacchetto viola sui marciapiedi. Che oltretutto, se devi farli trovare fuori entro le 6 del mattino e vai a letto presto, devi metterli fuori la sera prima e lasciarli lì tutta la notte. Cioè, per non far sapere i cazzi tuoi dovresti svegliarti alle 5 di mattina per mettere fuori il sacchetto e magari sono passati alle 4 e mezza perché nel giro gli veniva comodo a quell'ora. Questi squilibrati ti costringono a compilare moduli, a chiedere i sacchi lasciando i bigliettini come a scuola, a dare i tuoi dati sensibili a una SPA solo per poter buttare via un rifiuto sanitario. Allora vi do un'idea. Fate anche i sacchetti blu solo per i preservativi. No, perché io andrei a comprarne 10 scatole, li aprirei tutti e li metterei nel sacco solo per vedere le facce di invidia dei miei vicini. Allora lì davvero che si farebbero i cazzi miei. Cioè, come parlando di spazzatura, ma le ditte private la stanno usando per schedare la nostra intimità sui marciapiedi, per rubarci lo spazio in casa, per farci ricomprare due volte la stessa plastica e per farci lavorare gratis come addetti allo smistamento. Ci vorrebbe una settimana per elencare tutte le incongruenze, ma una cosa è chiara, hanno preso il buon senso, la logica e la dignità umana e li hanno buttati nell'indifferenziato. Ah, non hanno ancora fatto i sacchi marroni per le teste di cazzo, solo perché servirebbero i container per portarli via tutti.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano. Escursione fuori porta. Un'immersione nell'estate per vivere uno spettacolo naturale con una speciale escursione guidata della durata di circa 2 ore alla scoperta dei segreti del bosco nella stagione più verde dell'anno. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscovwfdivanzago.it. Il 5 luglio al Castello di Scaldasole di Pavia, apertura straordinaria con visita guidata. La vera magia di questa visita guidata risiede nel fatto che si sarà accompagnati direttamente dal proprietario del castello, che condividerà le storie, i segreti e gli aneddoti che rendono questo luogo così speciale. Domenica 5 luglio presso il castello di Scaldasole in via Roma 5 a Scaldasole in provincia di Pavia. Maggiori info e prenotazione obbligatoria al sito www.lombardiasegreta.com/eventi. L'11 luglio, presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia, in provincia di Lecco, cerimonia di despaccio alla Pachamama, un antico rituale della tradizione andina, un atto di offerta e gratitudine verso la Madre Terra. L'11 luglio, presso l'associazione Hakuna Matata, in via Papa Giovanni 23-5 a Missaglia, in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-6902-941. Il 5 luglio ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco per il Lake Como Walking Festival, il setificio e il batel. La provincia di Lecco promuove per il quarto anno un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse. Domenica 5 luglio con ritrovo al Civico Museo Setificio Monti in via Nazionale 107 ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco. Maggior info alla pagina Facebook Il Setificio e il Batel. Domenica 5 luglio a Sesto San Giovanni in provincia di Milano, il tuo momento di benessere. Una giornata dedicata al relax, al riequilibrio e al benessere di corpo, mente ed energia. Un evento creato con passione nel quale professionisti del settore olistico metteranno a disposizione le proprie competenze per accompagnare in un percorso di rilassamento, consapevolezza e crescita personale. L'evento è a offerta libera e consapevole. Domenica 5 luglio in piazza Petazzi 11 a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Maggiori info alla pagina Facebook Il tuo momento di benessere. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Scandalo gioco d'azzardo, la piaga sociale della ludopatia. Matteo Gracis.
3: In Italia c'è uno scandalo di proporzioni enormi, di cui però nessuno parla. Perché? Sono in tanti che ci mangiano, sono in tanti che ci guadagnano soldini, a partire dallo Stato. Allora ne parlo io che non ho conflitti di interesse, che non prendo soldi da questo settore nonostante me ne vengano offerti da anni e quindi sono libero di parlarne.
4: Ecco a cosa mi riferisco. Ogni anno gli italiani perdono 22 miliardi nel gioco d'azzardo. 22 miliardi di euro.
3: Forse non vi è chiaro il fenomeno, ma stiamo parlando di una delle più grandi piaghe sociali del nostro tempo e del nostro paese. Vi do giusto un paio di dati così contestualizziamo. Vi basti sapere che la quota della raccolta dell'azzardo è superiore al valore del Fondo Sanitario Nazionale e rappresenta il doppio della spesa per l'istruzione. Ok, ci rendiamo conto? Secondo stime ufficiali degli ultimi anni, gli italiani spendono di più per il gioco d'azzardo che per il cibo. Non fidatevi di me, andate a verificare queste notizie. È incredibile, ma è così. Stiamo parlando di un business che più meschino

Non fidatevi di me, andate a verificare queste notizie. È incredibile, ma è così. Stiamo parlando di un business che più meschino di così non si può, che fa leva su una vera e propria malattia, ovvero la ludopatia. E chi è che ci mangia in tutto questo? Lo Stato, come dicevo prima. Vari testimonial, da partire da ex sportivi, influencer, VIP, personaggi pubblici. Intere squadre della Serie A del calcio, per esempio, o addirittura leghe intere, che hanno come sponsor siti web di scommesse, raggirando la legge attraverso escamotage e truffe legalizzate e altre porcherie simili. Tutto questo è una vera e propria schifezza. E il fatto che non se ne parli, perché poi in tutto questo ci sguazzano chiaramente anche i media che prendono soldi dall'indotto delle pubblicità, avete capito? La rende ancora di più una schifezza. E la politica, che tra le altre cose dovrebbe tutelare i cittadini, in particolar modo le sue fasce più deboli, fa la cresta invece su di loro. Vergogna, dal primo all'ultimo. Chiunque in mezzo, chiunque prenda un euro dal mondo della ludopatia, del gioco.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Israele voleva il caos. Iran e Cina stanno costruendo il nuovo Medio Oriente, con Giacomo Gabellini. Alessandro Di Battista.
1: E questa è la domanda che ti faccio. Allora, Trump si ha bisogno di tempo.

po' di calmare le acque, forse per fare affari personali o per questioni politiche, perché i cittadini statunitensi sono indignati dai contraccolpi economici. L'Iran in un certo senso ha bisogno di tempo perché comunque il programma missilistico non è stato senz'altro smantellato del tutto, ma è stato senz'altro colpito e comunque prosegue.

In questo momento, dunque, Giacomo, è Israele che sembra il paese maggiormente sconfitto, perché Israele, in realtà, io provandomi a mettere nella testa di criminali, credo che appunto i criminali al potere, ma basta ascoltare dichiarazioni, nel senso, ora si è aperta la possibilità di terminare del tutto la guerra e il conflitto, cioè dobbiamo sfruttare questa occasione per togliere di mezzo il regime iraniano, per distruggere l'Iran. L'obiettivo di Israele non è neanche un cambio di regime, è distruggere un paese, cioè far sì che l'Iran non esista più, come di fatto non esistono paesi un tempo potenti come Siria, Iraq o Libia. Sono paesi in questo momento che non esistono più come li conoscevamo un tempo. Ecco, rendere l'Iran un nuovo Iraq per poter avere un'egemonia totale nell'area. E ci sono

0: they don't like us.
1: Yeah, I know.
0: Why?
2: Io credo che noi potremo intravedere qualcosa che assomigli veramente a un accordo stabile laddove si entrerà in campo la Cina. Perché la Cina probabilmente ci sarà un accordo e vedrai che non lo vorranno soltanto gli iraniani, lo vorranno i sauditi, lo vorranno gli emiratini, lo vorranno tutti.
3: Tutti tranne Israele.
2: Esatto. Che preveda una garanzia di sicurezza cinese. E lì a quel punto la Cina diverrebbe veramente un gigante economico, lo è già da molto tempo, ma diverrebbe anche un attore geopolitico di primissimo piano che entra in campo in Medio Oriente, che è il posto in cui si registra la presenza militare più diffusa, intensa del personale statunitense, entrerebbe in Medio Oriente da vincitore, riconosciuto da tutti, al di sopra quindi delle linee di faglia etnico-confessionali. E sarebbe uno smacco epocale per gli Stati Uniti, ma le tendenze, noi guardiamoci sia... spesso ci appiattiamo sull'oggi, sul minuto prima, dove dovremmo spesso alzare lo sguardo per capire un po' dove si va in questa direzione. La Cina sta

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.

0: domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago, in provincia di Milano. Escursione fuori porta, un'immersione nell'estate per vivere uno spettacolo naturale con una speciale escursione guidata della durata di circa 2 ore alla scoperta dei segreti del bosco nella stagione più verde dell'anno. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Domenica 5 luglio presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Il 5 luglio al Castello di Scaldasole di Pavia, apertura straordinaria con visita guidata. La vera magia di questa visita guidata risiede nel fatto che si sarà accompagnati direttamente dal proprietario del castello, che condividerà le storie, i segreti e gli aneddoti che rendono questo luogo così speciale. Domenica 5 luglio presso il Castello di Scaldasole in via Roma 5 a Scaldasole in provincia di Pavia. Maggiori info e prenotazione obbligatoria al sito www.lombardiasegreta.com/eventi. L'11 luglio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco, cerimonia di despacio alla Pachamama, un antico rituale della tradizione andina, un atto di offerta e gratitudine verso la madre terra. L'11 luglio presso l'associazione Hakuna Matata in via Papa Giovanni 23-5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-6902-941. Il 5 luglio ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco per il Lake Como Walking Festival, il setificio e il batel. La provincia di Lecco promuove per il quarto anno un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse. Domenica 5 luglio con ritrovo al Civico Museo Setificio Monti in via Nazionale 107 ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco. Maggiori info alla pagina Facebook Il Setificio e il Batel. Domenica 5 luglio a Sesto San Giovanni in provincia di Milano, il tuo momento di benessere. Una giornata dedicata al relax, al riequilibrio e al benessere di corpo, mente ed energia. Un evento creato con passione nel quale professionisti del settore olistico metteranno a disposizione le proprie competenze per accompagnare in un percorso di rilassamento, consapevolezza e crescita personale. L'evento è a offerta libera e consapevole. Domenica 5 luglio in piazza Petazzi 11 a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Maggiori info alla pagina Facebook Il tuo momento di benessere. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.